Ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

immagine sbiadita del ricordo, del frammento di un brandello, del profumo di quell'angolo d'estate. Mi dicesti voglio vivere la vita come un alito di vento nell'aurora che inseguita dalla notte già racchiude le speranze di un domani. Tutto

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo.

Oppure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende, odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima, tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca, seguo la corsa, vado

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venire la voglia

con tutto il gelo che oramai ti stai portando appresso, con il veleno che mi hai sempre gettato addosso, la voglia che io avevo di ricominciare, nemmeno è nata, che è già morta nel mio cuore. Eppure a volte mi ritrovo lì, lì a pensare a quella donna che dormiva sul mio cuore, ed il suo viso non riesco a ricordare, però non scordo quello

e poi di nuovo un muro, e poi ancora quel silenzio. Tu cambi viso, cambi passo, togli quello che hai addosso, ma è sempre bello rivedere la tua donna che si spoglia. Poi tutto passa quando metti la vestaglia.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare. Ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

sbagliato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

nelle strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo

Dentro l'aria, dentro il respiro, quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da abbagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fari.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vuoi credere in me? Devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai

questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità, tu nostalgia mezza verità, che poi da solo tu non ci sai stare. Ma che ti rimane se mi lasci andare? La tieni ancora?

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Ore 10.
1: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
2: Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: L'edicola di GR Parlamento.
1: Le 10:02 di questo sabato 12 settembre 2026. Buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni in studio, da Massimo Chiadroni in regia. Siamo pronti con la nostra mazzetta di giornali, naturalmente sulle prime pagine di praticamente tutti i quotidiani campeggiano le foto di Emma Bonino, scomparsa ieri. È certamente l'argomento principe trattato oggi da quasi tutti i quotidiani. Ci sono anche ovviamente altre notizie, assolutamente in primo piano anche la legge elettorale, quanto si sta discutendo in aula, nell'aula del Senato, e poi ancora altro tema caldo, quello dell'ex Ilva dopo la sentenza arrivata ieri. Andremo poi a vedere in dettaglio anche cosa si muove nella politica italiana, tanti gli articoli sul centro-sinistra e imponente l'intervista che la Premier Giorgia Meloni ha rilasciato al Foglio. Partiamo però con la lettura delle prime pagine e partiamo dal Corriere della Sera. Grande foto di Emma Bonino. Emma Bonino, una vita radicale. 1948-2026, le lotte per i diritti, l'Europa e la corsa al Quirinale. E accanto, altro grande titolo, questa volta sulla legge elettorale. Scontro in aula su firme e liste. Ne serviranno 6.000, l'opposizione attacca, la russa, non sono preferenze finte, a Fratelli d'Italia porteranno il 60% degli eletti. Ancora tra le analisi, gli editoriali, vi segnalo quello di Carlo Verdelli, le tutte blu schierate a destra, la sinistra assente, e poi le notizie che arrivano dalla ex Ilva. Ilva all'alt dei giudici, prevale la salute, la sentenza dovrà spegnere gli altiforni. Repubblica, grandissima foto di Emma Bonino, una battaglia dopo l'altra. Se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Lottare è come la bicicletta, se non ti muovi cadi. L'altra grande notizia è sulla prima di Repubblica, quella invece legata alle tensioni internazionali. Udine il Mar Rosso, l'asse dell'Iran controlla due stretti. I miliziani mettono a segno un colpo contro USA e Riyadh. Dopo Hormuz, adesso dominano anche Bab el Mandeb. La segnalazione poi ultima che vi faccio è su un commento editoriale di Massimo Giannini sull'onda nera, nessuno è senza peccato, e poi la fotografia di Denise Cosco, morta a 35 anni, la figlia di Lea Garofalo. Ne abbiamo parlato dei giorni scorsi, ma oggi il racconto è affidato alla penna di Roberto Saviano. Denise, Lea e il prezzo della verità. La Stampa, la donna dei diritti, è il titolo che campeggia sulla fotografia di Emma Bonino. E tra i ricordi, bello quello di Flavia Perina proprio su questo quotidiano, la prima politica a sfondare il tetto di cristallo. Subito sotto, l'altra grande notizia riguarda quanto sta accadendo in Medio Oriente, la porta di Suez in mano agli Houthi. I ribelli yemeniti alleati dell'Iran hanno preso il controllo dello stretto all'imbocco del Mar Rosso. I sauditi chiedono aiuto alla Casa Bianca, si infiamma il prezzo del petrolio, allarme per le scorte. Dopo Hormuz si riapre un fronte ancora più strategico sulle rotte del greggio. In ballo il 30% del prodotto sui mercati. E l'altra notizia che vi segnalo dalla prima della Stampa invece ci porta in Italia di nuovo. Meloni e i rincari, solo aiuti mirati, il trionfo dell'AfD in Italia è diverso. Riflessioni raccolte dalla Premier presente a Vercelli al Risò. e poi anche sulla stampa naturalmente, l'ex Ilva. I giudici va spenta entro ottobre e l'indotto licenzia. Il Manifesto invece centrale qui, la notizia dell'Ilva, grande fotografia dello stabilimento dell'Ilva appunto, e sopra il titolo: dismissione compiuta. Nessuna sospensione a Taranto, partono le manovre per spegnere l'alto forno dell'ex Ilva, il 28 ottobre si chiude. Addio all'acciaio italiano, la magistratura d'azienda e governo non è certo un imprevisto, subito migliaia di licenziamenti nell'indotto. È l'argomento centrale affrontato oggi al Manifesto, pagina 2 e pagina 3. Tanti commenti, un inutile controllo, la paralisi dello Stato tra errori e rinvii, firma questo articolo Salvatore Romeo. Altra analisi: governo senza un piano, abbiamo perso tutti, lo dice Francesco Brigati di FIOM. Molto critici i sindacati. Anche sul Manifesto: gli Houthi si prendono l'altro stretto, la costa del Mar Rosso controllata dai ribelli yemeniti, dopo Hormuz rischia Bab el Mandeb. Andiamo sul Fatto Quotidiano, e invece qui la grande fotografia è di Palazzo e Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, quindi qui l'apertura invece sulla legge elettorale. Non disturbare, norma contro i nuovi alleati dei progressisti e di Vannacci. Rivolta di PD e 5 Stelle sulla raccolta di firme Monstre, Conte, il Quirinale, la fermi. Premio di truffanza è il titolo del consueto editoriale in prima di Marco Travaglio. Intanto altre analisi: Meloni sonda i suoi iscritti sulla manovra, il bluff delle trivelle e l'Ilva chiusa. Andiamo al Giornale, nulla di tutto ciò tranne una bella fotografia di Emma Bonino, che è appunto è scomparsa, la radicale contraddittoria che ha segnato la politica. Molti gli approfondimenti nelle pagine interne, ma i titoli principali del Giornale oggi sono su Salis, l'eurodeputata che Ilaria Salis ormai insomma molto spesso nel mirino del Giornale, che ci dice il Giornale: non paga, stipendio pignorato, l'eurodeputata di AVS è stata condannata a risarcire con 300.000 euro i collaboratori licenziati senza giusta causa e pagare le spese legali, ma non ha ancora versato nulla. E questa è l'apertura. L'altro grande titolo: l'Italia va distrutta, i quattro video shock dell'islamista di Modena, e sul telefonino di El Kudri i deliri registrati prima di falciare la folla in auto, cercò online i filmati delle stragi dei jihadisti, ma per la sinistra aveva solo problemi psichici. Il Sole 24 Ore, le aperture economiche, e allora fotografia di Giorgia Meloni, ieri appunto presente all'inaugurazione di Riso, che ovviamente è il Festival Internazionale del Riso e si svolge a Vercelli, e qui un virgolettato: futuro di MPS, questione di mercato, il governo non ha ruoli. Quindi anche qui raccolte alcune frasi della Premier dal Sole 24 Ore. Grande titolo poi sulla flat tax, soglia 100.000 euro in salita. Nel primo semestre 2026 il 53% delle nuove attività di partita IVA ha optato per la tassa piatta. L'aumento del limite di ricavi o compensi può portare 90.000 ingressi, però insomma è uno studio che poi prosegue ovviamente nelle pagine interne. Un'altra notizia invece internazionale riguarda gli Stati Uniti: inflazione USA non rallenta, cresce la pressione su Walsh. Ma invece la grande fotografia centrale ci riporta in Italia: attività estrattive, petrolio e gas italiani, 38 progetti in attesa dell'ok regionale, autorizzazioni al rallentatore. Andiamo sul Messaggero, anche qui Emma Bonino. Addio Emma, con le sue battaglie ha cambiato l'Italia. Bonino si è spenta a Roma, il cordoglio di Mattarella e di tutte le forze politiche esequie di Stato. E poi invece l'altra grande notizia riguarda energia e difesa, chiesta la flessibilità all'Unione Europea. Naturalmente si parla della lettera inviata dal governo italiano appunto all'Unione Europea. E Meloni, Italia competitiva, Schlein, stipendi più bassi d'Europa. Ancora altre notizie: ex Ilva, spegnere gli altiforni e ripartono i licenziamenti. C'è poi un focus anche qui: il gas e il petrolio nazionali valgono 10 miliardi di PIL. Avvenire apre sull'Ilva un colpo a freddo. Respinto il ricorso sull'ex Ilva, Taranto l'aria a caldo va spenta, ripartono i licenziamenti, l'estensione degli sconti IRPEF e salari al centro del cantiere della finanziaria preelettorale. La Corte d'Appello di Milano: deve prevalere la tutela della salute, martedì il tavolo governo sindacati. E poi anche su Avvenire l'addio Emma Bonino, una vita di lotte radicali. Remigrare contro mano è l'editoriale firmato da Leonardo Becchetti, sempre in prima naturalmente di Avvenire. La via rilanciata da AfD non regge. Il Foglio, ovviamente centrale a tutto campo, l'intervista del direttore Claudio Cerasa al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Kiev, alleati, economia, futuro, vincere si può. Meloni a tutto campo, intervista. E ne andremo naturalmente a leggere. Poi, oltre ai ricordi di Emma Bonino, ce n'è uno anche scomodo, sempre firmato da Cerasa: quella Bonino rimossa, antisemitismo, difesa di Israele, democrazie armate, l'altra Bonino già dimenticata dai suoi follower. Il Domani, l'ultima radicale, Emma Bonino fotografata con una rosa nel pugno. È morta a 78 anni la storica leader dei radicali, laica e femminista, si è battuta tutta la vita per i diritti e l'europeismo. Mattarella, qui c'è il virgolettato, il Presidente della Repubblica, ha segnato la vita politica del paese. L'altra grande notizia in prima di Domani: tra benzina e Ilva le paure di Meloni. L'anno che porta al voto inizia con l'inflazione in crescita. I giudici: stop alla fabbrica dell'Ilva naturalmente, governo nel caos. La Premier, preoccupata dal paese reale, rilancia le trivelle, ma sull'energia le sue ricette sono sbagliate. Legge elettorale, la norma anti-onorato mette in ansia Conte, il Colle intervenga. Naturalmente andremo anche qui a vedere di cosa si tratta, è argomento trattato un po' da tutti i quotidiani. E anche sul Dubbio, una battaglia dopo l'altra, fotografia di Emma Bonino, è stata militante, ministra, commissaria UE. Meloni annuncia i funerali di Stato. L'altra notizia: stop all'aria a caldo dell'ex Ilva, prevale il diritto alla salute. E poi Pina Picerno, intervistata sull'Ucraina: non abituiamoci alle castronerie di Conte. La tocca piano l'eurodeputata. Adesso ci fermiamo, andiamo ad ascoltare un po' di musica e poi torniamo subito dopo per la lettura dei prossimi articoli.

E allora l'abbiamo detto, le fotografie di Emma Bonino che campeggiano grandi sulle prime pagine di tutti i quotidiani, sono tantissimi ricordi dei politici, non solo dei radicali, ex radicali, insomma tanti contributi dei militanti e anche di chi ha lottato con lei e di chi forse anche ha lottato contro di lei nel corso di tutti questi decenni di politica. Andiamo però a leggere quanto ha scritto Flavia Perina, è in prima della Stampa e prosegue poi a pagina 3. La Stampa dedica tutte le prime pagine del quotidiano proprio alla figura di Emma Bonino. C'è anche appunto un'intervista a Marco Taradas, ex deputato, e anche lui, insomma, figura storica. Andiamo però a leggere Flavia Perina. La prima donna italiana di potere sfondò il tetto di cristallo e diventò più grande del suo partito. Forzò il monopolio maschile 20 anni prima di Meloni e Schlein. E comincia così l'articolo di Flavia Perina. Nella politica italiana fu la prima a cui bastò il nome di battesimo per raccontarsi: Emma, 20 anni in anticipo su Giorgia, su Elly e su chiunque altra. La prima a rompere il tetto di cristallo, che ai suoi tempi era davvero d'acciaio, di titano a prova di scalfitura. Nel 1976, quando debuttò alla Camera, le donne in Parlamento erano appena 65, meno del 7% del totale. Una come lei, una che veniva dalle lotte, rischiava di finire relegata al ruolo di figurina usa e getta, come successe a tante. Non era il suo. Emma era ragazza di lotta, ma voleva anche il potere di cambiare le cose e fu la prima a prenderselo usando la politica anziché farsene usare. 20 anni dopo l'esordio era già sul massimo trono della Commissione europea, con delega solo in apparenza modesta, pesca e aiuti umanitari di urgenza, che spese in tutto l'orbe terraqueo, come si direbbe oggi, per trasformare cause sconosciute in argomenti di prima pagina e mobilitazione di massa. Se oggi siamo tutte attente al dramma delle ragazze nei regimi islamisti è perché Emma si inventò un fiore per le donne di Kabul dopo essere stata arrestata ed espulsa dai talebani. Se il mondo si accorse del genocidio del Ruanda è anche perché Emma girò mezza Africa per aprire canali di assistenza ai profughi e invocare l'intervento dell'ONU. Se abbiamo una Corte Penale Internazionale per i crimini di guerra è perché Emma fu uno dei motori di quel progetto, con la forza di chi quei crimini li aveva visti in prima persona, a Sarajevo, a Mostar, in Somalia, ovunque. Emma Bonino, prima donna ad esercitare il potere femminile in Italia, questa la sintesi. Prima donna a crederci e a dribblare gli uomini che volevano tenerla nei ranghi, compreso il suo mentore Marco Pannella. La prima a dire: il Presidente della Repubblica lo faccio io. Aveva appena compiuto gli anni giusti, 51, quando nel 1999 sfidò i riti parlamentari con una campagna all'americana per il Quirinale. E anche in quel caso il contesto conta tantissimo per capire la portata dell'atto. Donne in Parlamento all'epoca 12%, donne ministro 6%, donne ministro con portafoglio 3%. In perfetto stile radicale, Emma forzò quel monopolio di maschi anziani, onnipresenti e onnipotenti, con un manifesto sarcastico che ieri ha inondato le memorie del web. Emma, finalmente l'uomo giusto. Niente cognome, non serviva. Il palazzo si vendicò a modo suo, racconta ancora Perina. Per lei appena 15 schede, fu eletto al primo scrutinio Carlo Azeglio Ciampi, 707 voti. E tuttavia alle europee dell'anno dopo, miglior performance di sempre per i radicali, 8%. Emma era diventata ineludibile. E proseguiamo verso la fine dell'articolo. Emma a un certo punto diventò più grande e più potente del suo partito. Il conflitto e poi la rottura con Marco Pannella, il signor Hood che detestava ogni establishment, si fece ineluttabile. E tuttavia la storia della prima donna di potere italiana non finisce lì, nello scatafascio dei radicali dopo la morte del fondatore, ma cambia forma e prosegue. Emma si inventa più Europa, Emma ritorna in Parlamento, Emma non rinuncia a contare nella politica italiana,
contro ogni scissione e contro scissione del suo mondo. Emma, prima in molte cose, ma soprattutto nell'aver dimostrato che una certa tenacia, una certa capacità di muoversi nella palude della politica, il coraggio e talvolta l'incoscienza di correre rischi estremi non sono specialità maschili, e quando le donne li esercitano, povero chi li intralcia. Così Flavia Perina, pagina 3 della Stampa. Ancora su Emma Bonino, andiamo anche a vedere le altre paginate, che sono davvero moltissime. Anche il Corriere della Sera riserva le prime 5 pagine del quotidiano ai ricordi, alla descrizione di questa vita davvero intensa, una vita politica intensa, le battaglie, la malattia. Bonino, una passione radicale tra diritti e politica, e poi anche i funerali di Stato. L'addio di Mattarella, profondo dolore, ha lasciato il segno. Il lungo applauso in Senato, l'ultimo saluto martedì a Roma, il cordoglio bipartisan dei partiti e l'omaggio della UE. La sua vita in prima linea, il carcere, l'incontro con Pannella, le campagne, gli scioperi della fame, poi il Parlamento, la corsa al Colle e l'Europa. La storia di Emma, fiera anche davanti alla morte. Insomma, solo per raccontarla davvero servono appunto tante pagine. Ci sono c'è un ricordo di Walter Veltroni a pagina 4 del Corsera, ancora sul Corriere a pagina 5 una lunga intervista a Francesco Rutelli, la realizza Monica Guerzoni. Con il voto diretto per il Colle lei avrebbe potuto farcela, così appunto Francesco Rutelli, che insomma naturalmente anche lui veniva dal partito radicale. Ancora vado veloce, ma insomma vi voglio segnalare i tantissimi contributi su Repubblica, pure tutte le prime pagine, Radicalmente Libera, le lotte di Bonino dai diritti all'Europa, e un lungo articolo di Francesco Bei. Ci sono anche le parole dell'ex compagno Marcello Crivellini, quei viaggi in moto, le prime campagne e la polizia alla porta, e poi il lungo sodalizio con Marco Pannella, padre ingombrante che non ha perdonato fino alla fine, lo ha portato su di sé come una lumaca con il suo guscio, non mi ha mai spiegato niente e io non gli ho mai rimproverato nulla. Così Francesco Merlo firma questo ricordo di questo sodalizio. C'è anche un'intervista a Marco Cappato, una vita nei radicali spesa anche da lui, e poi ancora la missione al Cairo, dove scoprì che la democrazia non si può esportare. Dopo le politiche del 2001 andò in Egitto in cerca di nuovi obiettivi. All'inizio era favorevole alla guerra in Iraq, ma poi ammise l'errore. E questo è di Gabriele Romagnoli. E ancora pagina 6 un altro contributo di Luigi Manconi, la politica al muro della sinistra che non capì l'uso del corpo e il rapporto con Berlusconi. L'antica distanza che contrapponeva le culture politiche si è nel tempo attenuata. Il PC garantì la massa critica per rendere legge le battaglie su divorzio e aborto. E ancora un'altra intervista poi a Luciana Castellina, ex parlamentare, figura storica del Partito Comunista. E quante liti, ma ci abbracciammo per il voto sul divorzio. E sono appunto tantissimi i contributi, anche il Manifesto, pure qui vi segnalo a pagina 11 un'intervista con Maggi, che appunto la ricorda. Naturalmente, se riusciamo a arrivarci a pagina 11 ci riusciremo senz'altro. Eccola qui,
Emma Bonino, tra diritti, Europa, donne e libertà, una vita di battaglie, così il grande articolo di Eleonora Martini. Anche qui c'è uno scritto, un ricordo di Luciana Castellina, di Sensi e Affetto, i tanti intrecci delle nostre vite, i funerali di Stato, il ricordo trasversale della politica. E poi subito sotto un'intervista a Riccardo Magi, segretario di Più Europa, ci ha insegnato che con i nazionalismi arrivano le guerre. Pagina 11 del Manifesto. E andiamo poi a questo punto a parlare di legge elettorale, quindi l'altro argomento principe sui giornali di oggi. Direi che il passaggio appunto in Senato è corretto e anche conseguenziale dopo tutti questi ricordi di Emma Bonino. Comunque partiamo dal Corriere della Sera per raccontare proprio cosa è accaduto in aula ieri. Scontro in aula sulla raccolta delle firme, ne servono 6.000, l'opposizione attacca. Stabilicum, il nome appunto della nuova legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle invoca l'intervento del Colle, via la norma anticespugli, Meloni io fiera, gli italiani scelgono. C'è la nota di Massimo Franco, il tentativo del governo di scongiurare smottamenti. Andiamo però invece proprio a leggere l'articolo di Virginia Piccolillo, che ci racconta la cronaca di fatto di quanto accaduto in Parlamento, in Senato. Emma Bonino sarebbe fuori dal Parlamento, attacca la 5 Stelle Castellone. Si è consentito di entrare in Parlamento anche a chi aveva 50 like su Facebook, rinfaccia la forzista Craxi. In aula l'ultima battaglia sulla legge elettorale voluta da Giorgia Meloni è finita così. La maggioranza ha incassato l'ok con 87 sì alla norma anticespugli rimodulata rispetto alla Camera. Tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i voti delle formazioni sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori. Saranno 6.000 per ogni collegio, quelle necessarie a chi non ha rappresentanza parlamentare, invece delle attuali 1.500-2.000 tuttora richieste a chi è presente in una delle due Camere, come futuro nazionale di Roberto Vannacci e Più Europa. Sono meno queste 6.000 firme richieste per collegio, sono meno delle 9-10.000 dell'emendamento precedente, ma insomma sono queste, questo è il primo nodo, diciamo, che solleva le critiche. Fuori dall'aula la premier Giorgia Meloni rivendica con orgoglio: gli italiani scelgono, ne sono fieri. Il centro-sinistra è poco credibile a dire che non è abbastanza. Le preferenze mancano per il Parlamento da oltre 30 anni. Un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne per aver affossato l'emendamento che le reintroduceva. Duro il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: chiedo al presidente Mattarella di bloccare questa norma liberticida che è una vergogna. Immediata la replica di Maurizio Lupi, di Noi Moderati: non lo trascini in polemiche. E la segretaria del PD Elly Schlein avverte: faremo muro. Lunedì ultimi emendamenti e martedì il voto finale, poi il ritorno alla Camera per l'approvazione delle parti modificate e il 28 il voto definitivo di Montecitorio. E poi alla Corte Costituzionale, assicura il Dem Dario Parrini, che parla di porcheria sudamericana e calcola che le 300.000 firme richieste, in totale naturalmente perché sono 6.000 per ogni collegio, calcola che le 300.000 firme richieste sono l'1% del totale dei voti validi delle ultime elezioni. Si indigna perfino un moderato come Pier Ferdinando Casini, fa notare ancora Parrini. E proseguiamo, scorriamo un po' l'articolo. Certo è che, scrive Virginia Piccolillo, i ricorsi alla Consulta fioccheranno, li annunciano le formazioni più piccole come Rifondazione Comunista. Virgolettato: violato l'articolo 5 che garantisce condizioni di parità,
dice Gianluca Schiavon. Ma anche PD, Movimento 5 Stelle e AVS, convinti che la maggioranza abbia voluto impedire a Vannacci di avvalersi di liste a sostegno della sua, ma anche a Rifondazione, PSI e Civici di Onorato di presentarsi assieme al centro-sinistra. Conte apre le braccia e invita il campo largo a non escluderli. Calenda di Azione spalanca le porte al cantiere per gli Stati Uniti d'Europa ai centristi. Vogliamo essere indispensabili per il governo. E si conclude l'articolo con il virgolettato di Antonio Tajani, vicepremier, ministro degli esteri, che invece difende la legge, dal centrodestra naturalmente. La vergogna è giocare con la democrazia cercando di presentare liste finte o civetta per condizionare il giudizio dei cittadini. Chiunque può partecipare se riesce a dimostrare un consenso di base per presentare un simbolo. Alla pagina accanto del Corriere della Sera c'è poi un articolo che riporta le parole di La Russa alla triennale, al tempo delle donne, la manifestazione patrocinata insomma dal Corriere della Sera, tant'è che ieri è stato appunto intervistato in incontro dal direttore del Corriere Luciano Fontana, e così il Corriere ci riporta qualche stralcio di quanto detto dalla Russa. Andiamo sull'inizio dell'articolo. Elezioni anticipate? Virgolettato di La Russa: qualche giorno o qualche mese prima non escludo che si possa fare, ma solo perché a settembre non si è mai votato. L'altra volta nel 2022 fu un'anomalia. Lo dice il presidente Ignazio La Russa, intervistato appunto dal direttore del Corriere della Sera Fontana al tempo delle donne a Milano. La Russa spiega che cose da fare ce ne sono, quindi la possibilità di andare a fine legislatura c'è, ma ammette che l'ipotesi di anticipare le elezioni esiste solo per un fatto settembrino, quindi non per altro, per tempismo rispetto poi alle scadenze di fine anno, naturalmente in primis la legge di bilancio, e quindi il voto di settembre è diciamo più scomodo rispetto poi a una programmazione economica da fare. C'è da capire con quali regole si arriverà alle urne. Il mio partito, dice ancora La Russa, non so gli altri, avrà almeno il 60-65% degli eletti con le preferenze. E vi rimando per l'intero articolo e per tutto quanto ha detto La Russa a pagina 11 del Corriere della Sera. Sembra che insomma in questo incontro ci siano anche ovviamente domande sui leitmotiv, tra i primi quello di nemici a destra, gliene chiede conto sempre Fontana, il direttore del Corriere. Anche qui scrive Valentina Santarpia, che è l'autrice dell'articolo, anche qui La Russa minimizza: ne abbiamo sempre avuti, Rauti che ci ha fatto perdere un'elezione, o Storace che ha fatto la fiamma e ha preso il 2,5%, o Forza Nuova e Casa Pound che insieme hanno preso il 2%, e Vannacci? È lui che ha deciso di non stare col centrodestra, mette a rischio i voti e magari sostiene una vittoria del campo largo, cioè della mucchiata di tutti pur di vincere. Questa responsabilità va imputata a chi, come Salvini, ha confidato sull'etica di un generale ed è rimasto scottato. Pagina 11 del Corriere della Sera, le parole del presidente del Senato La Russa. Sulla legge elettorale però torniamo, ci andiamo anche su Repubblica, qui andiamo a pagina 8 e andiamo a pagina 8 e vediamo appunto le critiche riportate anche qui da parte dell'opposizione. Giovanna Vitale ci racconta un po' cosa accade. Legge elettorale, il nodo firme, le opposizioni, nuova porcata. Approvata la norma del centrodestra che prevede per le liste non presenti in Parlamento 6.000 sottoscrizioni per collegio. Conte chiede l'intervento del Colle, l'aiuto per Onorato. Qual è il discorso? È una misura, diciamo, antiframmentazione, così viene chiamata dai proponenti, Fratelli d'Italia, riformulata dal governo, e
però appunto poi sulla somma dei collegi si arriva a 300.000 firme necessarie, distribuite appunto su 49 collegi, da raccogliere nell'arco di un solo mese, il tempo che solitamente passa dalla convocazione delle elezioni al deposito delle liste. Una vergogna per Giuseppe Conte, che ieri appunto ha invitato il Presidente della Repubblica a bloccare una soglia manifestatamente incostituzionale. E ancora si cita anche qui il fatto che se fosse stata in vigore Emma Bonino, Marco Pannella, i radicali non sarebbero mai entrati in Parlamento. Tuona ancora Conte alla festa dell'Avanti in corso a Campobasso. Questi fanno gli liberali e gli antidemocratici che sono al governo, taglia corto ancora l'ex premier Conte, raccontando la battaglia condotta nella notte con le altre forze di opposizione, anche se non tutte precisa. È chiaro a chi si riferisca, il nome non lo fa, ma si capisce bene: a Matteo Renzi, che lui sospetta abbia brigato per neutralizzare il centrista Alessandro Onorato e ostacolarne l'ingresso in coalizione, probabilmente con l'appoggio del PD. Si racconta infatti in Transatlantico che all'inizio il capogruppo Dem Francesco Boccia era orientato ad astenersi sull'emendamento antiframmentazione, almeno finché non ha ricevuto da Conte una telefonata di fuoco che lo avrebbe indotto a virare sul voto contrario. Dubbi che la segretaria Lischlein prova subito a spazzare via. Quel numero di firme esorbitante, faremo muro, promette in un collegamento. E comunque ci dice ancora questo articolo di Giovanna Vitale a pagina 8 di Repubblica: Conte non si fida. E dobbiamo fare una riflessione al nostro interno, ancora un virgolettato di Conte: se l'obiettivo è arricchire il nostro progetto politico con l'apporto dei socialisti o includendo formazioni nuove come quella di Onorato, allora dobbiamo allargare tutti e non fermarci a chi già c'è e ha dimostrato la capacità espansiva di cui è capace. Pressoché nulla il sottinteso: se si vuole perimetrare il campo progressista, il Movimento 5 Stelle non è disponibile. Garantendo a due piccoli partiti a rischio il supporto necessario a raccogliere le firme, con tanto di appello agli altri partner a fare lo stesso. Non è l'unica mossa per cercare di ridimensionare Italia Viva. Insieme a Goffredo Bettini ha l'intenzione di chiedere al PD e a AVS di prestare un deputato al progetto civico per consentirgli di creare una componente nel gruppo misto della Camera. Bastano 3 parlamentari e così le sottoscrizioni da 6.000 scenderebbero a 1.500 e la corsa alle elezioni diverrebbe l'arma finale della campagna antirenziana. Qui poi appunto c'è il... l'avevamo letto anche in tanti commenti dei giorni scorsi, i civici, progetto civico appunto capitanato da Onorato, appoggia nell'ambito del centro-sinistra il Movimento 5 Stelle, mentre Italia Viva, Renzi insomma già apertamente dichiarato il suo appoggio a Elly Schlein in caso di primarie. Quindi evidentemente davvero difficile, parte davvero difficilmente questo campo largo, mosse difficili. I retroscena di Lorenzo De Cicco, sempre a pagina 8 di Repubblica: preferenze e donne, Meloni teme agguati nella roulette camera. E qui c'è sempre il problema, tra virgolette, del voto segreto poi alla Camera, che invece al Senato non c'è. Ancora vi segnalo a pagina 9 invece una pagina tutta ancora dedicata al campo largo, al centro-sinistra, soprattutto una fotografia che ritrae l'abbraccio tra Franceschini, tra Dario Franceschini e Matteo Renzi. Le primarie non siano dilanianti. I due insieme alla festa dell'unità, il fondatore d'Italia Viva, Salisson Manfredi, al tavolo del programma per l'area moderata, quindi lui diciamo in qualche modo ovviamente sostiene un centro-sinistra-centro, ma comunque manda avanti altre figure, si fa un passo di lato, e però c'è appunto questo racconto di Serena Riformato inviata a Reggio Emilia per seguire questa festa dell'unità, e viene raccontato appunto del
dell'incontro e dell'abbraccio tra questi due politici. Lo sapete, insomma, Dario Franceschini tra l'altro ha raccontato pubblicamente di soffrire di una malattia piuttosto seria, il Parkinson, e insomma due centristi che si ritrovano in un abbraccio, Renzi e Franceschini, in questa festa dell'unità. Il retroscena di Giovanna Vitale, sempre a pagina 9 di Repubblica. PD, mossa di Schlein sulla segreteria, proroga fino alle urne. Il mandato è in scadenza a marzo, l'idea di un'assemblea a ottobre per modificare lo statuto, ma tra i Dem spunta l'ipotesi congresso. E qui... insomma, cose che conosciamo sicuramente per chi segue la politica. Vado anche sul manifesto che torna invece sulla legge elettorale, su quanto accaduto. Anche qui il fuoco è sulle firme elettorali, un articolo di Michele Gambirasi. Le firme elettorali riaprono la concorrenza al centro, la destra alza a 6.000 le sigle necessarie, le firme necessarie a presentarsi. Conte, una norma per la casta. Il leader del Movimento 5 Stelle si offre a Onorato e Partito Socialista. Ci siamo per dare una mano ai nuovi partiti. Così Giuseppe Conte, anche nell'articolo del manifesto. E direi a questo punto di andare ad ascoltare ancora un po' di musica e poi ci ritroviamo subito dopo per gli altri articoli che riguardano principalmente l'ex Silva.

E allora riprendiamo dalla ex Ilva, lo facciamo, abbiamo detto, il manifesto in particolare dedica tutte le prime pagine proprio a questa vicenda. Il titolo, anzi in copertina, è proprio "Dismissione compiuta". Siamo a pagina 2 e a pagina 3 del manifesto. Sentenza sull'Ilva: diritto alla salute prima del profitto. La Corte d'Appello di Milano dispone lo spegnimento dell'altoforno di Taranto. C'è un'intervista tra questo articolo realizzato a Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Il governo non ha nessun piano a Taranto, abbiamo perso tutti. Promesse mancate e favori ai privati, una conversione rinviata di decreto in decreto di Bianca Lattanzi. E poi segue dalla prima anche l'analisi di Salvatore Romeo: un inutile controllo, la paralisi dello Stato. Respingendo la richiesta di sospensiva avanzata dal governo, la Corte di Appello di Milano ha confermato lo spegnimento degli impianti dell'area a caldo entro fine ottobre. La fabbrica, che non si è mai fermata dal novembre 1964, si prepara ad esalare il suo ultimo respiro. E il peccato originale, tra virgolette, è forse il rilascio della prima autorizzazione integrata ambientale, AIA, all'Ilva dei Riva da parte del governo Berlusconi nel 2011, un compromesso a ribasso che lascia in piedi una situazione critica sul piano ambientale, delude il movimento ambientalista e presto finisce nel calderone dell'inchiesta per disastro ambientale avviata dai magistrati di Taranto. Questi però mettono nel mirino non solo l'inadeguatezza tecnica dell'AIA, ma soprattutto l'impatto sanitario dell'inquinamento.

aspetta e diventa drammatica soprattutto per il venir meno del soggetto imprenditoriale. Insomma, l'articolo è lungo, l'analisi è lunga, ma comunque ci dice ancora Salvatore Romeo che tutte queste vicende hanno visto alternarsi 7 governi a cui hanno dato sostegno tutte le forze politiche dell'attuale arco parlamentare. Riconoscere che la catastrofe di Taranto costituisca il fallimento di un'intera classe dirigente non è del tutto esagerato, anche perché nel mentre altri grandi interventi pubblici come le bonifiche, l'adeguamento del porto, il contratto istituzionale di sviluppo hanno prodotto risultati deludenti. Pagina 3 del Manifesto, se ne occupa ovviamente anche il Sole 24 Ore, che appunto fa un resoconto però asciutto più che altro della vicenda processuale. Vado però proprio sulla vicenda processuale invece nelle pagine di economia del Corriere della Sera, che invece dedica alla notizia 2 pagine. Ex Ilva, la Corte conferma lo stop, scattano 2.500 licenziamenti, il governo riapre il tavolo, le procedure nell'indotto, a rischio anche la gara per la vendita. E l'articolo a firma di Massimiliano Iattoni dall'ASAN ci dice che oggi è operativo un solo altoforno su 5, fermarlo non significa chiudere subito i cancelli, lo spegnimento deve essere accompagnato e gli impianti mantenuti in sicurezza. Ma senza l'area a caldo, Taranto smetterà di produrre acciaio dal minerale, potrà soltanto trasformare nei laminatoi brame fabbricate altrove. Intanto la sentenza rimette in discussione la gara. Le offerte vincolanti sono dell'indiana Jindal e del fondo americano Flux. Jindal è pronta a rilevare il gruppo e a riavviare l'area a caldo dopo gli interventi prescritti. Dovrà confermare se il piano regge ancora. La cordata guidata da Federacciaio, ancora senza un'offerta vincolante, aveva invece escluso gli altiforni. Il suo progetto è quindi più vicino al nuovo scenario: mantenere in funzione gli impianti a freddo con brame importate e costruire poi i forni elettrici. Ancora da quest'articolo però intanto ci dice Massimiliano Dall'ASAN che i forni elettrici non sono una soluzione immediata, per portarli a regime servono almeno 3 anni. E poi comunque queste brame importate dice che sarebbero diciamo la produzione, la raffinazione insomma dei semilavorati aumenterebbe i costi che si trasferirebbero agli ammortizzatori sociali, alle bonifiche, agli investimenti pubblici, comunque in un sistema in cui questi semilavorati sono prodotti a migliaia di chilometri, esposti a dazi, tensioni sulle rotte, oscillazione dei prezzi, senza contare i costi legati a gas ed elettricità. Ma ci racconta poi l'analisi di Luigi Ferrarella che la salute collettiva viene prima dell'impresa. Siamo sempre a pagina 30 nelle pagine di economia del Corriere. Costituzione, carta e Corte europea nelle ragioni della sentenza. E nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni, non può che prevalere quest'ultimo, non solo in base alle pronunce di Consulta, Cassazione e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma soprattutto a seguito della recente modifica nel 2022 dell'articolo 41,2 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente. Inizia così l'articolo di Ferrarella che ci racconta appunto in dettaglio di fatto la sentenza, soffermandosi su quanto scritto dalla Corte. Si parlava appunto anche del prezzo dell'energia, e anche questa tra l'altro è una delle notizie che vengono affrontate. Andiamo sulla Stampa, qui pure c'è una, andiamo a pagina 10 a pagina 11,

un'intervista al ministro per l'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Dal blocco degli stretti, difficoltà enormi sulle rinnovabili, c'è un cambio di passo. Il ministro dell'energia dice: entro l'anno i decreti attuativi sul nucleare, sostegno all'autotrasporto. È un po' una replica quella del ministro Pichetto Fratin, sempre su questo giornale, sulla Stampa, alla intervista di ieri al presidente di Confindustria Orsini, che insomma parlava di un sentimento di presa in giro da parte degli industriali sui problemi legati ai costi dell'energia. E qui insomma la replica del ministro per tranquillizzare. Per quanto riguarda i costi poi delle materie prime, del carburante, dice: non possiamo tenere l'ombrello aperto per tutti, dobbiamo rendere più selettivo l'intervento sul costo della benzina. A pagina 10 comunque della Stampa vi segnalo: Meloni, il caro carburante, aiuti solo a chi ha bisogno, la AfD e l'Italia è diversa. La Presidente del Consiglio al Festival Internazionale del Riso di Vercelli, l'agenzia Fitch conferma il rating BBB più del paese con outlook stabile. E quindi vi segnalo appunto anche qui il reportage di Giulia Ricci, in questo caso inviata a Vercelli dalla Stampa, che racconta come appunto quanto detto dalla Presidente in occasione di questa inaugurazione. Ma vi segnalo soprattutto sotto il dossier di Anna Maria Angelone, siamo sempre a pagina 10 della Stampa: il governo spinge sulle trivelle ma è già scontro con le regioni, in aumento le polemiche dei comitati territoriali e ambientalisti. Stretto fra l'urgenza di garantire l'approvvigionamento energetico e calmierare il caro bollette, il governo torna a spingere su gas e petrolio. Se una regione tarda a decidere può scattare il commissariamento, ma all'indomani del decreto che consente la nomina di un commissario speciale contro l'inerzia, quali sono le reazioni delle dirette interessate? Per quanto è dato sapere, la conferenza delle regioni non era stata informata di questo provvedimento. E ci racconta ancora Anna Maria Angelone sulla Stampa che ai dati ufficiali l'Italia produce circa 29 milioni di barili di petrolio greggio all'anno e circa 3 miliardi di metri cubi di gas naturale, coprendo solo una piccola parte del suo fabbisogno in combustibili fossili. E quindi l'obiettivo di questo provvedimento è quello di in qualche modo accelerare la possibilità per il Ministero dell'Energia di superare in qualche modo lo stallo da parte delle regioni. Su questo stesso tema vi segnalo a pagina 4 del Sole 24 Ore: petrolio e gas italiani, 38 istanze in attesa dell'ok regionale. Qui se ne occupa Celestina Dominelli. Sicurezza energetica, sono le richieste nel mirino dell'accelerazione autorizzativa prevista dall'ultimo decreto del governo, via alla nomina di commissari ad acta in caso di inerzia delle amministrazioni. Un giro di vite sui tempi autorizzativi per rafforzare la sicurezza energetica italiana, è un virgolettato attribuito proprio a Meloni. E allora, per accelerare la produzione interna di idrocarburi, che nei primi 4 mesi dell'anno ha toccato i 926 milioni di metri cubi per il gas e gli 1,2 milioni di tonnellate per il petrolio. I numeri ben lontani, scrive Dominelli, dai fasti degli anni 90, quando si viaggiava in Italia al ritmo di 20 miliardi di metri cubi l'anno per il gas e di 4-5 milioni di tonnellate annue per il petrolio. Comunque questo nuovo decreto di fatto vuole spezzare la catena dei ritardi. Si parla anche di procedimenti congelati per l'estrazione da parte appunto dell'iter autorizzativo regionale anche fino a 9 anni, e quindi questo decreto che però ha sollevato le critiche degli ambientalisti. Nell'ultimo minuto che mi rimane, mi dispiaccio insomma abbiamo poco tempo, però vi devo davvero segnalare questa lunga intervista su Il Foglio realizzata dal direttore Claudio Cerasa
alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Kiev, alleati, economia, futuro, vincere si può, Meloni a tutto campo. E in realtà un'intervista dichiaratamente positiva, nel senso che così proprio di bilancio di questi anni di governo. Dice Meloni che rimpianti veri non ne ha, ma si pente di non aver raccontato abbastanza tutto quello che è stato fatto. C'è una parte che dell'intervista abbastanza cospicua che racconta dell'Ucraina, del sostegno all'Ucraina come diciamo vincolo inalienabile per la coalizione di centrodestra, e su questo, oltre evidentemente a lanciare un messaggio chiaro a forze come Futuro Nazionale, anche si innesta poi il tema della sicurezza che va anche, passa anche attraverso la difesa del proprio paese. Dice ancora, vado a leggere almeno andiamo verso la fine di Giorgia, di questa lunga intervista a Giorgia Meloni. Il più grande motivo di orgoglio, dice, è quello di aver protetto la nazione in anni molto difficili, di averlo fatto in ogni ambito, di aver protetto i risparmi degli italiani, di aver protetto i confini della nazione dall'immigrazione illegale di massa mentre tutto intorno a noi l'instabilità dilagava, di aver protetto le imprese italiane dal rischio di moltiplicarsi dei provvedimenti ideologici dediti alla desertificazione industriale. Tra l'altro sono buoni quelli che rivendica con orgoglio i dati di crescita e anche di occupazione. Le 11 in punto, ci fermiamo qui, grazie a Massimo Chiadroni in regia, da Stefania Benigni, buon proseguimento di ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Presso la Sala Zuccari del Senato si è tenuta la presentazione della 7ª edizione dello Sport City Day, la giornata nazionale promossa dalla Fondazione Sport City e in programma domenica 20 settembre in 200 città.
2: Allora, buongiorno a tutti, bentrovati, facciamo un applauso subito a Sport City perché... Ho chiesto a Fabio Pagliara che cosa stiamo festeggiando, perché ormai Sport City... Adesso lui vi racconterà la storia dei quattro amici al bar che erano iniziati, erano in 4, in 11, in 17, eccetera. Bravo, io ti ringrazio, so che mi vuoi bene, infatti ormai lavoro solo per te. Detto questo, 200 posizioni, che non sono 200 città ma ci manca poco, 200 ambienti dove il 20 settembre verrà celebrata Sport City, lo sport all'aperto, ma non solo quello, quindi praticamente tutta Italia sarà coperta da Sport City. Sarà battuta a parte un momento bello, importante, intenso, perché veramente questa cosa era iniziata quasi come se fosse una scommessa e adesso è una realtà a cui anche altre realtà fanno riferimento. Questo direi che è molto molto importante, credo che per Fabio oggi è un po' la festa di Fabio Pagliara, tra altre cose, quindi voglio dire, secondo applauso lo facciamo a lui perché lui ci ha creduto quando veramente c'erano i quattro amici al bar e quando tutti dicevano sì, lo sport all'aperto è tutta una cosa così aleatoria, però non si può fare. Fabio è il più bravo perché riesce a riunire tutte le componenti. Tutte le componenti stanno qua oggi in una giornata bella, calda, in cui tutti hanno ricominciato a lavorare in pieno al 100%. Quindi faremo tanti saluti, faremo tanti interventi, avremo tante partecipazioni, arriveranno ancora degli altri ospiti, ma io darei subito l'apertura al senatore Liris perché ci regala sempre questa sala meravigliosa e quindi gli spetta di diritto, oltre ad essere uno dei primi che ha creduto in Sport City.
3: Grazie a te Jacopo, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Federico per la costante collaborazione e sinergica applicazione su temi che sono di vario interesse e che in qualche modo intersecano la qualità della vita. Ma diceva bene Jacopo, è la festa, è la celebrazione, la consacrazione di un'attività, quella di Fabio Pagliara, che è quella attività che tutti gli uomini e le donne di sport ti riconoscono, in particolar modo perché sottolinei quell'aspetto sociale e in qualche modo di ammortizzatore sociale dello sport che può fare la differenza in termini di qualità di vita e di benessere nelle grandi città, nelle piccole città, nelle città medie, nelle periferie, nei piccoli comuni, nelle aree interne, le mie care e preziose aree interne, che sono quell'aspetto importante, molto attraversato, molto enfatizzato all'interno dell'ANCI, lo dico guardando Federico, quanta applicazione e quanto dispendio di energie si sta profondendo all'interno dell'ambito ANCI e nell'ambito della programmazione della spesa per quanto riguarda i fondi della coesione, parlo del nostro governo, su un tema, quello delle aree interne, della dorsale appenninica, di aree con bassa densità abitativa, che vedono molto spesso nello sport un momento di rivalsa, un'alternativa all'abbandono di territori, un invito alla restanza, per usare termini che sono ormai diventati di dominio pubblico, e certamente lo sport che ti dà la possibilità di fare un inventario di quelle che sono i servizi che vengono messi a disposizione di una popolazione che va dai più giovani e più anziani fino all'invecchiamento attivo, alla capacità che possiamo avere di mettere dentro un contesto il più ampio possibile tutta una serie di fasce di popolazione che possono vedere nello sport, tra l'altro sport che in questo governo è stato inserito in Costituzione, quindi un grandissimo successo di tutto un mondo, quello dello sport, che vede in questo tipo di obiettivo un lavoro di anni, di decenni, e che ha visto una concretizzazione sotto questo governo. Da questo punto di vista colgo l'occasione per salutare Claudio Barbaro come esponente di spicco di questo governo, che non soltanto nell'ambito dell'ambiente ma anche nell'ambito dello sport sta facendo tantissimo e sta rendendo omaggio e facendo giustizia a tanto operare che abbiamo portato avanti all'interno dei nostri mondi, in particolar modo dello sport non professionistico, laddove molto spesso, e ve lo dice una persona che venendo dall'Abruzzo ne ha viste tante negli ultimi anni, dai in particolar modo l'ambito sismico ha creato delle incertezze, delle vulnerabilità e delle precarietà che molto spesso hanno visto nello sport la prima forma di risposta da parte dello Stato. Tutti i comuni, quando feci, caro Jacopo e caro Federico, quando feci il bando per l'impiantistica sportiva come assessore regionale, tra le 17 deleghe anche quella allo sport e all'impiantistica sportiva, ogni comune, anche i più piccoli, avevano già un progetto nel cassetto di un campo polivalente rispetto a un campetto da tennis, rispetto a un pallone che potesse consentire la pratica sportiva, fino ad arrivare all'ambito dell'accessibilità e dell'inclusione, che mette in condizione anche le persone diversamente abili di poter essere assolutamente dentro un contesto sociale e non essere trattate come diverse. Quindi da questo, anche l'onorevole Pella, che lo saluto con delegato nell'ambito ANCI per quanto riguarda sia lo sport che le aree interne, una delle persone di riferimento che ha lavorato su obiettivi come quelli che abbiamo tracciato, pertanto il fatto di poter celebrare il 20 settembre in tante città, come stava ricordando Jacopo, dal nostro punto di vista in Abruzzo stiamo facendo tantissimo, e rincontro alle tue indicazioni e avremmo magari, non so se contestualmente nello stesso giorno, due eventi importanti proprio nelle nostre zone che hanno la volontà, vogliono far passare un messaggio importante, che lo sport è sociale, lo sport è vita, lo sport è educazione, lo sport è la costruzione anche delle personalità e delle anche prerogative degli uomini e delle donne, che con un messaggio di positività che viene dallo sport, e cioè che attraverso l'abnegazione, i sacrifici, attraverso l'applicazione e la dedizione si può arrivare ai risultati senza andare a cercare come prima ipotesi di lavoro la scorciatoia. Quindi è un ambito che lo sport insegna e che veicola in maniera abbastanza forte e performante, in particolar modo tra i più giovani, che dà una possibilità, ripeto, in più a chi vive in condizioni difficili dal punto di vista dei servizi, e penso alle aree interne, che dà una prospettiva alle zone magari degradate, diventando anche un motivo di riqualificazione, penso alle periferie delle grandi città, e dà una prospettiva non solo ai giovani ma anche alle fasce più vulnerabili, più fragili della popolazione, compresi gli anziani. Quindi festeggiare questo tipo di possibilità e di opportunità che diamo tutti quanti insieme, ognuno a vario titolo, alla nostra popolazione, credo che sia un omaggio di civiltà alla nostra nazione. Quindi, caro Fabio, io sono orgoglioso di essere uno di quelli che ti è stato vicino dal primo momento che ti ha conosciuto, ma tu eri già partito prima, e che ti sosterrà negli anni e nei decenni che vivremo tutti quanti insieme migliorando questo tipo di progetto. Credo di aver detto tutto, saluto tutti coloro che sono qui presenti, anche associazioni dello sport, associazioni di categoria, ordini sportivi di vario titolo, tutti coloro che a varia natura e a vario titolo collaborano con il nostro mondo, il mondo istituzionale, perché le strutture innanzitutto possano essere motivo di esistenza e di persistenza dei valori sportivi e dello sport nella pratica quotidiana. Grazie a tutti e buon lavoro. Se mi allontano è soltanto per andare in commissione bilancio, per poi tornare immediatamente.
4: Bene, perdonato. E se si fosse dimenticato qualcuno, non si preoccupi, senatore, perché noi facciamo parlare tutti. Quindi andremo di grande corsa, però dovremmo dire e fare delle cose molto interessanti. Allora, è il Pagliara Day e quindi la parola va al presidente di Sport City e non solo, Fabio Pagliara. Fabio, prego.
5: Grazie Jacopo. Darò l'esempio, quindi sarò sotto i tre minuti, anche perché so che molti insomma hanno una serie di impegni ulteriori. In realtà credo che la cosa probabilmente più importante oggi che nel dire grazie a tutti quelli che siete qua, perché in realtà non era scontato venire da varie parti d'Italia, perché li vedo dal Friuli, da Catanzaro, da Policoro, da Trecastagni, quindi insomma tutta Italia, dalla Campania, insomma da tutta Italia sono presenti. E, ecco, nel dire grazie a me mi emoziona il fatto di vedere tante facce e visi che ci sono dall'inizio, no? Mi immagino Claudio, Svetlana, Roberto, Iuri, quando gli ho scritto mi raccomando vieni, perché insomma eravate dall'inizio, Claudio poi lo ricorderà, e quindi c'è il solito tormentone che abbiamo iniziato, eravamo 17 città e ci sembravano tante, come mi ricordava mio figlio, e siamo arrivati a 200. E da questo punto di vista quindi ecco è un grazie non teorico, ma la forza di Sport City è che è di tutti, ma non è una frase fatta, nel senso ciascuno in maniera un po' anarchica fa benissimo poi nei propri territori, fa sì oramai che lo Sport City Day sia una festa non una volta l'anno, ma sia diciamo di tutto l'anno. E faccio due ringraziamenti simbolici, perché sono proprio simbolici e non ne vorranno gli amici, esponenti politici che sono qua a rappresentare. E uno è dare il benvenuto al generale Raffaele D'Angelo, che dal 29 diventerà comandante del gruppo Spirito delle Fiamme Gialle. E per noi è chiaramente un grande onore dargli il benvenuto, non a nome dello sport italiano, perché là poi lo farà meglio di me Iuri e il presidente Buonfiglio e tutti quanti, ma insomma la vostra presenza, il vostro attaccamento, non me ne voglia Sergio Baldo delle Fiamme Oro, ma insomma le Fiamme Gialle sono state all'inizio in maniera molto forte vicine. Il secondo esempio e un ringraziamento va a Michele Uva, che ci farà poi un intervento. E simbolicamente, perché far intervenire Michele per me è sempre motivo di orgoglio, perché ha una grande visione, ci fa volare alto, che nello sport italiano è una cosa che insomma a volte manca ed è una cosa particolarmente importante, perché riesce a combinare con improponibili viaggi internazionali, di quindi gli ho promesso che sarà insomma di partenza per in tempo. L'ultima cosa è dare un piccolo spoiler: noi chiaramente il 27 ci risaremo, quindi come dice sempre Claudio sono il suo stalker, come con Svetlana, con gli altri, quindi proseguirò a esservi ovviamente stalker, come con le amiche di Credo Sportivo fin dall'inizio con noi. E l'anno prossimo sarà il 19, dico perché ho piacere, perché lanceremo, diciamo, quest'anno soltanto come così frase, ma lo lanceremo il 27 invece come momento forte, e ne parlavo oggi con il sottosegretario Barbaro, l'idea di dare un'occhiata in qualche modo a quello che lo sport può fare per l'ambiente. Quindi l'anno prossimo chi parteciperà allo Sport City Day dovrà partecipare piantando uno, due o più alberi, in maniera tale che i playground, le zone dove si fanno già sport, diventino dei luoghi dove fare sport ha un senso. Quindi costruiremo in qualche modo un bosco di Sport City destrutturato, come direbbe Roberto Ghiretti, e quindi con qualche albero sparso in tutta Italia, ma è un segnale che ci tenevamo a lanciare per far vedere che cerchiamo di essere sempre al passo coi tempi. Chiudo e quindi do a tutti quanti, sapete che avete tutti i tempi contingentati, quindi mi raccomando, e grazie ancora.
4: Grazie a Fabio Pagliara. È il momento adesso di Federico Serra, che oltre a essere il capo dell'osservatorio è il vero e proprio badante di Fabio Pagliara. Quando Fabio sta per andare fuori strada, lui arriva e lo rimette in mezzo alla carreggiata, quindi chi meglio di lui per aprire questa giornata. Federico, prego.
6: Grazie Jacopo, grazie e benvenuti qua in Senato, grazie a Guido, grazie a tutti voi. Perché il Senato non è che solo celebra momenti politici, ma momenti sociopolitici, cioè, perché se la società non entra al Senato certamente diventa solamente una palla di impalpabile. Oggi si celebra si presenta quello che sarà il 20 di settembre, 200 città, e qua mi rivolgo agli amici dell'ANCI, alla Presidente Celli, al Vicepresidente di ANCI, nonché Sindaco di Valdengo, Roberto Pella, perché chiaramente 200 città significa un patrimonio, cioè significa cittadini che si muovono, cioè l'obiettivo non è in questo portare più persone negli impianti sportivi, ma creare una cultura del movimento, e questo lo sapete voi da amministratori, ci sono altri sindaci, ci sono altri amministratori locali, com'è difficile, lo si può fare attraverso mille modi, però noi crediamo che la parola sport, oltre ad entrare in Costituzione, debba entrare nella pratica quotidiana della cultura di fare. Io che vengo dalla sanità, a un certo punto la sanità si è inventato il termine One Health, cioè dove là dentro c'era tutto, c'era l'ambiente, c'era tutto quello che poteva condizionare la salute. Mi piacerebbe che magari declinassimo a livello sportivo il one sport, cioè in qualche maniera lo sport che abbraccia tante dinamiche, le dinamiche dell'ambiente, che Claudio Barbaro sa bene, le dinamiche del sociale, che la Presidente Celli sa bene, le dinamiche chiaramente della lotta a patologie come l'obesità, e qua io ringrazio Roberto Pella che ha fatto l'unica e la prima legge al mondo sull'obesità, che è celebrata in tutti i paesi del mondo. Allora, questo termine One Sport in qualche maniera lo si può lanciare, ma non solo come provocazione culturale. In Italia noi abbiamo un zoccolo duro, diciamo il 37% di persone che fa attività sportiva, ma vuol dire che il 63% non lo fa. Significa c'è un gradiente nord-sud che penalizza il sud, da dove l'impianto c'è la natura dà la possibilità di fare più sport all'aria aperta. C'è un gradiente centro-periferie, dove nelle periferie ancora è difficile fare sport, avere impianti e avere la possibilità. C'è un gradiente nelle aree interne, qua vedo la sindaca e il Visconti, che è anche presidente dell'osservatorio sulle aree interne, e nelle aree interne vivono 13 milioni e mezzo di persone, 4.000 comuni, e allora qual è, come ancorare le persone là? C'è un gradiente uomini e donne, gli uomini fanno più sport che le donne, che significa questo qua? Allora lo sforzo non è il 20 di settembre celebrare in 200 città che speriamo diventino poi 2000, che poi diventino le 8000, le 8000 comuni, perché basta un gesto per far capire quanto è importante, ma creare una cultura, la cultura del movimento. E questa cultura del movimento la si può creare esclusivamente se si parte non solamente dalla giusta celebrazione dei grandi successi che lo sport italiano ha in questo momento, dalla Formula 1 al tennis, all'atletica, al nuoto, alla scherma, alla ginnastica artistica, al canottaggio, tutto, ne abbiamo dimenticato qualcuno, ma soprattutto se forse la vera medaglia che ci dobbiamo portare è quella di avviare una massa di persone all'attività sportiva. Quando Roberto, all'inizio di questa legislatura, Roberto Pella ha proposto la legge sull'obesità, una delle prime cose che aveva ammesso nella legge è quella della detassazione dell'attività sportiva, perché se non si incentiva con qualche leva fiscale è ovvio che le famiglie non ce la fanno poi da sole a poter sopperire, e nelle società sportive possono essere in questo di ausilio, anche perché vivono loro anche questo. Quindi io credo Guido ha un compito molto importante, come ce l'ha anche Roberto, perché entrambi sono, diciamo, in maggioranza in quinta commissione, che è la commissione bilancio. Quest'anno gli tocca a Roberto e non tocca a te.
7: Gli diamo una mano da lontano.
6: però credo che la cosa più importante è mettere in bilancio qualche cosa che possa incentivare, che siano piste ciclabili, che siano il recupero delle aree interne, qualche cosa che possa creare una cultura del movimento e dello sport. E il 20 settembre credo che sia questo.
7: Grazie Federico Serra.
4: È importante avere gli amici giusti al posto giusto. Il prossimo intervento andrebbe seguito in piedi. Vabbè, c'è una deroga perché fa molto caldo. Sottosegretario Claudio Barbaro al Ministero dell'Ambiente, che battute a parte ha veramente sempre creduto in questo progetto. Claudio.
8: Assolutamente sì. Devo dire che il clima che si registra in genere in queste circostanze è sempre piacevole e ci spinge a essere sempre più sinergici rispetto al progetto, perché è un progetto che ha diverse sfaccettature. Io non voglio dilungarmi più di tanto. Credo che l'intervento dell'amico Federico Serra abbia già tracciato ampiamente quelle che sono le dinamiche che fanno riferimento a Sport City, ma quelle che sono le dinamiche che dovrebbero fare riferimento alla quotidianità dello sport, che è un comparto che ha tantissime sfaccettature, non solo quella agonistica ma anche quella sociale, quella legata ad aspetti infrastrutturali, tutta una serie di aspetti che sono particolarmente importanti all'interno di Sport City, perché vengono esaltati all'interno di un contesto. Si fa sempre riferimento a questo termine che ha utilizzato Roberto Ghiretti, che ha inventato Roberto Ghiretti, che ha introdotto il concetto dello sport destrutturato. Solo una piccolissima riflessione, un concetto importante perché dà la dimensione di quanto non solo in genere il movimento sportivo abbia goduto di una spinta culturale nel corso degli ultimi anni maggiore, spinta culturale che sia stata esercitata anche dalla Fondazione Sport City, ma questa spinta culturale deve ancora compiersi per intero. Io faccio soltanto due piccoli riferimenti e poi per la parte sportiva mi taccio e passo a quella ambientale. Io vengo dal mondo CONI, sono un uomo nato e cresciuto sotto le bandiere del CONI, ho sempre pensato al mondo dello sport facendo un esplicito riferimento a Mamma CONI, e devo dirlo francamente, quando nel 2018, alla fine del 2018, è stata introdotta la riforma dell'ordinamento sportivo, come tutti coloro che vengono dal mondo dello sport, rimasi un attimo spiazzato, perché nel corso degli anni sono sempre stato abituato a vivere lo sport in Italia sotto leggi da CONI. Poi piano piano, riflettendoci, io facevo parte della compagine governativa che poi aveva dato vita a quel provvedimento, mi sono reso conto di un concetto importante che era stato introdotto nel nostro ordinamento sportivo e che poteva tradursi in una frase semplicissima: lo sport, o meglio lo Stato, scusate, si è riappropriato dello sport. Senza dare nessun tipo di colpa al CONI, per anni lo sport è stato dimenticato dallo Stato italiano. Sono stati introdotti criteri nuovi, modi diversi di comprendere lo sport, è nata Sport e Salute. Ma perché ritengo che il compito della Fondazione Sport City sia importante? Perché c'è ancora bisogno di crescere culturalmente, ed è c'è un solo aspetto che io vorrei sottolineare in questa sede e che ancora risente del modo di interpretare lo sport che abbiamo vissuto nel corso degli anni. Parlo del trattamento tributario dell'attività sportiva dilettantistica. Mi direte voi, che c'entra? C'entra perché per poter usufruire delle agevolazioni fiscali l'unico modo che esiste nel nostro paese, anzi quello prevalente, è riferirsi a attività sportive organizzate. Per cui di fatto la Fondazione Sport City, laddove dovessero esserci delle condizioni per cercare di dare delle risposte anche sotto il profilo fiscale, potrebbe essere paradossalmente assente in questo contesto, perché le norme in Italia sono ben chiare. Solo lo sport organizzato può ricadere all'interno di contesti tributari che possano prevedere agevolazioni per i soggetti che fanno attività sportive. È un passaggio importante, non di poco conto, perché se riusciamo a sminare quest'architrave, allora veramente lo sport diventa nella sua quotidianità un bene di tutti i cittadini. È un passaggio importantissimo sul quale richiamo la vostra attenzione. Io ho pranzato con Fabio Pagliari e ho detto: ti spoilerò, non ti voglio spoilerare un intervento, però io ritengo che questo passaggio sia fondamentale per dare una dimensione culturale a tutto il mondo dello sport, che passa anche attraverso aiuti di Stato, perché io sono profondamente convinto che sport significa tanto, lo ha spiegato benissimo Federico Serra, non solo è sport per chi vince, ma è sport, e ne beneficia anche la bilancia pubblica dei pagamenti, per chi suda, che apporta un beneficio, l'abbiamo detto e ce lo diciamo in tutte le salse. Dobbiamo cercare di trovare dei correttivi da questo punto di vista. Vengo alla dimensione ambientale. Qui in platea abbiamo la fortuna di avere, non solo come amico, ma anche come dirigente del Ministero dell'Ambiente, il dottor Fabio Salerno. Perché ci tengo a sottolineare da questa presenza? Perché con l'inizio di questa legislatura è stata individuata una divisione all'interno del Ministero dell'Ambiente, alla quale, oltre che vari compiti, tra cui quello di educazione ambientale, è stato attribuito il compito di verificare la sostenibilità in campo ambientale sportivo. È un passaggio importante che ha aperto, in termini anche in questo caso culturali, una dimensione nuova all'interno del Ministero, una dimensione che sta dando grandi frutti, una dimensione che passerà anche attraverso dei passaggi specifici, sinergici con Sport City, perché il 20 di settembre noi daremo vita a Natura e Movimento, che è una parte delle attività sportive che si coniuga, che si fonde con quelle di Sport City, perché introdurremo lo stesso concetto all'interno delle aree protette italiane. Un passaggio importantissimo, perché parliamo di un territorio che sfiora quasi il 30% del nostro territorio nazionale, un territorio fatto di beni inestimabili, protesi a salvaguardare la biodiversità nel nostro paese, ma perché non farli fruire anche a tutti i cittadini attraverso attività sportive, affinché il patrimonio, la conservazione della biodiversità possa passare anche attraverso lo sport. Chiudo, mi tengo nei limiti, per rappresentarvi alcune iniziative che abbiamo intrapreso come Ministero dell'Ambiente: la convenzione col CONI, che è stata poi celebrata anche in quella di Parigi, la possibilità di poter avere un sostegno a progetti di educazione ambientale in termini di comunicazione che passano attraverso le federazioni sportive nazionali, e non ultimo, attraverso i fondi di sviluppo e coesione. E questo devo dire grazie alla dottoressa Baldino, che ha avuto un'intuizione: ci sono dei fondi bloccati che non vengono utilizzati, perché non proviamo a utilizzarli per lo sport? Ci siamo riusciti grazie a questa capacità della dottoressa Baldino, anche per esperienze amministrative pregresse oltre quelle del credito sportivo. Abbiamo individuato questa cifra, l'abbiamo ottenuta, e a breve uscirà la bozza di decreto per la partecipazione di soggetti che lavoreranno nell'impiantistica sportiva e che potranno ottenere dei finanziamenti, adesso in misura non meglio precisabile, stiamo rifinendo alcuni aspetti, ma, e questa altra notizia importante, grazie anche all'ausilio di Michele Uva, perché ci ha dato delle indicazioni importanti, potranno essere anche dedicati a una parte degli stati che dovranno far parte di Euro 2032. Michele mi ha chiamato tantissime volte affinché anche con pochi soldi si potesse rispettare questo segnale importantissimo per quello che riguarda il mondo dello sport e la sostenibilità ambientale. Siamo addirittura d'arrivo, è un bel successo, è un successo di tutti, perché pur avendo ruoli diversi, venendo da esperienze diverse, siamo riusciti a mettere in piedi questo bellissimo progetto che passa attraverso appunto il Ministero dell'Ambiente e tutto ciò che stiamo facendo nel campo sportivo. Non vado oltre e vi auguro buon lavoro.
4: Grazie a Claudio Barbaro, che ha mandato segnali importanti per andare ancora meglio nel prossimo futuro. È il momento di andare adesso proprio sul territorio, e quindi proprio in rappresentanza di tutti i presidenti dei consigli comunali c'è la nostra Svetlana Celli. Svetlana, ben arrivata.
9: Intanto grazie, perché avete scelto nuovamente Roma per la presentazione di questa giornata, quindi grazie in questo luogo autorevole per chi ci ospita. E molto è stato detto, però un ringraziamento veramente dovuto e sentito al nostro Fabio Pagliara, che non ha mai mollato, ha sempre continuato e incentivato questo messaggio importante, che è quello che a me ha convinto fin dall'inizio, cioè della sportivizzazione delle città. Pensare che le città si trasformino in luoghi attivi di sport all'aperto, di sport per tutti. Credo che questo sia il messaggio prioritario, che al di là di qualsiasi competizione, di qualsiasi gara, mira e colpisce quello che deve essere, a mio avviso, l'obiettivo primario dello sport, cioè quello del benessere psicofisico, quello del benessere della crescita culturale nei nostri ragazzi, nei giovani, nei meno giovani, e in quello che io solitamente definisco la crescita dei cittadini migliori di domani. Perché pensare appunto che lo sport non solo a livello fisico, a livello di prevenzione sanitaria, ma è un sostegno alla forza, alla vita della società, di ognuno di noi, io credo che questo sia il messaggio primario. Lo dico oggi da Presidente dell'Assemblea Capitolina, quindi ancora con più forza che rappresentiamo le città, lo dico anche da Vicepresidente della Conferenza Nazionale di tutti i Presidenti. Noi saremo tra pochissimo a Cagliari con la Conferenza Nazionale per le Città del Mediterraneo e il 16 ottobre insieme qui al nostro amico e nonché membro CONI abbiamo raggiunto un momento di incontro con il presidente Bonfiglio e con il presidente Mezzaroma di Sport e Salute per far incontrare proprio tutti i presidenti dei consigli comunali. Lo faremo il 16 ottobre alla sala d'onore del CONI, proprio perché credo che l'obiettivo, Fabio, che tu porti avanti è quello di coinvolgere sempre di più tutte le rappresentanze cittadine all'apertura massima dei luoghi sportivi. E a me questo mi convinse quando vidi le Olimpiadi a Parigi, cioè pensare che i luoghi sportivi diventano e diventino aperti alla fruizione dei territori e credo proprio soprattutto delle attività sportive. Credo che questo sia un messaggio importante. Mi convince il fatto che il 20 siamo tantissime, sono tantissime le città che hanno aderito, sempre di più dovranno aderire. Il 12, come invece come Assemblea Capitolina, noi abbiamo portato avanti l'albo delle società centenarie e quindi il 12 settembre si avvicina al 20, proprio perché credo che sia importante aprire sempre di più anche i nostri circoli e valorizzare quelle che sono le attività centenarie, dei circoli centenari della nostra capitale. E poi benissimo il binomio con l'ambiente, con l'economia circolare, con il cambiamento climatico. Noi lo stiamo facendo a Roma con i parchi d'affaccio, lo stiamo facendo con la depavimentazione, lo stiamo facendo con la riforestazione e con un'ottima iniziativa che è stata quella di definire Roma pianeta acqua insieme a tante altre città, perché credo che oltre le nostre città fatte di terra, anche la nostra città come tante altre sono formate d'acqua e quindi come bene primario che va tutelato. Quindi mi unisco ai complimenti, mi unisco alla forza e ci sono come Roma Capitale, ci sono come Anci, saluto il nostro presidente Pella e siamo al lavoro per questo obiettivo importante che veramente sportivizziamo la città e diamo spazio sempre di più al movimento sportivo. Grazie.
4: Grazie mille. Aspetta, Nocelli, stavamo parlando prima di numeri, non so se sono veritieri, ma credo proprio di sì. 700.000 saranno i partecipanti di questo 20 settembre moltiplicati, cioè con 200 città moltiplicate, si arriva a 700.000 partecipanti, credo che sia un successo veramente di altissimo livello. Il CONI c'è sempre stato, eccolo qua, Yuri Morico della Giunta CONI, lui non salta sforziti per nessun motivo al mondo.
10: Non credo che Fabio Pagliara lo perdonerebbe. E intanto parto anch'io con i saluti e ringraziamenti dal senatore Guido Liris, grazie per l'ospitalità immancabile, la qualità e veramente il contributo. E Fabio, grazie per aver insistito, grazie per averci provato, grazie per aver condiviso un modello gestionale, un modello di proposta, no? Quello di questo spontaneismo che effettivamente converge nell'apertura. Io ricordo le tue esperienze di sport di vertice da dirigente sportivo, no? Quando effettivamente, in particolar modo alla FIDAL, quando si ragionava di far correre più persone e quindi il progetto da Run Card, per cui le varie sperimentazioni, come dire, cambiano i campi da gioco ma non cambia l'approccio, non cambiano i valori. Grazie per Jacopo per la conduzione, che vedi qui comunque da parte tua è sempre un valore aggiunto e un contributo all'autorevolezza. Saluto il generale, parteciperò con piacere il 29 alla sua cerimonia di insediamento, sarà sicuramente una giornata di festa, perché effettivamente poi con l'ordinamento sportivo cerchiamo di non solo celebrare le vittorie, ma celebrare i motivi per cui competiamo, per cui la competizione non è solo quella ovviamente che si svolge durante le gare, ma è quella quotidiana in cui ci diamo degli obiettivi performanti. Quindi ovviamente noi abbiamo una salute del movimento sportivo organizzato a livello agonistico internazionale, come dire, florida. Ricordiamo le 40 medaglie di Parigi, le 30 di Milano Cortina, le 224 dei giochi del Mediterraneo, per cui tutti i record assoluti e sono frutto di un lavoro importante delle federazioni, dei tecnici, degli atleti, dei genitori degli atleti, dei loro sacrifici, perché senza tutta una comunità che mette gli atleti, ovviamente per non dimenticare i gruppi sportivi militari, ma gli stessi, anche gli sponsor, una comunità che mette a servizio delle capacità e delle competenze, della passione di ragazze e ragazzi, tutto ciò che ha, e come soprattutto poi anche la grande partecipazione popolare. Sono stato a Taranto anche in occasione della chiusura dei giochi del Mediterraneo e ho visto uno stadio pieno in una cerimonia di chiusura come non si vedeva probabilmente da mai, cioè la migliore cerimonia di chiusura di sempre dei giochi del Mediterraneo, che normalmente veniva, come dire, un po' celebrata dagli addetti ai lavori come giornata di fine, no? dell'impegno. L'importanza e la lungimiranza della progettualità di Sport City, io l'ho riconosciuto da subito, è stata quella di puntare sulle collaborazioni con le amministrazioni comunali. Saluto la Presidente Celli, con cui evidentemente il lavoro che stiamo facendo sulla convergenza all'interno della Casa dello Sport Italiano, il Salone d'Onore del CONI, per presentare, ma non solo per proporre, ma anche per ascoltare tutti i presidenti delle assemblee capitoline d'Italia, per raccontare quello che continua a essere una visione, quella che continua a essere una visione al servizio della nazione e del paese, che è quella, la disponibilità del CONI di essere un po' una luce, un faro, ma quindi una condivisione di un quadro, quel quadro che viene riassunto molto semplicemente nel motto olimpico: Citius, Alsus, Forcius, Communiter, per cui la performance, la ricerca dello slancio, della prestazione, no? Per cui quella cosa, se vogliamo, da supereroe, che però non può che chiudersi nello stare insieme, nel condividere il progetto, nel condividere il risultato. E allora, dicevo, l'importanza della partecipazione dei comuni, saluto il Presidente Pella, perché effettivamente il nostro quadro, il nostro ordinamento sportivo, che richiama accanto all'autorità governativa, oggi rappresentata molto bene dal ministro Abodi, un impegno delle regioni, chiamandole a legiferare in maniera concorrente al governo, al Parlamento, ecco, però non cita, almeno non con un chiaro impegno, l'amministrazione comunale, che poi invece è l'interlocutore primo delle associazioni, degli organizzatori degli eventi, delle scuole, poi un altro momento topico, quello che c'è stato in questa legislatura con il riconoscimento dell'importanza, della centralità e dell'apertura delle palestre scolastiche, per cui ci sono tutta una serie di temi che credo vadano tenuti al centro dell'agenda politica, della politica sportiva e della politica, che credo che in entrambi i casi ci sia questa naturale convergenza. Allora il Comitato Olimpico, dal suo punto di vista, ringrazia, perché la partecipazione popolare, ma anche la proliferazione di campioni, è frutto di un benessere generale. Quindi l'obiettivo condiviso di lottare contro la sedentarietà, l'obiettivo condiviso di riconoscere quel, veniva citato poco fa, valore sociale educativo dell'attività sportiva inserito nella Carta Costituzionale, che però ancora non corrisponde a un diritto allo sport e a un'accessibilità soprattutto del diritto allo sport, alla pratica sportiva, che vede ancora troppe barriere, non solo quelle fisiche, che pure, ahimè, nonostante la grande attività di tutti quanti noi, ancora da qualche parte persistono, ma poi barriere economiche, poi barriere geografiche. Quindi l'importanza, saluto anche l'amministratrice del credito sportivo, della distribuzione degli impianti sportivi, quindi riuscire ad arrivare arrivare proliferando e aumentando quell'indice di presenza e di corrispondenza fra gli impianti sportivi e i cittadini su tutto il territorio nazionale. Quindi diciamo ho toccato tutta una serie di punti in cui io, ovviamente, anche un po' spogliandomi dal ruolo di membro nazionale giunta del CONI e portandovi calorosi saluti del presidente Bonfiglio, che stamattina ricordava proprio quanto possa essere importante tenere le istituzioni sportive aperte al confronto e all'ascolto, poi anche un po' con la mia veste di presidente di ente promozione sportiva, credo che progettualità come queste fossero necessarie in un momento di riorganizzazione di tutto l'ordinamento sportivo nazionale. Lo sono ancora di più perché aiutano non tanto e non solo a focalizzarsi sul come, ma perché ricordano anche a tutti il perché, e la sostenibilità mi sembra un'ottima prospettiva. Grazie ancora a tutti. Grazie.
4: Grazie Iuri Morico. Abbiamo già sfiorato il tema, farvi capire la grandezza di Fabio Pagliara. È riuscito a portare un signore dalla Svizzera, che io per andarci a cena 100 giorni l'appuntamento, lui è riuscito a portarlo qua l'8 di settembre eccetera. Quindi nel 2032 avremo un bel pezzo importante di campionati europei di calcio, però dobbiamo avere degli stadi a norma e belli che possano durare poi anche nel tempo. Signori, Michele Uva.
11: Jacopo, senatore Liris, grazie per l'invito, per ospitarci in questa sala. Io ero stato in Senato, ma non ho mai visto una sala così bella, diciamo, anche in UEFA c'è una bellissima vista sul lago, ma tanta storia e tanta meraviglia non ce l'ha. Fabio, grazie per l'invito, sono venuto volentieri sulla strada per Yerevan, ho fatto una deviazione per Roma per esserci oggi ed essere qua.
12: Mica
11: male come deviazione, però ci tenevo in modo particolare. Cercherò di stare anche meno di 10 minuti, Fabio ha detto che sarà un intervento di alto profilo, non lo so, ma sono un pratico, non sono un politico, e quindi vi dirò delle sensazioni che sto vivendo da 12 mesi in questo percorso verso gli europei del 32, quindi in questo percorso di accelerazione sulle infrastrutture. Cioè è meraviglioso. Poi alla fine ti darò una chicca straordinaria, un'idea che mi è venuta mentre parlavi, perché potrà essere una bellissima joint venture fra Sport City e UEFA proprio per il 2032. Il rapporto fra città e sport lo sto vivendo in questi mesi, è da un anno che ho questo incarico. È indispensabile un'identità di pensiero, un'identità di missione, un'identità di visione. Cioè la città, come le altre istituzioni, perché le regioni, le province, le società sportive devono ragionare tutte insieme, perché molto spesso si diceva è impossibile in 12 mesi, e qui vedo anche la dottoressa Baldino, in 12 mesi avere degli stadi in Italia pronti per Euro 32, cioè l'Euro 32 vuol dire un livello altissimo di requisiti, sono 135 requisiti che ogni stadio deve avere per ospitare una partita dell'Europeo. Un anno fa sembrava impossibile. Invece, dopo 12 mesi, grazie allo straordinario rapporto fra città, qui vedo Roma, ma ce ne saranno altre in sala, fra città, società sportive, regione, spesso non allineate da un punto di vista politico, che era la mia prima preoccupazione, invece c'è stata una straordinaria identità di vedute. Certo, l'obiettivo Euro 32, ma deve andare oltre, perché questo esercizio di dialogo, questo esercizio di condivisione degli obiettivi deve continuare. La legacy che Euro 32 dà già deve programmare per andare. Quindi l'infrastruttura, quando c'è dialogo fra amministrazioni, quando c'è dialogo con le società sportive, quando c'è dialogo con le istituzioni, è tutto più facile. Abbiamo avuto stadi che hanno concluso il percorso amministrativo in meno di 10 mesi, che è un record europeo, non voglio nominarlo per non fare torto agli altri che invece ci stanno. L'infrastruttura è indispensabile, è indubbio dire che l'Italia ha un ritardo strutturale. Ha un ritardo che purtroppo non ci fa onore, l'ha detto anche il mio presidente, ma questo deve essere uno stimolo. Spesso è un parlarsi addosso dicendo siamo in ritardo, abbiamo stati vecchi, non possiamo farlo. Io un anno fa ho detto al mio presidente, ce la possiamo fare, datemi 12 mesi e fra 12 mesi vi dirò se ci siamo in grado o meno. Adesso fra qualche giorno la FIGC delibererà quali sono gli stadi che saranno pronti. Però c'è stata un'identità di visione. C'è stato un'identità di identificazione delle opportunità che un grande evento può dare, però voglio andare, poi andrò oltre il grande evento, i benefici che può determinare su un territorio un evento, ma i benefici che può determinare anche una nuova generazione di impiantistica. E io quando parlo così, scusate se vado anche un po' fuori, ero 32, parlo anche di infrastrutture anche piccole, nei piccoli centri, nei piccoli paesi. In realtà lo stadio, la palestra, lo sport destrutturato all'aperto sono parte della crescita della nostra cultura e della nostra comunità, sono la base. Io ricordo la prima palestra dove mi sono allenato da piccolino. Io ricordo la prima partita che ho visto al Stadio delle Vittorie a Bari con mio padre, il primo stadio nella mia vita dove sono andato. Sono ricordi straordinari e indelebili, ma questi ricordi poi devono essere tramutati in azioni pratiche. Allora si può creare una nuova generazione di impiantistica, l'importante è ragionare tutti insieme. Quindi ero 32 e focalizzato ad avere 5 stadi, un'organizzazione, veniamo, organizziamo e andiamo via. Bisogna creare una nuova generazione di manager. Approfitteremo con ero 32 per trovare talenti italiani da poter mettere nella nostra organizzazione per creare una nuova generazione di impianti, una nuova generazione anche di aspetti di sostenibilità all'interno di un nuovo impianto. Claudio Barbaro venne, quando fu nominato in questo ruolo, venne in UEFA per sapere cosa stava facendo la UEFA, e quindi abbiamo dato volentieri una mano. Però non esiste un modello uguale per ogni città. Il nuovo impianto, di qualsiasi dimensione sia, che sia di 60.000 il nuovo stadio di Pietralata o 72.000 il nuovo San Siro, oppure il 2.500 il nuovo stadio di Matera, parlo della mia città, così non si offende nessuno, comunque tutti devono dialogare con la comunità. Fondamentalmente lo stadio o l'impianto sportivo è la porta di accesso al dialogo con la comunità, che deve andare quindi oltre gli spettatori, deve andare oltre gli appassionati e i praticanti di sport, deve diventare uno dei centri simbolo di ogni città. Una cosa che secondo me va un po' spinta, quella di vedere le esperienze internazionali. Dicevo che ogni stadio, ogni città c'ha una cosa diversa, deve avere per forza un progetto cucito a misura per quella città. Lo stadio di Palermo non può essere assolutamente identico allo stadio di Udine, come quello di Udine non può essere uguale a quello di Bergamo. Devono dialogare con la città, con la cultura di quella città, con la passione dei tifosi di quella città. È un investimento, quindi non è solo un investimento in infrastruttura, è un investimento in cultura, è un investimento in progresso, è un investimento anche nella filiera economica, perché da un punto di vista occupazionale, da un punto di vista di impatto sul territorio, da un punto di vista di riqualificazione urbana, da un punto di vista dei nuovi concetti sulla sostenibilità. Quindi, in qualche modo, l'invito è quello, e sarà quella uno dei punti principali di Euro 32, è di cercare di aumentare il dialogo fra tutte le componenti coinvolte nel processo, perché esempi come quelli che stiamo avendo noi in questo momento di chiusura, di apertura e di chiusura di una procedura amministrativa in 10 mesi per uno stadio da 40.000 spettatori può avvenire in Italia, ed è un record europeo che dobbiamo essere orgogliosi. Ora, società e città, programmazione e visione, e possono e devono dare e devono essere un acceleratore del benessere collettivo. Lo stadio deve essere un acceleratore del benessere, deve essere un acceleratore della passione che milioni di persone, vero? Per darvi un'idea, sono 250

0: futuro, perché questo non è solo un investimento economico, ma un investimento culturale, umano, e diciamo il cibo per la passione di milioni di persone che non possiamo dimenticare. Idea di Sport City con, e quindi in bocca al lupo per il 20, io dalla Svizzera da solo mi auto parteciperò a distanza a questo evento, ma potrebbe essere un grande acceleratore anche per la UEFA in termini di diffusione di determinati messaggi dell'europeo, quindi che non sarà solo concentrato in 5 città, ma dovrà diventare patrimonio di una nazione, quindi identificando alcuni concetti potremo lavorare insieme per cercare di sviluppare quello che sono le best practice che un europeo può portare in termini di impatto e di legacy. Grazie.
1: Giornalista bravo, avrebbe richiesto a Michele Uva il nome degli stati italiani, no? Però io non sono, quindi vado avanti così. Sarebbe stato molto bello così mandare Fabio Pagliara in prima pagina finalmente, capito? Era quello.
2: Decide la federazione.
1: Decide tutto la federazione, tutto. E allora, il momento di Roberto Pella, grande amico dello sport, ANCI, territorio, tutto. Il suo saluto è doveroso. Come stai?
3: Bene. Innanzitutto, guardando questa bandiera italiana, credo che se chiudiamo un secondo gli occhi ci viene in mente quello che io ho avuto modo di vivere personalmente, come tanti altri, credo di voi, a livello televisivo. Domenica sarà Perché ti amo, Kimi che vince dopo 70 anni quella favolosa corsa, quel favoloso Gran Premio di Monza. Ma soprattutto poi, come tanti di voi, a casa mi sono guardato la nazionale di pallavolo. Una nazionale che devo dire che, anche se ha perso, ha portato in alto il tricolore. Ma non voglio dimenticare i tanti appuntamenti meravigliosi che abbiamo vissuto. Le primi del medagliere a Glasgow in atletica leggera, secondi superati durante il photo finish dell'ultimo giorno durante i campionati europei di nuoto a Parigi. Ma quelli che sono stati gli avvenimenti che ci hanno fatto vivere momenti magici qui su Roma, l'arrivo del Giro d'Italia, quelli che sono stati gli internazionali di tennis. Dico questo perché Fabio Pagliara ha la capacità e la qualità di saper tradurre questi grandi eventi di carattere mondiale, internazionale, europeo, in quelli che poi sono gli impegni quotidiani di chi vive l'amministrazione pubblica come sottoscritto, facendo il sindaco, o chi fa l'assessore, il consigliere, in quello che è trasportare quella bandiera, trasportare quei valori, trasportare quei momenti agonistici, non solo in quelli che sono i nostri territori. Bravo Fabio, complimenti, perché portare eventi internazionali in quelli che sono i piccolissimi paesi, non solo le città come la nostra capitale Roma o quella economica Milano, ma quelli che sono le città capoluogo, ma soprattutto quei piccolissimi comuni dell'entroterra, anche perché ricordo 8.000 comuni italiani di cui 6.000 con meno di 5.000 abitanti, ebbene in quei territori un avvenimento come quello è quello che abbiamo vissuto domenica a Monza, è la giornata dell'anno. E se mi permettete, io che ho una figlia come tanti di voi, oggi l'unico modo che vedo i giovani è stare insieme, a parlarsi, ad abbandonare questo fatidico e maledetto cellulare, e quando ci sono gli eventi sportivi, dove ci si abbraccia, dove ci si coccola, dove magari ci si bacia anche, ma dove si vive quell'emozione che oggi c'è nuovamente bisogno di vivere, dello stare insieme, del vivere quel senso di appartenenza, di comunità, quel senso che solo lo sport sa dare, di valori, di sacrificio, ma anche di forza. E quando quegli avvenimenti, credetemi, si trasportano sui territori, io credo che si raggiungono i grandi risultati. Guardate, io con il ministro Bodi ne sono fiero, ne sono soddisfatto, nella mia veste di vicepresidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani abbiamo attuato tanti progetti, lo dico perché mi rivolgo all'amministratore delegato, l'amica Baldino, insomma con Sport e Salute e con l'Istituto del Credito Sportivo abbiamo fatto dei progetti fantastici. Oltre 3.500 impianti rivisti, impianti che poi sono il cuore pulsante di quella comunità, sono dove non solo ci si incontra a giocare, ma dove si vive quel senso di comunità, dove giovani e anziani insieme costruiscono il futuro.

0: di quel paese, di quel territorio, dove gli anziani tramandano i valori, le discipline, l'impegno, come dicevi te Michele Uva, ma soprattutto anche quella testimonianza di quel valore che sicuramente lo sport ci sa dare. E vedere il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che insieme alla bandiera italiana e quello che ci accomuna tutti, è un qualcosa di splendido, di meraviglioso. Io lo dico, nonostante faccio anche il parlamentare, io credo che oggi basta parlare di politica, basta parlare di brutte notizie, basta parlare di ciò che avviene di negativo in questo mondo tra guerre e guerricce, ma parliamo di questi valori, parliamo di questo, perché questi giovani oggi hanno bisogno di avere dei momenti, di vivere nuovamente delle emozioni, e lo sport è l'unica cosa che gliela sa trasmettere, è l'unica cosa che gli toglie qualsiasi barriera sociale, qualsiasi barriera ideologica, qualsiasi divisione di lingua, perché quando c'è uno sport non servono le cabine di traduzione come serviranno a me domani quando sarò a Maastricht, che so a malapena parlare l'italiano e tantomeno l'inglese. Ebbene, io con questo spirito dico, caro Fabio, caro Federico, viaggiamo su questa sintonia, viaggiamo su questi valori perché sono belle, e credo che da uomo sportivo per me è un onore e un privilegio vedere un italiano come Michele ai vertici della UEFA, ai vertici dello sport mondiale, perché l'Italia ne ha bisogno, perché l'Italia sicuramente come in tutti gli altri sport saprà ritornare a rivincere, mi auguro anche nel mio amato ciclismo dove facciamo un pochettino anche lì, ancora, c'è ancora molto da fare. Ma sicuramente oggi quello che conta sono anche i dirigenti e i funzionari, e quindi permettetemi, da sindaco voglio ringraziare tutti quei direttori sportivi, quei presidenti che rischiano ogni giorno il proprio portafoglio. Lo dico rivolgendomi al generale della Guardia di Finanza, perché sappiamo quanti rischi e quanti pericoli oggi c'è fare il presidente di un'associazione sportiva, e quanti pericoli e quanti rischi c'è oggi soprattutto allenare dei ragazzi, perché quegli allenatori, quei dirigenti sono il cuore pulsante di questa nazione. E se vi permettete, non per quel poco che vi ho detto, che poco ho detto, ma facciamo un grosso applauso a quei dirigenti, a quei grandi personaggi che sicuramente danno il futuro allo sport, ma danno il futuro ai nuovi giovani. Viva lo sport, viva Fabio Pagliara e viva Sport Day. Grazie a tutti.
1: Grazie, grazie mille a Roberto Pella. Noi andiamo avanti perché non saremmo nessuno, e metà di queste cose, ma forse più della metà di queste cose non le avremmo fatte se non ci fosse stato l'Istituto di Credito Sportivo, grazie a Dio. E allora la dottoressa Antonella Baldino, eccola ben arrivata. Siamo nelle sue mani.
2: Grazie, io innanzitutto desidero molto ringraziarvi per questo invito, quindi grazie al senatore Liris, al presidente Pagliara, presidente Serra, è un invito che abbiamo accolto assieme ai colleghi, c'è qui anche Deborah Miccio, con grande piacere, perché effettivamente questa, la nostra, è una collaborazione che va avanti da tempo, è dal 2021, cioè quando è stata istituita, proprio è nata la Fondazione Sport City, che collaboriamo, e collaboriamo sulla base di una convergenza di obiettivi concreta, ovvero quella di rendere veramente l'accesso allo sport come una componente stabile dello sviluppo e strutturale dello sviluppo e del benessere del paese. E per noi veramente questa accessibilità non è solo un obiettivo che condividiamo con tanti soggetti qui presenti, ma va oltre, è proprio una direzione della nostra Banca Nazionale di Promozione, ed è una direzione che decliniamo su diverse dimensioni. Le cito, ma sono state anche già citate prima. La prima è una dimensione fisica, cioè l'accesso fisico, è perché questa è una banca che da 70 anni sostiene la realizzazione e la riqualificazione di impianti ed infrastrutture sportive. Oltre 42.000 impianti e progetti finanziati dalla banca, è un impegno infrastrutturale di lungo periodo, però che considera l'infrastruttura sportiva come un'infrastruttura strategica per il paese al pari di altre infrastrutture fisiche. E qui vorrei dire anche che un grazie al presidente Pella, perché effettivamente molte di queste iniziative sono quelle realizzate con i comuni con cui c'è una forte e continua collaborazione. Ma oltre all'accessibilità fisica c'è quella anche territoriale, ne parlava prima il presidente Yuri Morico, e cioè una non solo disponibilità di infrastrutture, ma una disponibilità di infrastrutture di comunità, dove quindi quello che importa per assicurare l'accessibilità territoriale è anche proprio la prossimità, è la capillarità di queste infrastrutture, e quindi anche questo per noi è un obiettivo, non solo un numero di infrastrutture, ma anche infrastrutture prossime e infrastrutture capillari sul territorio, quindi un network di infrastrutture che sia quanto mai granulare, diciamo così, proprio per assicurare quel tipo di impianti che effettivamente favoriscono l'accessibilità, intesa anche come riduzione della distanza tra le persone, riduzione del divario territoriale, vero strumento di coesione sociale. E qui arriviamo a una terza dimensione, che è proprio l'accessibilità sociale, e qui non contano solo le infrastrutture, contano le infrastrutture, contano gli eventi, ma anche le grandi infrastrutture, che sono una porta, diciamo, di accesso al territorio e alla coesione sociale, quindi una accessibilità che guarda anche non solo le infrastrutture ma anche agli eventi di cui la Fondazione si fa promotrice, per assicurare l'inclusione, la partecipazione effettiva delle persone all'attività sportiva. E infine un'accessibilità di tipo culturale, è proprio questa Repubblica del movimento, promuovere una cultura del movimento all'interno della quale l'attività sportiva diventa una parte, diciamo, strutturale ma anche naturale della vita quotidiana delle persone. Ecco, su questa declinazione e su queste priorità noi ci ritroviamo con la Repubblica del Movimento, con Sport City, ma è una comunità di obiettivi, ma che è anche una, diciamo, non solo obiettivo comune, ma anche una comune visione, valori comuni e un approccio comune che condividiamo con la Fondazione, con Sport City, ma che condividiamo anche con altri stakeholder e attori qui presenti, che appunto hanno la stessa unità di obiettivo e di approccio su cui intendiamo proseguire questa collaborazione. Quindi grazie a tutti, e grazie anche, vorrei dire, alle parole di apprezzamento anche del senatore Barbaro, di Michele Uva, di Roberto Pella e di tanti, insomma, interventi che mi hanno preceduto. È il lavoro che noi al Credito Sportivo e Culturale intendiamo portare avanti con grande determinazione a fianco alle istituzioni che promuovono questa visione. Grazie a tutti.
1: Grazie mille ad Antonella Baldino. Allora adesso cominciamo a capire che cosa accadrà il 20 di settembre, andiamo un po' saltellando. Il momento dell'assessore di Policoro, Giuseppe Montano. Eccolo. Raccontaci tutto.
3: Buonasera a tutti, grazie al presidente Fabio Pagliara che rende possibile questi incontri, questi eventi. L'anno scorso a febbraio ci siamo lasciati con lo slogan "sportivizziamo le coscienze per poter poi sportivizzare le città". Oggi pensavo, mentre ero qui e ascoltavo gli interventi precedenti, una canzone di qualche anno fa recitava: quello che capita nelle canzoni non può succedere in nessun posto del mondo. Credo che la stessa cosa si possa dire dello sport. Quello che noi vediamo succedere quando organizziamo anche piccoli eventi sportivi nei nostri comuni, quello che succede a tanti bambini, tanti ragazzi, tanti nonni. Io ho appena organizzato il secondo Sport City Family Day, coinvolgendo due associazioni del tempo libero, dove abbiamo rievocato un po' i giochi di una volta, no? Quindi tre generazioni a confronto, i nonni che li hanno praticati, i figli che non li hanno vissuti, ma solo per sentito dire, i nonni che li hanno rivissuti insieme ai, i nipoti che li hanno rivissuti insieme ai nonni. E quindi credo che proprio così lo sport ci regala emozioni grandissime, dai grandi eventi sportivi, dalle medaglie olimpiche, dai mondiali di qualsiasi disciplina, ma soprattutto dai sorrisi e dalla gioia dei bambini, vederli scorrazzare nei parchi delle nostre città. Io vivo in una piccola regione, la Basilicata, ma devo dire che far parte di un network del genere dà una spinta molto molto importante. Noi nel 2013 in Basilicata, su 131 comuni, solo 4 avevano aderito a Fondazione Sport City. Nel 2024 e 2025 siamo passati a 17 comuni e nel 2026, grazie all'importante lavoro della referente regionale, la dottoressa Tania Guarino, siamo arrivati a 25 comuni, praticamente, su 131, praticamente il 20% dei comuni della regione. Credo sia un dato forse il più importante a livello, il più alto, la percentuale più alta a livello nazionale. E credo che se è stato possibile in Basilicata si può fare in tutte le regioni. Ci vuole impegno, ci vuole lavoro, ci vuole dedizione. Lo sport è passione, lo sport è passione, come tutte le passioni hanno un costo. Nelle passioni ci si rimette e quindi chi si occupa di sport, fra chi lo pratica, chi lo permette nelle istituzioni, no, lavorandoci, e chi ha ruoli politici che si, voglio dire, affrontano le questioni sportive quotidianamente, ci devono rimettere tempo, caparbietà, passione. Il presidente Pagliara mi conosce, io sono uno che non demorde mai. Nelle difficoltà, io ho una delega senza portafoglio, ma facciamo tanti eventi lo stesso. Io quando chiamo le associazioni, quando chiamo chi mi deve dare una mano, la prima cosa che gli dico: soldi non ce ne sono. Però tornerai a casa più ricco di come sei venuto, non di soldi ma di tante emozioni. E devo dire che tutti i soggetti che ho coinvolto dal 2023 me li trovo a fianco ogni anno e quindi vuol dire che abbiamo vinto tutti, no? L'obiettivo delle 200 città in Italia è un obiettivo importante, ma credo che debba rappresentare veramente solo un punto di partenza. Io prima ascoltavo alcuni interventi e pensavo alla mia regione. Quando si parla di investimenti, di infrastrutture, di difficoltà, io alcuni termini, da quando mi occupo di amministrazione, sono 14 anni che faccio l'amministratore nel mio comune, alcuni termini li ho cancellati dal mio vocabolario e uno di questi è la difficoltà. Io credo che nei piccoli comuni, nelle aree interne, non c'è difficoltà. Bisogna ancora di più sportivizzare quelle coscienze. Se la mission di Fondazione Sport City è quello di combattere la vita sedentaria, di iniziare alla pratica sportiva le nuove generazioni o anche le non proprio nuove, ma che mai lo hanno fatto, beh, e quale scenario migliore dei nostri parchi, delle nostre montagne, dei nostri corsi fluviali? Iniziare alla pratica sportiva significa innanzitutto far uscire dalla cameretta i bambini. Io ho due figli poco più che adolescenti che hanno vissuto l'adolescenza nella cameretta di casa nel periodo Covid. Questa è una cosa che non deve succedere più, ma facciamolo facendoli uscire per strada. Non bisogna avere paura della strada, chiaramente nelle ore tranquille, no? Sotto un bel sole o sotto il fresco di un bell'albero. Tornando alle aree interne, vanno coinvolte. Io quest'anno ho provato con due comuni che della Basilicata rappresentano alcune aree, diciamo, importanti. Non ci sono riuscito quest'anno, ma l'obiettivo per l'anno prossimo è sicuro che verrà raggiunto. E qual è? Facciamo capire ai piccoli comuni dove magari hanno solo l'oratorio, che può non bastare quello. Cioè, se ci sono, facciamo diventare anche lo sport, facciamolo diventare un qualcosa di, un servizio di comprensorio. Se i bambini devono andare 5 volte alla settimana, o sì, devono fare 6, 7, 10 chilometri per andare a scuola, perché ormai le scuole non ci sono in tutti i comuni, beh, perché non possono farlo uno, due pomeriggi per andare a fare sport? L'obiettivo quale può essere? Responsabilizzare i comuni un po' più grandi a coinvolgere quelli più piccoli, partendo dallo Sport City Day. facendo capire quello che può succedere e le possibilità che si può dare ai nostri bambini e ai nostri ragazzi. E così facendo facciamo aumentare anche i comuni che aderiscono allo Sport City Day. Un investimento importante per lo sport, o uno tra gli investimenti importanti, qua ci sono autorevoli personalità che si occupano di investimenti, forse non è nemmeno quello delle infrastrutture, ma è quello dei trasporti. Io vivo in una regione dove fare 10 chilometri diventa difficile, perché i comuni sono collegati in maniera complicata. Intensificare i trasporti anche con piccoli mezzi e dare la possibilità anche il pomeriggio a 3, 4, 5, 10 bambini di spostarsi per andare a fare sport è una grande conquista con un piccolo investimento. E poi ci vuole la passione, bisogna crederci, non bisogna arrendersi. Io quando parlo degli sport considerati minori, ancora oggi, di meno devo dire rispetto a qualche anno fa, ma già nella casa comunale, il sorrisino, perché diceva, vabbè, mo pure il baseball 5, io faccio l'esempio del baseball 5, in Basilicata si pratica in un solo comune, Rivello, provincia di Potenza, 2400 abitanti. Sono campioni nazionali under 18 e noi grazie a loro quest'anno dall'11 al 14 novembre a Policoro faremo l'europeo under 18 di baseball 5 e Rivello ha tre giocatori nella nazionale. Quindi chiudo come ho iniziato. Quello che capita nello sport non può succedere in nessun altro posto del mondo. Quindi crediamoci sempre di più. Grazie.
1: Grazie, grazie mille. Jacopo, Peppe Montano, assessore di Policoro.
4: Jacopo, scusa, ti rubo la parola perché so che poi deve andare via. Ringrazio Claudio Menichelli, ma ringrazio molto e chiederei un applauso per Agnese Duranti, che è venuta 6 volte campionessa del mondo di ginnastica ritmica. Grazie. Grazie dall'Umbria di essere venuta apposta dall'Umbria per insomma, gratificarci. Grazie ancora, grazie alla tua presenza.
1: Allora, è il momento sempre legato a Sport City di parlare del progetto verde e chi meglio di Roberto Lamborghini, di Ghiretti & Plus. Eccolo qua, lui è il Plus, giusto? Lui è Plus. Sbagliato a dire Ghiretti?
5: Sì, ma non c'è problema.
1: Avevo visto una G quando sono venuto lì a Parma, pensavo fosse no. Sua.
5: Esatto.
1: È rimasta quella. Non lo dico più.
5: No, in realtà sono oggi parlo di fondazione, ovviamente, e sarò rapidissimo anche perché la giornata non è nostra ma è vostra. Volevo però fare alcune riflessioni che abbiamo fatto insieme a Fabio, nel senso che la fondazione sta crescendo, ma Fabio vuoi che... No, questo non lo facciamo vedere, giusto? È solo così, per dopo, vabbè. Nel senso che la fondazione sta crescendo, stiamo migliorando, tante nuove città si avvicinano alla fondazione e ne sposano tutti quelli che sono i valori, ma soprattutto mi piace pensare che in realtà... quello che fa la fondazione è un rispondere a dei bisogni, ai bisogni che la società e il territorio oggi ha e sempre di più dimostra. E perché se ci pensate, in realtà la pratica motoria oggi non è altro che lo specchio di quella che è la società oggi, sempre di più, probabilmente molto di più che nel passato. Parlando con tanti comuni che aderiscono alla fondazione, che vivono questi momenti, le cose che ci vengono chieste sono principalmente 4. Uno, il tema dell'inverno demografico. È una realtà purtroppo attuale nel nostro paese e quindi la pratica sportiva per tutti, senza distinzioni di età. Tante discipline diverse che permettono di fare sport a tante persone diverse. Un tema di integrazione e inclusione. E quindi ecco quante discipline sportive stanno crescendo, stanno emergendo, stanno permettendo la pratica a tante persone, a prescindere dall'abilità o a prescindere dal genere. E c'è un tema di luoghi di aggregazione. Oggi probabilmente lo sport e le società sportive sono gli unici veri luoghi di aggregazione per i giovani e i meno giovani. E quindi gli impianti sportivi, ma non solo, i parchi, le piazze, tanti luoghi delle città che permettono di aggregare persone, prima è stato detto, no? Il tema di riavvicinarsi, abbracciarsi, eccetera, che grazie allo sport, all'attività motoria, rivivono e permettono di creare questi luoghi di aggregazione. Poi un tema di bellezza, di decoro, e quindi tutti gli impianti, gli interventi di riqualificazione, dall'impiantistica sportiva, ma anche a tutte le nostre città, che stanno si stanno rendendo più belle, e in questi luoghi riqualificati la gente vive, la gente si crea e la gente soprattutto fa movimento e fa sport. E tutto questo grazie alle relazioni che come fondazione, Fabio per primo, ma poi tutta anche la squadra che c'è dietro, ha saputo creare, dal CONI a Sport e Salute, dal MASE all'Istituto del Credito Sportivo Culturale, ad ANCI. Grazie a queste collaborazioni è stato possibile mettere a terra tanti progetti, idee, linee, attività che oggi sembrano la normalità o che ormai sono attuali, ma che magari fino a qualche anno fa non era ancora possibile pensare. Tutto questo per dire cosa? Che come fondazione non ci fermiamo, il 2027, Fabio ne ha già accennato prima che succederà qualcosa. L'idea è proprio quello di utilizzare sempre lo sport e queste collaborazioni che permettono poi, che noi come fondazione non ci teniamo per noi, ma mettiamo a disposizione di tutti i comuni, permettano di creare qualcosa di bello, di importante e soprattutto che risponda a quelli che sono i bisogni attuali. Oggi c'è questa slide che poi è semplicemente uno spoiler perché non ne parleremo ancora, ma questo verde comune che non è altro che riprendere possesso una volta ancora di più delle nostre città, dei nostri territori, facendolo grazie al movimento e grazie alla pratica sportiva. Grazie a tutti, perché questi risultati sono solo merito vostro. Grazie mille.
1: Grazie mille a Roberto Lamborghini. Andiamo avanti con altri amici. FDC Consulting, Francesco Di Ciommo.
6: Eccolo che arriva. Perché lei, una persona come lei, è cascata nella rete di Fabio Pagliara? Ma questo vogliamo sapere.
7: Buon pomeriggio. Sarò sintetico. Cosa faccio, cosa facciamo, ma soprattutto vengo qui a spiegarvi una ricerca che abbiamo fatto insieme a 5 università italiane per quanto riguarda i temi della sostenibilità. Un tema tanto annunciato, ma fondamentalmente poco praticato. Noi come azienda siamo un'azienda che tende ad accompagnare tutte le società nella misurazione della sostenibilità. Il mio background, ho lavorato 10 anni con Sergio Marchionne, quindi fondamentalmente ho un concetto di pragmatismo molto importante vedendo dove va il mercato. Prima di andare sul mercato abbiamo deciso di fare un grosso investimento commissionando a 5 università, sono appena tornato dalla Sapienza, dove stanno creando l'official paper per diffondere alcuni dati importanti. Qui ci sono comuni, ci sono associazioni sportive, ci sono politici, ci sta tutto ciò che parla a una sola, parla a un qualcuno, alla persona. Oggi ci troviamo di fronte a un forte cambiamento della persona tra nostra generazione e generazione Z, Alfa, che è come si chiama, la quale è nativa sostenibile o è nativa digitale, verso la mia generazione che deve diventare sostenibile e deve diventare digitale. Beh, dalle ricerche scientifiche emerge che la futura generazione Z è disposta a acquistare un bene o un servizio o a scegliere un qualcosa con gli elementi di ESG della sostenibilità. Laddove non vede questi elementi di sostenibilità fortemente entrati in una governance aziendale, una governance sportiva o qualsiasi esso sia, una governance comunale, tende a non partecipare alla vita pubblica, tende a non comprare quel bene, tende a non comprare quel servizio. E quindi questo non è però solo un annuncio che lo vediamo tanto lontano, è già di fatto, perché i due driver che accompagnano i cambiamenti sono l'AI e la sostenibilità. Perché dico che sono sostenibili? Perché i futuri giovani, quelli che sono i futuri sportivi, i futuri partecipanti alle organizzazioni sportive, i futuri cittadini, i futuri imprenditori e manager, sono quelli che ragionano con queste logiche di sostenibilità. Vi dico solo un dato, non so chi ha figli, nipoti, è che nelle scuole elementari l'Agenda 2030 è un elemento di educazione civica. Quindi i ragazzi parlano di parità di genere, parlano di sostenibilità, di inclusione, di salute e benessere già dalle scuole. E sono quelli che voteranno un politico, sono quelli che acquisteranno un bene e sono quelli che fanno la differenza tra una reputation di un brand oppure no. Ci sta un altro elemento molto importante che sta succedendo. C'è, da un'analisi fatta a livello global, quindi non solo Italia, quindi anche negli Stati dell'Arabia, anche in dico questi paesi apposta perché uno li vede molto lontani, e questa generazione pensa tutto allo stesso modo. gridano una ricerca di offerta sostenibile pubblica e privata e non la trovano, o quantomeno vedono dei grossi annunci fatti di sostenibilità ma non hanno le prove che veramente vengano fatte, e questo si crea il mismatch o il greenwashing di poca credibilità. Ambito politico, se noi guardate che nel 1994 fino al 2000 l'affluenza alla politica era quasi l'80%, poi è cominciata a ridursi a 70% fino ad arrivare al 40%. L'unico dato di picco in alto di affluenza all'elezione è stato concesso il referendum, perché il giovane, tendentemente distratto, vuole un'azione, una misurazione immediata. Io mi chiami all'azione pubblica, ti rispondo con un risultato. La stessa cosa succede nell'ambito del brand. Parecchi hanno annunciato sostenibilità, ma non hanno prova. Prima c'era qui Michele Uva, dove la UEFA ha indicato l'obbligo dell'official sustainability manager nei club. Solo due fanno i bilanci di sostenibilità, nessun altro. Il 40% non ha nemmeno contezza della governance, come affrontare i temi della sostenibilità. E guardate che questa non è una critica. Prima o poi l'ondata di questa nuova generazione tenderà a scegliere, a far parte di una scelta pubblica o privata, e quindi la domanda che tutti noi dobbiamo farci, compreso me, siamo in grado di affrontare questi nuovi mercati, queste nuove persone? Abbiamo le competenze corrette? Abbiamo le logiche strategiche corrette? Abbiamo la volontà di formarci di nuovo e andare avanti? Perché l'ultima cosa, e concludo Fabio, è il fattore tempo. Mentre prima ci volevano da un cambiamento all'altro mediamente 10 anni o 5 anni, oggi il cambiamento è immediato. Vi faccio un esempio con la radio, che a me appassiona molto. Come la radio ha raggiunto 50 milioni di utenti in quasi 35 anni. Facebook ci ha messo 2 anni, l'AI ci ha messo 2 settimane. Il fattore tempo è talmente corto, dove le generazioni incominciano ad accavallarsi e non più a comunicare. Quindi lo stimolo che Fabio mi ha detto di poter uscire a venire a dire qua con dei dati, che sono ancora molto più alti i dati che ne vengono da questa ricerca, è di un warning e di un'attenzione a dire: ma noi siamo in grado di fare questo? L'ultimo elemento, la BCE, non so se lo sapete, ha imposto a tutti gli istituti di credito finanziario, quindi non la norma, un ente finanziario non proprio di benefit, ha imposto a tutte le banche che l'accesso al credito da parte di un'impresa non è solo dettato da un bilancio, ma è dettato da quanto è compliance ESG. Se non c'è l'accesso al credito, che è compliance ESG, non ottengono i fondi. E quindi le associazioni sportive, e chiudo Fabio, che sono espressioni naturali di valori, e quindi i comuni, che sono espressioni naturali del benessere della città, devono misurarsi. La misurazione porta un doppio effetto. Uno è raccontare ai cittadini o ai potenziali affluenti in un'associazione sportiva quando realmente si fa le cose di credibilità in un'associazione sportiva o meno al comune. Due, che non è da meno, crea attrazioni di finanziamenti. Oggi un'associazione sportiva che dei 17 punti dell'Agenda 2030, non so quanti di voi li conoscono, ne rappresenta 8, se si misura e va sul mercato, dice: noi siamo questo, le abbiamo misurati, può avere attrazione di finanziamenti, non chiedendo l'elemosina, ma strutturandosi come espressione misurata di valori concreti, e attraggono finanziamenti. Ma perché? Perché le aziende, a loro vogliono, devono finanziare i valori reali e cercano associazioni o attività che siano realmente misurati in questi valori, per poter poi fare un loro bilancio di sostenibilità, andare alla banca e dire: ho fatto qualcosa. Non all'interno dell'azienda, finanziano un'associazione che è misurata e ottengono il credito. Sono dei dati che vi ho dato giusto per stimolare e cercare di farvi capire che il cambiamento è molto forte. Vi faccio un esempio che ho fatto in una delle aziende che ho, dove nel 2014-2020 ho fatto un cambiamento alla digitalizzazione. Cioè è arrivata la pandemia, quando Conte ha detto il giorno prima, per il giorno dopo è tutto chiuso. Voi immaginate un'azienda che il giorno dopo dice: chiuso, come pago i costi io? Come pago le persone? Come pago i fornitori? Come gestisco il cash flow d'ingresso? Beh, grazie alla digitalizzazione che ho fatto, sono riuscito a trasformare la domanda fisica in domanda virtuale. Non me l'ha imposto la legge, Non me l'ha imposto un decreto normativo, è il mercato che lo richiedeva, l'ho visto prima. Quindi la sostenibilità è la stessa cosa. Non sottovalutatela come un manifesto politico, ma affrontatela nella governance, misuratela e raccontatela. Questo è frutto di ricerca scientifica. Ecco. Grazie.
1: Grazie, grazie mille a Francesco Di Ciommo. È il momento di tornare a Roma adesso, perché il 20 settembre, tra le mille cose che ci saranno in tutta Italia, ci sarà un evento molto importante di natura e movimento al Parco della Appia Antica. Quindi viene qua il dottor Fabio Salerno del Ministero e viene anche Enzo Corso, che è il nostro Sport City Lazio. Eccolo. Raccontateci cosa accadrà.
8: Sì, buon pomeriggio. Mi impegno ad essere breve, anche se quando il signore ha distribuito la sintesi io non c'ero, però se riesco magari l'applauso
1: sarà un miracolo.
8: Faccio un miracolo.
1: Fai il miracolo.
8: C'è il countdown come l'altra volta, quindi. Un attore napoletano teatrale, forse il più famoso, intervistato da un giornalista che gli chiedeva qual è l'innovazione del teatro, disse: nella vita raramente bisogna innovare, bisogna saper copiare bene. E Natura e Movimento fondamentalmente nasce da questa filosofia, ossia mettere in rete, magari questo è stato l'intuito che abbiamo condiviso poi grazie al supporto organizzativo di Sport City, è stato questo l'intuito, quello cioè di mettere in rete quello che già fanno da tempo, magari cercando di migliorarlo un pochettino con un supporto organizzativo maggiore e di comunicazione, quello che già fanno i territori, le aree protette. Il sottosegretario prima parlava di aree protette, ecco, per darvi una dimensione, in Italia abbiamo 1.800.000 ettari di parchi naturali, 7.900.000 chilometri di sentieri e cammini, 240.000 ettari di coste e circa 790 chilometri di litorale. Abbiamo coinvolto con Natura in Movimento le aree protette, più del 40% quest'estate hanno risposto positivamente aderendo a questo progetto che vuole fondamentalmente unire la natura da una parte e l'ambiente dall'altro. Attraverso che cosa? Attraverso il movimento. Lo movimento che vuole essere uno stimolo, non necessariamente un movimento sportivo. Noi abbiamo spinto anzi più il movimento sensoriale, quello che viene chiamato forest banking, quello che viene chiamato re-entering, il tai chi chuan, piuttosto che il sea watching, cioè quel movimento sensoriale che tende a sviluppare la percezione che ognuno ha del proprio corpo in rapporto con l'ambiente. Questo è stato fondamentale per noi. Ambiente perché? Perché siamo coscienti, lo diciamo sempre, che l'ambiente per gli adulti è una cosa, per i giovani un'altra. L'ambiente per i giovani è la città, la stanza, la sedia gaming, l'ambiente digitale con il quale interagisce, la realtà virtuale. L'obiettivo di progetti come questo è quello di strappare i ragazzi dalla sedia. E questa è una cosa importante. Io ho avuto l'opportunità, e ve la voglio trasferire, di partecipare a uno dei tanti incontri di Sport City dove una professoressa della Bicocca ci ha parlato dell'interazione tra intelligenza artificiale, mondo della digitalizzazione e attività motoria. Io ho avuto la fortuna per 20 anni di lavorare nel mondo delle telecomunicazioni facendo start-up in Italia e all'estero delle telecomunicazioni. Vi dico che la parte, voglio dire, indubbiamente dell'utilizzo del telefono come servizio, era scritto sulle stelle, diceva il nostro direttore generale, quindi quello significa la fotocamera, questo che significa il pagamento e quant'altro, il mondo dei social era stato un po' sottovalutato. Oggi il pericolo è la digitalizzazione. Perché? Perché quando il ragazzo interagisce con la digitalizzazione, paradossalmente vive in un emisfero che non è suo. Ha una percezione motoria completamente diversa. Noi abbiamo ragazzi che sono dei fenomeni nei gaming, ma poi in cortile non sanno tirare un calcio al pallone. Quindi eventi come questi, che non sono eventi ma sono progetti, sono fondamentali. Il 20, al Parco dell'Appia Antica, siete tutti quanti invitati, avremo l'evento conclusivo dell'estate, che ha visto più di 30 parchi naturali, aree marine protette coinvolti, e porteremo sostanzialmente all'interno del parco una serie di attività. Tante federazioni saranno presenti, enti di promozione sportive, tanti istruttori faranno dinamiche, faranno dimostrazioni, faremo dei percorsi naturali, dei percorsi archeologici, dei percorsi geologici, grazie a che cosa? Alla vicinanza dei parchi, dei parchi e di conseguenza degli educatori ambientali e delle guide parco, che è l'elemento fondamentale che ci aiuta a far diventare Natura in Movimento un progetto di educazione ambientale, affinché il walking non serva solamente solamente per vedere quante calorie abbiamo sprecato, ma serve anche per entrare in una dimensione con la natura diversa, affinché ogni ragazzo riesca, come dire, a conoscere o a riconoscere la natura come elemento fondamentale dell'ecosistema. Sulla digitalizzazione mi voglio fermare perché la professoressa Trabicocca mi ha dato uno stimolo per capire fondamentalmente come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione sia un elemento comunque sia pericoloso da una parte, un po' come lo sport. Lo sport educa, ma diseduca anche. Quindi bisogna saper interpretare determinati percorsi. Quindi voglio condividere con voi una riflessione. È diventato virale nel 2025 una domanda fatta all'IA, perché l'IA può essere utilizzata anche per trovare delle soluzioni a determinati problemi. La domanda era: se tu fossi il diavolo, cosa faresti per distruggere le menti dei giovani, della prossima generazione, senza che se ne rendano conto? L'IA ha risposto: inondate le menti di rumore senza fine, tenetele incollate agli schermi e scorrete, oggi si dice scrollate, contenuti superficiali, assicuratevi che non si annoino mai. E questo è un altro aspetto fondamentale dei giovani: i giovani non si annoiano, noi ci annoiavamo e di conseguenza tendevamo a creare, ad uscire per strada, ad inventare giochi. Perché è nella noia che nascono idee e immaginazione, riflessione e pensieri profondi. Modellate il mondo sulla velocità, sulla comodità, incoraggiate la connessione digitale a scapito delle vere relazioni umane. Date loro follower invece di amici veri, commenti invece di consigli. In breve, per distruggere la prossima generazione non serve giocare sulla paura, oggi non abbiamo più paura di nulla, ma sull'intorpidimento, la confusione, l'isolamento, perché questi sono più efficaci. Io penso che progetti e eventi come Sport City, come Natura in Movimento e come l'attività motoria tendono ovviamente a stimolare, a reagire a quello che è il pericolo oggi normale, che è quello fondamentalmente che i giovani hanno bisogno di essere attratti, e lo sport è sicuramente un elemento attrattivo. Grazie.
1: Fantastico. Che possiamo aggiungere? Dura, eh?
9: Sì.
1: È dura, eh?
9: Noi andiamo più sul... Io sono Enzo Corso, sono il presidente della Libertas regionale del Lazio e con la fondazione sono il fiduciario, possiamo chiamare, il referente della regione. Allora, a parte quindi questi bei discorsi, sono 6 anni che la Fondazione Sport City manda questo messaggio di sportivizzazione della città. Adesso abbiamo sentito dei discorsi molto importanti prima di me e ormai questo messaggio è passato. Ci sono 200 città praticamente che hanno sposato questa linea. C'era sempre stato bisogno dall'inizio di un momento di far vedere cosa significava, che ovviamente non può essere la soluzione, e la Fondazione Sport City, il suo presidente, aveva scelto una giornata che è sempre stata una giornata di settembre o dei primi di ottobre, dove in tutte le città si faceva una giornata di sport, o come diceva chi mi ha preceduto, di, come ha detto, attività sensoriale. Io lo voglio chiamare sempre sport perché sono un boomer e quindi mi piace la parola sport. Mi piace che i bambini che vengono finalmente escono di casa, quello è bello, e conoscano un po' tanti sport, tante attività, tante situazioni, quello che si può fare all'aria aperta, dentro un parco, dentro una piazza, una strada. Abbiamo fatto giornate in tutti i posti possibili dove si poteva mettere un campetto di qualcosa, una pista, un tatami, qualsiasi cosa, ma che facesse uscire fuori le famiglie, facesse provare anche cose che non avevano mai visto e magari vedevano che gli piaceva. Ecco. Io ho anche una società sportiva, oggi proprio mi ha chiamato una signora che voleva fare lo sport che noi facciamo, che l'aveva visto proprio al laghetto dell'Eur, dove c'è stata per anni la giornata della fondazione di Sport City a Roma. Questa è la 6ª edizione. A Roma, ormai nel Lazio ci sono ormai più di 20 location dove si fa la giornata allo Sport City, hanno sposato il progetto. Ci sono praticamente tutti i capoluoghi di provincia meno Rieti. A Roma si fa in vari municipi, la giornata sarà il 20 settembre. E la giornata, diciamo, principale di Roma si è sempre fatta, a parte Villa Panfili la prima volta, al Laghetto dell'Eur. Quest'anno si è deciso, anche per l'ascesa in campo del MASE, di farlo alla Caffarella, al Parco della Caffarella, dove siamo, diciamo, all'interno della manifestazione del parco. Quindi la Fondazione Sportivi, quindi lo Sport City Day, sarà dentro il Parco della Caffarella. Sono già stati movimentati il CONI regionale, che porterà una serie di federazioni di tutti i tipi. Anche gli enti di promozione sono stati allertati, quindi ci dovrebbe essere in questa giornata la grande possibilità di fare tante cose, il contributo mentale del MASE, del parco, è una cosa anche questa molto importante. Quindi speriamo che diventi una giornata come è stata sempre in questi anni, di gioia, di felicità, di stare insieme, di vedere tanti bambini che scoprono tante cose, dai 5 anni, 6 anni in poi, fino alle persone anziane e anche alle persone che fanno il walking, come la nostra amica Alessandra che sta là in fondo. Ho sbagliato nome? Mi ha guardato male, no? Ho paura di Alessandra. Quindi diciamo questo, speriamo che come sempre siano gli spazi pieni e che la gente si accorga che è meglio uscire che stare a casa. Grazie.
1: Grazie Enzo Corso, grazie mille. Andiamo avanti, ci trasferiamo a Perugia, perché per Sport City non possiamo non ascoltare l'assessore, il professor Vossi, dov'è? Eccolo là. Era impegnato qualche telefonata con la Lega Calcio, però. Venga, stia 5 minuti con me, manche 3.
10: La ringrazio per lei, 3 minuti.
1: 3 minuti precisi, perché Pagliara è severissimo.
10: Ciao. Allora, io dovrei parlare in questa sede della giornata del 20, ma non vi annoio, perché parteciperemo ovviamente alla giornata del 20. Io tengo a partecipare a un evento che riproporremo nel 2027, che è il Perugia, eccolo qua, Sport Geopolitics Summit. L'edizione del 2006 nasce con una domanda. Fino ad ora abbiamo parlato dello sport da un punto di vista della salute, del benessere, dell'agonismo. Allora ci domandavamo con degli amici, tra cui quel signore là, ma se noi non parliamo di prestazione, di campionati, di risultati agonistici, ma cominciamo a parlare di come lo sport può influenzare la politica, che risultato avremo? E allora abbiamo pensato di fare una prima edizione a Perugia, e in quell'edizione abbiamo avuto una risposta. Abbiamo avuto una risposta da studiosi, da ambasciatori, da amici e cultori del diritto sportivo e così via. E in quell'occasione ci siamo resi conto che possiamo invertire un'equazione. Una volta noi abbiamo avuto molti esempi dello sport, della politica che ha influenzato lo sport. Pensiamo a Messico 68, pensiamo ai campionati del mondo in Argentina nel 78, quando la politica si è fatto carico di rivendicare nell'ambito dello sport, di coprire alcune nefandezze di quel regime. Però non si era mai pensato di come lo sport poteva influenzare la politica, e ci siamo resi conto che sport è comunque un qualcosa che è la società in cui viviamo. Lo sport può fornire a studiosi, a tante riflessioni, un qualcosa per comprendere come si può lavorare nelle relazioni diplomatiche, come si può lavorare nell'industria, come si può lavorare nelle strategie. Prima si è parlato dei trasporti, come si può intervenire nei trasporti e così via. E abbiamo deciso di farlo a Perugia. Perugia, vedete, è una... Sì, al di là che siamo il centro d'Italia, siamo un punto di riferimento un pochino per tutti, ma anche la città di Aldo Capitini, colui che diceva che per fare la pace è opportuno preparare la pace, e anche la città degli universitari stranieri, una città multietnica e conosciuta in tutto il mondo. Allora pensiamo che Perugia sia un laboratorio dove incominciare a produrre riflessioni, e come prima il dottor Uva rappresentava, riflessioni che sono funzionali poi a dare delle risposte a chi vuol modificare tramite lo sport le politiche di una nazione, le politiche di un paese, le politiche di un territorio. Facendo investimenti sportivi si cambia il modo di interpretare quel territorio, la cultura del territorio, ma soprattutto le abitudini delle persone. Ecco, Perugia anche il prossimo anno sarà un appuntamento periodico, sarà un laboratorio dove riflettere su questo, magari prendendo come spunto, analizzando alcune esperienze internazionali che stanno, tramite lo sport, modificando la politica, l'economia di quel paese. Sono stato brevissimo, hai visto? Ti sono piaciuto? Questo sono a credito per altre volte.
1: Pensavo che si fatto una pausa craxiana. Grazie mille a Vossi. E allora, se c'è una cosa che cresce molto insieme a Sport City, va proprio in parallelo, è il Museo dello Sport. Qui c'è Nicola Cilento, che è il grande capo, che ci deve raccontare come festeggeremo questi 200 luoghi. Non potrai stare ovunque. No, non ce la puoi fare. E anche uno bravo come te.
11: Grazie ovviamente a Fabio, come sempre, per l'invito. Grazie a Jacopo e grazie a tutti voi. Sarò brevissimo, meno dei 3 minuti, faccio 1 minuto e mezzo. Ormai sono tanti anni che come Museo dello Sport abbiamo sposato e lavoriamo insieme a Fabio Pagliare e a Fondazione Sport City. Il nostro è un messaggio forte, cerchiamo di partire da un qualcosa di diverso del mondo dello sport. Non partiamo dal risultato, non partiamo da quelle che sono le manifestazioni, ma partiamo dai cimeli, partiamo dal racconto dei cimeli, dalle emozioni che un cimelio può dare, per cercare, come diciamo noi, di accendere le menti attraverso le emozioni di un cimelio che non hanno età. Vediamo bambini che si accendono su un casco di Senna e non sanno neanche chi è Ayrton Senna, ma quando glielo raccontiamo si appassionano, e viceversa ovviamente ci sono persone invece di una certa età che si appassionano prendendo una maglia magari di Giacinto Facchetti, gli riporta indietro con la memoria. Questo cerchiamo di fare, lo facciamo attraverso una sede fissa che abbiamo avuto fino a qualche tempo fa, per il momento è in ristrutturazione, speriamo di tornarci presto allo stadio di Domiziano, ma andiamo in giro per tutta Italia, andiamo in giro anche per manifestazioni dove, grazie anche a Fabio Pagliara, siamo presenti a tutti gli eventi di Fondazione Sport City. Lo saremo anche nel Day di quest'anno, e lo saremo tra l'altro in una maniera un po' particolare, perché grazie anche ad una collaborazione con il Comune di Roma e con Zetema, portando avanti un progetto legato al mondo della sostenibilità, faremo anche una camminata ecologica e sostenibile insieme al Museo dello Sport, e quindi andremo in giro per il Parco della Caffarella nel tentativo di recuperare ovviamente plastica, carta, e poi di trasformarla anche, e ci tengo a dirlo, e quindi sono veramente gli ultimi 30 secondi che mi prendo, di trasformarla anche in un gioco divertente che potrà dare anche un sostegno al mondo del sociale, perché sta per partire, stiamo siglando, ormai lo possiamo dire Fabio, possiamo spoilerare, un accordo con una nuova tecnologia che sta entrando sul mercato, che Sport City ha deciso di sposare insieme al Museo dello Sport. Si chiama Charitex, quindi vi consiglio di andarlo un po' a seguire su quelli che sono i mezzi di comunicazione, una nuova tecnologia che trasformerà il mondo degli ESG, il mondo dello sport, in sociale. Quindi si potrà partecipare anche in questa camminata attraverso delle challenge, dando l'opportunità di ridare al territorio denari, e quindi di rimettere in circolo anche in questo caso al territorio dei soldi. Quindi grazie ovviamente, si va avanti e pronti per il 2027, perché ormai il 26 è fatto. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie Nicola. Grazie. E sempre nell'ambito di Sport City Umbria e della manifestazione Green Run and Walk, i professori Mazzocchio e Merli per parlarne. Complimenti per l'eleganza. In due ore un uomo trasformato, prego.
12: Eccomi qua, oggi ho preso appunti.
1: No, pochi,
12: Devo stare 3 minuti, ma allora vedo che non c'è il... Non c'è, ok, va bene. Salve, io porto qui il cuore verde d'Italia, con un dato che, di cui sono assolutamente orgoglioso. Quest'anno l'Umbria presenterà il via 12 città. 12 città, alcune veterane, tra cui Perugia dell'amico Vossi, altre come ad esempio Campello sul Clitunno, Marciano oppure Nocera Umbra, dei bellissimi territori che cercheremo con lo sport di portare in evidenza. Questo per noi è il segnale più bello, è il segnale che il movimento di Sport City in Umbria comunque sta crescendo. Il nostro progetto quest'anno ha, tra le altre cose, una scelta precisa di campo, non solo le grandi piazze centrali ma anche i luoghi meno utilizzati. Un campetto di periferia dimenticato, piuttosto che qualcosa che ha perso vita, in mano magari una piazzetta di frazione, un luogo in mano ai balordi, piuttosto che un sentiero che non è stato rimesso a posto. Luoghi che esistono ma che oggi non vivono più. Il 20 settembre li riaccenderemo tutti con lo sport e li restituiremo ai cittadini. E qui arrivo un po' anche al cuore del messaggio, anche tanto caro al nostro presidente Pagliara, la felicità interna lorda. Noi non misuriamo il successo di Sportivi solo con i numeri delle attività piuttosto che i partecipanti, ma anche, diciamo, con i sorrisi, quelli dei bambini che giocheranno insieme, gli anziani che escono di casa, di persone che si incontrano e si riconoscono appunto con lo sport anche vicini di casa. Lo sport è l'unico investimento che produce immediata felicità. Non costa, non inquina e non divide. Unisce e rende felici, rende le città più sane, più sicure, più vive. Non è una retorica. Una comunità che fa sport insieme è una comunità felice e una comunità felice è una comunità che funziona. Questo è un dato certo. L'Umbria è una regione di borghi, di territori diffusi, di bellezza nascosta. Sport City Day per noi non è un evento, è un atto di rigenerazione urbana gentile. Usiamo lo sport per ridare appunto, come ho detto, un senso ai luoghi e un senso di appartenenza alle persone. Quindi il 20 settembre in 12 città umbre contemporaneamente non vedrete solo sport ma vedrete la felicità in movimento. Grazie.
1: Fantastico. Possiamo dire quanto gli è costato questo intervento? Per i pochi che sono rimasti, era venuto con costume infradito, non l'hanno fatto entrare, si è andato a vestire, ha fatto l'investimento perfetto. Prego.
13: Buonasera a tutti, io mi aggancio a tutti i valori che ha elencato Gianluca, che sono proprio il motivo per cui abbiamo deciso di lanciare Cuore Verde in Movimento e la Green Run and Walk. Abbiamo appunto insieme organizzato questa 3 giorni in Umbria nel maggio scorso, è stata una prima edizione, è stato un successo, è stato un sold out, quello che è stato il cuore pulsante dell'evento, e quindi questa camminata corsa non competitiva che ha collegato il comune di Spello con il comune di Assisi. Intorno a questo avevamo deciso di sviluppare una 3 giorni di turismo per collegare quello che è lo sport, i valori dello sport, il benessere della persona, per un modo nuovo di visitare luoghi, di scoprire luoghi nuovi, affiancandoli a un'attività sportiva volutamente non competitiva per renderla accessibile a tutte le persone che scelgono di passare quel fine settimana nel nostro territorio umbro, passando quindi dalla scoperta di un'eccellenza enogastronomica, una giornata intorno alle eccellenze culturali, eccellenze naturalistiche del nostro territorio, per appunto andare a terminare con quella che è stata la camminata corsa non competitiva, di cui vediamo alcune immagini qua. Abbiamo scelto appunto di renderla un'esperienza a tutto tondo, con musicisti lungo il percorso, con un rinfresco ricco di eccellenze del territorio all'arrivo, per continuare quella che è stata l'idea dei 2 giorni precedenti e concludere con l'arrivo della corsa della domenica. Lo riproponiamo nel 2027, sempre a fine maggio. È un modello che abbiamo lanciato in Umbria, ma che riteniamo fortemente replicabile in tutto il nostro territorio, ricco di eccellenze e sfaccettature di ogni tipo lungo tutta la penisola. Grazie e buon proseguimento.
1: Grazie, grazie mille. Allora, ancora il momento adesso per dei saluti di sindaci e di assessori in rappresentanza di tutta l'Italia, tanto per farvi capire quanto sarà importante, quanto sarà espansa questa giornata del 20 settembre. La signora Visconti, Unione dei Comuni Montagna Aquilana, eccola qua, non ha perso un attimo di questa giornata, quindi vince già un premio speciale.
14: Buonasera, buonasera a tutti, saluto i presenti e

0: Montana. Quindi gestisco l'unione con 29 comuni, socio sanitario e soggetto attuatore di 54. Tutto è nato, diciamo, in un convegno, giusto Fabio, così un po' per caso, parlando di sport. Perché? Perché noi veniamo da un periodo non bello, come tutti voi sapete, insomma, abbiamo subito un sisma di dimensioni importanti, quindi abbiamo ricostruito molto, è vero, quasi tutti i nostri paesi, nonché la città capoluogo L'Aquila è in via definitiva di ricostruzione materiale, ma la nostra sfida più grande di noi sindaci del territorio è proprio una ricostruzione immateriale. E quindi da dove partire? Inizialmente si è pensato a tante opportunità, però dopo vari tavoli con sindaci, tavoli politici e non, ci siamo resi conto che l'unico modo di aggregazione, di unione, di fare rete fra i nostri territori, ma anche città-territorio, quindi L'Aquila capoluogo con noi piccoli comuni, era quello dello sport. E quindi lì ci siamo messi quasi tutti al lavoro. Ad esempio il mio comune, nonostante abbiamo così pochi abitanti, abbiamo inaugurato da pochissimo un centro sportivo, un campo dove gioca la prima categoria, di cui ne vado fiera, perché comunque quello vuol dire dare identità ai nostri territori, ridargli, diciamo, orgoglio e non essere sempre di serie B rispetto alle grandi città metropolitane, ma avere anche noi opportunità di servizi e di fare sport ai nostri ragazzini. Ad esempio ci siamo anche, passatemi il termine, inventati un trasporto di mobilità interna, quindi con dei pulmini noi passiamo a prendere i ragazzini delle aree interne e delle aree montane per portarli nei centri sportivi affinché loro possano fare sport come i ragazzini che abitano, insomma, nelle grandi città. E quest'anno la sfida però è ancora più importante, perché insomma anche noi il 20 settembre saranno interessate due nostre aree interne per questa bellissima manifestazione, per la quale già ci stiamo lavorando, e colgo l'occasione per ringraziare anche il nostro referente regionale Angelo De Marcellis, appunto, perché sempre di grande supporto ed aiuto, e quindi stiamo anche noi lavorando per questa bellissima iniziativa. Per cui vi ho portato, diciamo, un esempio concreto di come lo sport possa unire e soprattutto possa far rinascere quel tessuto immateriale nelle zone, diciamo, più disagiate del territorio nazionale. Grazie a tutti.
1: Grazie mille. Trasferiamoci a Lucca, assessore Barsanti. Eccolo. Ci fece fare una cena leggendaria. Vabbè, bene dirlo. Con chi si comporta bene.
2: Vabbè, in Toscana si mangia bene. Buonasera a tutti, grazie anche per l'opportunità di essere qua a parlare di Sport City Day. Io ripartirei un po' da Sport City Day, proprio perché per la nostra città ha rappresentato moltissimo Sport City Day, perché è partito nel 2021, io l'ho trovato subentrando nel 2022. È partito con circa 10 associazioni sportive, in questa edizione saremo sulle 60-65 presenze fra associazioni e enti promozione sportiva, e abbiamo deciso di coinvolgere anche alcune palestre che fanno un certo tipo di attività. Quindi una iniziativa veramente molto importante per coniugare quella che è l'importanza della promozione dello sport, la promozione anche dell'attività delle associazioni sportive e degli enti, perché quel giorno possono in maniera molto forte pubblicizzare la loro attività e quindi anche fare nuove adesioni, nuovi iscritti. Perché? Perché viene fatto all'interno del nostro principale monumento, per il quale insomma Lucca è famosa, che sono le mura che circondano l'intero nostro centro storico. Mura che nel 2023 e nel 2025 hanno vinto il premio, lo ricordai anche a Fiuggi, di luogo più bello dove fare sport all'aperto, dove fare fitness, per rispettivamente un sondaggio di TripAdvisor e di Adidas. Quindi un luogo iconico dello sport lucchese, dove nel tempo libero tanti dei nostri cittadini praticano sport, che quest'anno tra l'altro vedrà anche l'integrazione di un'altra iniziativa che grazie alla vittoria del bando Bici in Comune di Sport e Salute

0: Vedrà appunto la mattina, perché Sports Day partirà alle 15, la mattina ci sarà questa iniziativa in una terra di altissima tradizione ciclistica, questa iniziativa che si chiama Strade di Lucca Bike Day. Un evento, diciamo il primo bike tour diffuso che dai comuni della Piana, che circondano Lucca, entrerà quindi nella città con tantissime già iscrizioni, farà un giro di mura e poi terminerà al nuovo caffè Eroica che è stato aperto quest'anno all'interno del nostro centro storico. Da Sports City Day poi si è sviluppata, o meglio da Sports City Day è andato in rapporto con Fondazione Sports City, viceversa, dal rapporto con Fondazione Sports City è partita Sports City Day e si è servito per sviluppare, no, un certo tipo di percorso grazie a Fabio, del quale oggi iniziamo veramente a raccogliere i risultati. Perché? Perché è stato lo stimolo anche per fare un'altra festa dello sport che da quest'anno è diventata Lucca Sport Village in un altro luogo, che è il Parco Fluviale di Lucca, che grazie a Sports City Meeting, sempre di Fiuggi quest'anno, è stato inserito all'interno dei parchi grazie al progetto Natura in Movimento. Quindi due feste, una a giugno e una a settembre, ma soprattutto sempre a Fiuggi, quindi è giusto ricordare anche l'importanza di Sports City Meeting, è nato Lucca Sceglie lo Sport, che è il terzo momento fondamentale per la nostra città. Parlando appunto di sport, perché? Perché l'anno scorso abbiamo fatto una giornata di lavori coinvolgendo tanti pezzi, c'era anche Jacopo Volpi a presentare, abbiamo avuto l'onore di replicare una sorta di Sports City Meeting in piccolo, ma è stato molto fruttuoso perché stanno nascendo collaborazioni con Lamborghini, stiamo portando avanti la creazione del piano strategico dello sport che si dirà per la visione che stiamo dando alla nostra città e abbiamo ovviamente stretto tanti contatti importanti, ma soprattutto abbiamo messo a confronto con dei tavoli molto gestiti e moderati da persone qualificate e molto partecipati dagli attori che fanno parte del mondo dello sport. Abbiamo dato vita veramente a una serie di confronti con i quali ancora oggi stiamo elaborando quelle che sono le prospettive che ci sono state fornite. Lucca Sceglie lo Sport, che replicheremo quest'anno ad aprile, venerdì 16 se non ricordo male, quindi un percorso veramente molto importante, per cui dopo diremo a Jacopo di segnarselo in agenda, però ecco un percorso molto importante che sta dando veramente uno stimolo anche per quanto riguarda ovviamente la visione in termini amministrativi che una città deve avere, per cui la pianificazione delle infrastrutture sportive, la pianificazione degli eventi di promozione dello sport. Ieri abbiamo finalmente aperto il cantiere del palazzetto Silver 1 da 1000 posti, che servirà per consentire di poi demolire la vecchia struttura dell'84 del Palatagliate, trasferire le attività dello stesso senza interruzione per poi iniziare a gennaio la gara per il palazzetto, per la Lucca Arena, un palazzetto finalmente da 5.000 posti della nostra città che potrà ospitare grandi eventi sportivi e che potrà fornire una prospettiva agli sport indoor di tutta importanza. Quindi mi piace collegare tutto quello che è il dibattito, lo stimolo, le idee che sono venute fuori grazie alla nostra partecipazione anche in questa visione, e quindi vi siamo grati per questi momenti appunto di incontro e vi ringraziamo perché siete veramente per le amministrazioni uno stimolo costante.
1: Grazie. Allora andiamo al sud, Trecastagni, il nostro sindaco Pappalardo, eccolo.
2: Oh. Complimenti e grazie. Allora, emozionato perché naturalmente rappresentare la mia città qui in questa aula da parte del Senato è veramente bello. E porto i saluti naturalmente anche dell'assessore allo sport che è qui presente con me, insieme a un comitato di organizzatori, prego Salvo di avvicinare naturalmente, di stare vicino a me, che è l'assessore allo sport, un comitato di organizzatori che quest'anno abbiamo voluto fare le cose all'ingrande, caro Fabio, per testimoniare anche la vicinanza a te e a questa idea geniale che hai avuto nel iniziare questa manifestazione. Quest'anno noi siamo amministrazione da 3 mesi a questa parte e siamo partiti all'ingrande, come dicevo prima, perché abbiamo coinvolto il professor Leone, abbiamo coinvolto un componente del CONI che è Gianfranco Cologio, ma abbiamo coinvolto anche Gio Faro, che è un ragazzo, una volta un ragazzo che si occupa di associazionismo e fa molta inclusione sociale, e quindi abbiamo deciso di fare questa manifestazione che parte dalle 9 del mattino e finisce alle 23 di sera, coinvolgendo 22 associazioni sportive, dove si farà il momento di dimostrazione, quindi quello che metteranno in pratica tutto quello che fanno le associazioni, ma al tempo stesso finire con una festa, un DJ set, una festa per festeggiare questa bellissima giornata. Quindi si parlerà di sport, si farà inclusione, si farà in un luogo magico di Trecastagni. Parlavamo con Pippo poc'anzi che, venendo ora, mi sono preso un po' di invidia con l'assessore Di Lucca, perché ha messo su un filmato bellissimo. Mi ha detto: il prossimo anno facciamo viaggiare solo il filmato, perché per quello che stiamo organizzando sarà sicuramente così. Comunque noi ci teniamo in maniera particolare il fatto che siamo qui e veniamo da Trecastagni, siamo partiti stamattina e rientriamo stasera, e la vicinanza a te, a questa genialata che tu hai avuto, ma anche a Jacopo, che ho avuto modo di conoscerlo l'anno scorso, e quindi ci tenevamo in maniera particolare. Ci sentiamo un anello di questa catena, di questa catena che è cresce sempre di più e raggiungi il risultato. Quindi quello con cui tu sei partito è una genialata, lo ripeto, lo faccio mio, lo facciamo nostro, perché significa che dai spazio e forza a tutte le associazioni che giornalmente operano nel settore e nei nostri territori. E grazie, vi saluto. Se vuole aggiungere qualcosa l'assessore, volentieri, ne approfitto visto che è qua.
3: No, vabbè, intanto buonasera a tutti. Velocemente, gli interventi ormai sono stati fatti tutti e tutti di qualità. Siamo stati molto attenti noi a seguirli. Io solamente volevo aggiungere un ricordo, che qualche settimana fa è venuta la figlia di Totò Schillaci a Trecastagni per promuovere il suo libro, per cui mi è venuta in mente questa cosa: cos'è lo sport? Lo sport è anche sogno. Far sognare ovviamente dei ragazzi che a volte nascono in città, in delle periferie un po' particolari, un po' svantaggiati, e mi ricordo la parola della figlia di Totò Schillaci quando disse: mio padre iniziò a lavorare presso nei bar, in qualche panificio, però il sogno di questo ragazzo, il sogno di continuare a fare calcio nonostante un po' una vita voglio dire non ricca, però lo sport gli ha regalato questo grandissimo sogno, che poi si è concretizzato, si è realizzato. Per cui, voglio dire, crediamoci tutto, lo sport ovviamente è vita, lo sport è sogno.
4: Grazie, grazie, grazie. Ma io spero che non ci chiudano dentro. Sport City Abruzzo, Angelo De Marcellis.
5: Cioè, andiamo avanti subito intanto.
4: Vabbè.
5: No, è uscito un attimo.
4: È uscito un attimo, proprio adesso. E allora l'assessore dello sport di Bruino, Mattia Russo. C'è? Ecco, vabbè. Con fascia regolamentare. È vero, io non t'ho mai visto senza fascia. Bravo, ben arrivato.
6: Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto comincio a portare i miei ringraziamenti a Fabio e a tutta la Fondazione Sport City per avermi permesso di essere qua e raccontare qualche buona prassi del Comune di Bruino, in un luogo che è baluardo di democrazia e che per un giovane amministratore locale come me è sicuramente un onore poter portare il proprio intervento. Porto ovviamente anche i saluti del sindaco di Bruino e dell'amministrazione comunale tutta, e parto proprio dal sindaco che mi ha dato la delega della promozione dello sport. Io ho riflettuto a lungo su questa delega, che non è semplicemente lo sport e basta, ma appunto la promozione, e quindi mi sono interrogato sul significato profondo di questo di questa definizione così differente da altre. E quindi in questa legislatura che mi ha visto appunto in prima linea sulla promozione dello sport, ho voluto assieme all'amministrazione comunale fare tutta una serie di attività, oltre ovviamente ad aderire con entusiasmo a Sport City e quindi a portare tutte le nostre iniziative sportive, tutte le nostre attività sportive sul territorio. Quest'anno, un giorno prima della giornata nazionale, sabato 19, abbiamo voluto portare verso le società sportive, le associazioni sportive del nostro territorio tutta una serie di miglioramenti su tre fronti in particolare, tra il 25 e il 26, che sono Sono state 10 ore di formazione completamente finanziata dal Comune di Bruino proprio per accrescere le competenze di chi gestisce lo sport nel nostro comune e in quello limitrofo. 10 ore che andavano dallo sport marketing, dalla ricerca di sponsorizzazioni fino all'esplicitazione della riforma dello sport dal decreto legislativo 36 del 2021 in avanti. Abbiamo poi lavorato sulla concessione dell'impianto sportivo, rendendolo ancora più inclusivo, mettendo dei criteri premianti come la misurazione in ambito ESG. Abbiamo messo dei criteri escludenti, quindi non si poteva partecipare se nell'allegato tecnico non c'erano particolari requisiti come il miglioramento e l'inizio anche di attività legate al calcio femminile e agli sport inclusivi, fino a quest'anno dove abbiamo di nuovo voluto finanziare un corso sportivo, un corso di pratica sportiva all'aperto, al fine di avvicinare ancora di più le persone allo sport e appunto andando incontro a Sport City riuscire a sportivizzare ancora di più la nostra Bruino. Quindi ancora grazie a Fabio e a tutta la fondazione, crediamo fortemente nello sport e pertanto voglio concludere con un viva l'Italia, viva Fondazione Sport City e viva la Repubblica del Movimento.
7: Bene, bene, bene, bene. Per quanto riguarda Catanzaro, il vicepresidente del XEN, Francesco De Nardo, eccolo. Siamo sempre in diretta su streaming, quindi mi raccomando, lei è vestito in maniera perfetta, quindi regge la telecamera.
8: E allora, ho avuto il piacere di conoscere Fabio nell'ambito di un convegno tenutosi a Perugia nel dicembre dell'anno scorso e già la comunione di intenti si è palesata dal primo momento. XEN è il più grande ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e la più grande rete associativa del terzo settore. Assommiamo circa 2 milioni di tesserati trasporti e terzo settore e circa 18.000 associazioni e società sportive. Sport City Day è la più grande festa italiana del movimento nell'ottica di considerare l'Italia la Repubblica del Movimento. Il 20 settembre Sport City Day farà diventare l'Italia l'impianto sportivo più bello al mondo. Si è parlato di destrutturazione. Lo sport portato dagli impianti sportivi in mezzo alla gente e quindi nei luoghi della vita quotidiana, ma mi sembra che sia parlato un po' troppo poco dell'inclusione. Il XEN ha fatto sempre dell'inclusione, cioè della possibilità di permettere alle persone con disabilità di poter promuovere l'attività sportiva all'interno di circuiti che permettano ai ragazzi diversamente abili di competere e gareggiare assieme ai ragazzi cosiddetti normodotati, nell'ottica appunto di una integrazione e addirittura di una inclusione. E allora per Catanzaro abbiamo avuto l'idea di declinare lo Sport City Day con una giornata destinata appunto a sensibilizzare allo sport per diversamente abili. Quindi accanto alle classiche attività che si svolgeranno in tutta Italia, quindi le associazioni che faranno provare lo sport alle persone che saranno presenti, e ricordo che Sport City Day quest'anno abbiamo avuto la fortuna che corrisponda con la Notte Piccante, che è la festa, diciamo la manifestazione più sentita nella comune che è capoluogo di regione in Calabria, permetterà quindi nell'ambito di una manifestazione che normalmente porta nel salotto buono di Catanzaro, Corso Mazzini, circa 30.000 persone, di poter sia far provare le varie attività sportive, ma poi attraverso una camminata che diciamo si rivolgerà nei ruoli più iconici di Catanzaro, quindi partirà dal Cavatore, che è il simbolo di Catanzaro, e arriverà in Piazza Prefettura, le famiglie, i ragazzi diversamente abili, gli sportivi normodotati faranno una grande camminata, tutti con la stessa maglietta, per sensibilizzare lo sport per i ragazzi diversamente abili. E allora concludo Diritto allo sport se ne deve parlare in Fondazione Sport City, l'accessibilità si deve parlare di più sicuramente sia nello sport italiano che nella Fondazione Sport City, la lotta alle discriminazioni e soprattutto la sostenibilità ambientale degli eventi sportivi. Noi come XEN sono ormai 24 mesi che certifichiamo i nostri eventi più iconici. L'amica Delia Piralli organizza annualmente due eventi nazionali di karate con oltre 2.000 partecipanti che sono certificati con la sostenibilità ambientale. Abbiamo organizzato lo stadio della Farnesina qualche mese fa, lo Yoga Day con 4.600 partecipanti e anche quell'evento è stato certificato per la sostenibilità ambientale. Quasi tutti gli eventi nazionali sono testati per la sostenibilità ambientale e per riallacciandomi a ciò che diceva il dottor Di Ciommo, anche l'algoritmo di Sport e Salute che va a distinguere appunto con un voto i vari enti e organismi sportivi, federazioni e discipline, fa della sostenibilità ambientale uno dei nodi di valutazione. E allora sicuramente destiniamo una particolare attenzione alla sostenibilità, all'accessibilità e all'integrazione. Grazie.
7: Grazie mille a Francesco De Nardo. È il momento della splendida Ischia. Luca Cerchione, eccolo.
9: Buonasera, grazie mille come sempre al presidente Pagliara per i suoi inviti ad iniziative importanti. Come Ischia ovviamente abbiamo subito abbracciato l'iniziativa dello Sport City Day. Mi sono però soffermato sulle parole di Michele Uba, del presidente, che ha detto che lo stadio deve essere un acceleratore di comunità, anche di comunità. E allora in questo momento non voglio spoilerare quello che faremo ad Ischia nello Sport City Day, bensì vorrei soffermarmi su alcuni numeri. Non me ne voglia il presidente, ma vengo dall'imprenditoria, quindi i numeri per me sono sempre estremamente importanti. 32 miliardi di indotto secondo Sport e Salute dello sport in Italia e l'1,5% del prodotto interno lordo. Questo vuol dire che ci sono oltre 420.000 lavoratori nel settore sportivo, ma c'è un ma grosso come una casa: oltre il 33% della popolazione italiana vive ancora una vita sedentaria. E allora, mediante lo sport, noi dobbiamo spingere questo 33%, oltre 33% di popolazione italiana sedentaria, ad abbracciare uno stile di vita che sia più salutare, che sia all'insegna dello sport, del mangiar bene, del vivere in forma. Questo si fa anche attraverso ovviamente lo sport di base, perché lo sport professionistico incide sul PIL, su quell'1,5 di PIL, per circa il 30%. Quindi è una grossa responsabilità che noi che promuoviamo lo sport di base ci dobbiamo assumere. Noi come Ischia Isola Verde siamo pronti, restate sintonizzati sui nostri social, perché sui canali social noi a breve pubblicheremo il programma di una giornata che vedrà anche l'Ischia giocare in casa, ovviamente in quella giornata lì, una gara di campionato di serie D, come sapete. Ringrazio ancora ovviamente il presidente Pagliara, ringrazio, è mio onore essere qui accanto, essendo io un...
10: Possiamo anticipare nulla?
9: Non dobbiamo anticipare nulla, perché dobbiamo fare leva su quelle persone che oggi fanno sì comunità ad Ischia, ma non fanno parte della vita attiva sportiva dell'isola. Abbiamo 70.000 abitanti con cui poter lavorare.
10: E noi li sorprenderemo.
9: Li sorprenderemo assolutamente.
10: Vediamo bene.
9: Grazie mille.
7: Grazie. Grazie, grazie. Tornato Angelo De Marcellis? Tornato Angelo De Marcellis, Sport City Abruzzo. Sapevi di dover parlare? No, Pagliara fa delle sorprese.
11: Allora, buonasera a tutti. Io davvero porto con me l'esperienza di questi mesi da responsabile di Sport City Abruzzo, che è una regione che, come conoscete, ha una vocazione verde, una vocazione che certamente si presta tantissimo allo sport all'aria aperta, che si presta a tutte le attività outdoor, e ci stiamo preparando a questo Sport City Day con l'adesione di oltre 15 località. Prima mi ha preceduto il sindaco di Sant'Eusanio, la presidentessa dell'Unione dei Comuni della Montagna Aquilana, ma c'è anche tanta attività che si svolgerà nella parte costiera della nostra regione, in particolar modo sulla parte teramana, con tante località che sono davvero entusiaste di entrare in questa rete. E certamente ci sono anche iniziative che hanno preceduto il 20, perché hanno voluto anticipare anche rispetto ad un calendario, diciamo, fitto di eventi che c'è in regione. E proprio questo sabato Teramo, capoluogo, ospiterà un evento che ha più di 200 associazioni partecipanti, numerose discipline sportive. Ci sarà la presenza di testimonial importanti come Chicco Evani, Martina Centofanti delle Farfalle della Ginnastica Ritmica, tante persone che in qualche modo porteranno anche una testimonianza di quello che è lo sport di vertice, ma con la volontà di incentivare, di invogliare i cittadini a praticare sport per migliorare il proprio stile di vita. Grazie.
7: Grazie mille, grazie ad Angelo De Marcellis. Referente per il Friuli, Pier Iacuzzo, eccolo qua. Non l'abbiamo fatto aspettare tanto, no? Un paio di giorni.
12: Grazie infinite per questa opportunità. Io è da poco che sono referente per il Friuli, però è dal primo giorno che vi seguo. Lei, sì, Fabio lo sa che sono nato prima di Sport City. Vi voglio solo raccontare un aneddoto per il Friuli, perché abbiamo già detto tutto sullo sport, su tutto quello che gira il mondo a Sport City. L'altro giorno, 20 giorni fa, su un giornale ho visto che a Pordenone si sono inventati, fra virgolette, questo sport nei parchi. Mi sono permesso di dire, prima ho sentito dire che copiare è una cosa bella, mi sono solo permesso di dire, così parlando con questa amministrazione comunale di Pordenone, che Sport City è anni che fa questa cosa, se volevano gli potevo dare una mano. Una consigliera si è subito mossa, Irene Pirotta si è subito mossa e ha fatto una interrogazione in comune. Adesso vedremo cosa risponderanno. E dopo 50 anni che c'è stato il terremoto in Friuli, ci sarà forse un altro piccolo terremoto, perché giornali, televisioni mi hanno chiamato un po' tutti a raccontare cos'è sto Sport City. Questo è un motivo di orgoglio per Fabio. Io penso che tu sia contento di questo piccolo terremoto che hai creato in Friuli, insieme a questa piccola ragazza che si è mossa e ha mosso tutto. Però abbiamo già avuto domande da molti comuni, anche dalle città più importanti, cosa che mi ha fatto molto piacere, perché l'iniziativa è bellissima, l'ho detto subito, l'ho ribadito a tutti i giornali, a tutte le televisioni, che l'iniziativa non fa una piega. Magari non ho voluto insistere più di tanto, però hanno insistito loro per sapere cos'era sto Sport City. Io spero in Friuli di raccontare cos'è questo Sport City. Grazie mille.
7: Bene, grazie. Abbiamo conquistato anche il Friuli, allora, con una piccola guerra. Allora, gran finale, lo facciamo. Con chi lo facciamo? Con Pier Domenico Izzo, eccolo qua, i rotondi. Last but not least, dicono quelli che hanno studiato, quindi non io.
13: Allora, intanto buonasera, ringrazio il professore, perché dovete sapere che questa storia nasce dai tempi dell'università, quindi siamo in linea con quelli che sono gli obiettivi che porta avanti la Repubblica del Movimento. Noi a Rotondi, personalmente, ci siamo con il comune dal 2023. Mi ricordo che in Campania erano tre città: Napoli, Somma e Rotondi. La piccola Rotondi, 3600 abitanti, entroterra Campania, che rappresenta appunto la Valle Caudina. Quest'anno noi organizzeremo un evento a carattere chiaramente di sport non organizzato, e quindi sensibilizzeremo degli sport che, come il cricket, le bocce, cioè quindi sport che normalmente se ne parla molto meno. In Valle Caudina e quindi a Rotondi ci tengo a precisare che la delega allo sport viene vista ancora come un modello di delega minoritario. La mia presenza all'interno del consesso comunale in qualità di delegato quindi serve proprio a portare questo messaggio, caro professore, quello che lo sport produce benefici diretti e indiretti, li conosciamo tutti. E però le amministrazioni devo dire che dovrebbero puntare molto più su questa su questo strumento, perché veramente apporta dei benefici importanti. Chiaramente come amministratore ti ringrazio, Presidente, perché non solo per tutto quello che fai con la fondazione, con manager sportivo e sociale, ma anche per il supporto concreto che riesci a dare in qualità di manager sportivo a noi piccoli consiglieri delegati allo sport. Quindi noi ci saremo, ci siamo dall'inizio e ci saremo per sempre, perché puntare sullo sport è quasi come a dire puntare su una vita migliore. Quindi questo è il mio intervento, ringrazio, e è veramente un onore essere in questo luogo venendo da un piccolo paesino. Grazie
14: mille. Hai diritto a concludere.
15: No, soltanto ringraziare chi ha resistito tutto questo tempo, in particolar modo la clacca di Trecastagni che è rimasta compatta, ma tutti gli amici, vedo Gianfranco Renzulli, Paolo Carito che sta fra l'altro lunedì giorno 11 presenta il suo nuovo libro, la sua nuova opera sulla geopolitica, e tutti quanti l'appuntamento è non soltanto il 20 per lo Sport City Day, ma per tutte le iniziative che continueremo a fare durante tutto il 2027. Quindi grazie a tutti.
14: Grazie a tutti.
16: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
17: Ore 13:21:53, le commissioni riunite attività produttive e lavoro hanno svolto l'audizione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Buon ascolto.
18: L'ordine del giorno reca l'audizione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, sulle ricadute produttive e occupazionali del piano di ristrutturazione annunciato dal gruppo Electrolux. Ringrazio il ministro Urso per aver sollecitamente risposto all'invito delle commissioni e saluto il presidente della commissione del lavoro, onorevole Rizzetto, e i colleghi deputati. Ricordo che l'audizione dovrà concludersi entro le ore 14. Dopo la relazione del Ministro, che avrà la durata di circa 15 minuti, la Presidenza darà la parola ai colleghi per formulare osservazioni e quesiti per una durata complessiva di circa 30 minuti. Ciò consentirà al Ministro di avere un tempo sufficiente per la replica. Chiedo pertanto sin d'ora di segnalare alla segreteria della Commissione le richieste di intervento. Cedo quindi la parola al ministro Urso. Grazie ministro.
19: Grazie presidente, anzi grazie presidenti e componente della commissione per aver ritenuto di portare all'attenzione questa vertenza così importante e significativa per il sistema industriale del nostro paese. La vertenza, come voi sapete, si è aperta l'11 maggio quando Electrolux ha annunciato un radicale piano di riorganizzazione degli stabilimenti italiani che prevede la riduzione di circa 1.700 posizioni, la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi e una razionalizzazione della gamma e dei volumi produttivi. Di fronte alla gravità di quanto annunciato, mi sono subito attivato chiedendo pubblicamente il ritiro del piano e invitando l'azienda a sospendere qualsiasi iniziativa unilaterale. Ho subito contattato anche le regioni in cui insistono gli stabilimenti per concordare una posizione istituzionale comune ed ho convocato un primo tavolo il 25 maggio. Un tavolo alla presenza dell'azienda, delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e su richiesta dei comuni anche dei comuni interessati, nonché del ministro Ciriani. In quella sede è stato espressamente ribadito che il piano risulta per noi irricevibile, privo di adeguate prospettive industriali e occupazionali e incompatibile con gli obiettivi di salvaguardia degli stabilimenti e di tutela dei lavoratori che sempre intendiamo perseguire. Analoga posizione è stata espressa dalle regioni coinvolte e dalle organizzazioni sindacali, dall'intero sistema paese. Il tavolo è stato successivamente riconvocato per il 15 giugno, con l'esplicita richiesta di formulare una nuova proposta di riorganizzazione idonea ad assicurare la tutela di tutti gli stabilimenti, incluso quello di Cerreto Desi, e dei relativi livelli occupazionali. Nel corso di tale incontro, Electrolux ha accolto positivamente la richiesta del Governo di non dare seguito alle azioni unilaterali annunciate e ha accettato di dar seguito al confronto tecnico con i sindacati per discutere nuove soluzioni volte a migliorare l'efficienza e la produttività, salvaguardando l'occupazione. Abbiamo ribadito che in presenza di soluzioni produttive e occupazionali alternative al piano originario, sostenibili sul piano produttivo e occupazionale, il Governo ha manifestato la propria piena disponibilità a esaminare il ricorso a strumenti ordinari e, ove necessario, anche straordinari. Nel corso dei successivi incontri tecnici dedicati all'analisi dettagliata della situazione di mercato dal lato dell'offerta e al confronto con i prodotti della concorrenza, è emerso che il costo dell'energia presenta un'incidenza limitata e non rappresenta la causa determinante della crisi. Nell'incontro successivo del 21 luglio è stata ribadita la necessità che l'azienda presenti una nuova proposta con impegni chiari sui volumi produttivi e sull'occupazione, nonché tempi certi per la transizione. È stato altresì evidenziato che il piano dovrà essere concreto e verificabile, tanto più qualora collegato a contributi pubblici. Quanto allo stabilimento di Cerreto Desi, non risulta allo stato attuale avviata alcuna procedura di chiusura. Lo stabilimento lavora a tempo pieno e l'azienda ha manifestato la disponibilità a ricercare una soluzione industriale alternativa. Il risultato conseguito sino a questo momento è stato pertanto quello di sospendere qualsiasi iniziativa unilaterale e di avviare un confronto finalizzato alla presentazione di una nuova proposta che dovrà assicurare una prospettiva industriale e occupazionale ben diversa quindi da quella contenuta nel piano originale. Siamo però consapevoli dei recenti accordi siglati da Electrolux con Midea Group, primario operatore industriale cinese, per una partnership strategica di lungo periodo altamente complementare nelle attività di produzione e vendita nel settore della conservazione degli alimenti, con particolare riferimento alla refrigerazione, nonché nella produzione di apparecchi per il lavaggio in Nord America. Tali accordi assumono particolare rilevanza in virtù delle indiscrezioni circolate circa una possibile estensione di analoghe partnership all'Unione Europea, nonché della prevista, già annunciata, chiusura entro la fine di quest'anno dello stabilimento Electrolux di frigoriferi in Ungheria. Cioè in Ungheria hanno già annunciato la chiusura del loro stabilimento. Anche in ragione di tali elementi intendiamo vigilare con attenzione sull'elaborazione del nuovo piano industriale. Abbiamo quindi attivato subito gli strumenti a nostra disposizione sul piano nazionale per individuare nel tavolo di confronto con i sindacati, l'azienda, le regioni e in via eccezionale i comuni rappresentati una soluzione condivisa, sostenibile, sia sul piano produttivo che occupazionale. Nel contempo, ovviamente, ci siamo posti il problema di come riuscire a realizzare un quadro regolatorio europeo che possa rendere sostenibile il settore dell'elettrodomestico nel medio-lungo periodo. Perché la crisi, lo dicono i dati, è una crisi europea. E l'epicentro della crisi sta a Bruxelles. Il settore europeo degli elettrodomestici è infatti un settore importante della manifattura europea, ancora oggi in Europa vi rappresenta circa 1 milione di occupati diretti e indiretti, oltre 3.200 imprese e 130 siti produttivi, ma attraversa una crisi significativa di cui dobbiamo tener conto. Secondo Applia, l'Associazione Europea dei Produttori di Elettrodomestici, tra il picco del 2021 e il 2024 le vendite di elettrodomestici sono diminuite da 126 milioni e 800 mila unità a 106 milioni e 400 mila unità, con una contrazione di 20,4 milioni, pari al 16,1%. Nel 2024 il mercato risultava persino inferiore a quello del 2019 di circa 4,6 milioni di unità, pari al 4,1%. Sul perimetro dei grandi elettrodomestici, settore che comprende le principali apparecchiature per la refrigerazione, il lavaggio e la cottura, e in cui Electrolux ha storicamente consacrato il proprio primato, si registrano dati persino peggiori. Nel primo semestre del 2025 la domanda europea risultava stabilmente inferiore dell'11% rispetto ai livelli del 2019. Alla persistenza debolezza della domanda interna si accompagna una crescente pressione della produzione extra UE. Gli stessi dati di Applia testimoniano che la quota di elettrodomestici prodotti in Europa è scesa dall'81,3% nel 2014 al 71,4% nel 2024, con un calo progressivo di un punto all'anno, mentre nello stesso periodo le importazioni dall'Asia nell'Unione hanno raggiunto circa 15,4 miliardi di euro, di cui 13,4 miliardi, pari a circa l'85%, provenienti dalla Cina. Il dato assume particolare rilievo considerando che ad oggi la Cina dispone, secondo varie stime, del 60-70% della capacità produttiva mondiale di grandi elettrodomestici e ha programmato notevoli investimenti nell'automazione di processo e nella digitalizzazione di prodotto. In presenza di una domanda cinese interna debole, una parte crescente della sua capacità disponibile si sta orientando all'esportazione verso i mercati esteri, proprio mentre quello europeo, che è il mercato più aperto, si contrae. Secondo i dati disponibili, dal 2023 in Europa sono stati chiusi o avviati alla chiusura almeno 15 stabilimenti o unità produttive, 15 stabilimenti in Europa, con oltre 12.000 lavoratori interessati. Un dato che testimonia la crescente difficoltà di mantenere nell'Unione Europea produzioni caratterizzate da costi elevati e da una domanda in contrazione. Per questo ci siamo mossi in sede europea affinché sia possibile creare un contesto europeo che consenta la sopravvivenza, io mi auguro il rilancio, di questo settore così significativo. Abbiamo avviato subito un confronto a Bruxelles, sollecitando un intervento urgente a livello europeo per preservare e rafforzare sin da subito una delle principali industrie manufatturiere ancora presenti in Europa. Per queste ragioni, come governo italiano, abbiamo proposto di includere il settore degli elettrodomestici tra i settori dell'Industrial Accelerator Act. Abbiamo inoltre chiesto, insieme ai paesi più importanti nella produzione di elettrodomestici, Francia, Germania e Polonia, tramite un non-paper di cui abbiamo preso l'iniziativa, che è stato già inviato al commissario Sigurnet. In questo non-paper, l'Italia, insieme a Francia, Germania e Polonia, chiede l'adozione di un piano europeo dedicato, volto a creare condizioni favorevoli agli investimenti e a rafforzare le catene del valore europeo. Accanto alle possibili misure di difesa commerciale, abbiamo invitato la Commissione a intervenire sugli ostacoli interni alla competitività attraverso misure di breve e medio periodo. Tra queste misure rientrano il rafforzamento della vigilanza sul mercato, compresi i canali online e le importazioni dirette dai paesi terzi, per garantire la conformità alla normativa europea di tutti i prodotti immessi nel mercato unico, la revisione continua del CBAM nell'ottica del negoziato in corso tramite una progressiva estensione ai prodotti a valle delle catene del valore, l'impiego delle risorse del futuro Fondo europeo per la competitività e degli strumenti della Banca europea di investimento e di InvestEU per sostenere gli investimenti. L'accesso a tali strumenti dovrà essere consentito anche ai produttori di elettrodomestici attraverso condizioni chiare e proporzionate alla natura e alla dimensione degli investimenti. A queste misure mirate dovranno accompagnarsi iniziative orizzontali di più ampia portata, anche da parte degli Stati membri, applicabili a tutti i settori industriali che si distinguono per elevata intensità di lavoro, finalizzate a ridurre il costo dell'energia per l'industria e a tutelare la base manufatturiera europea dalle pratiche commerciali sleali. L'azione avviata a livello europeo rappresenta un elemento centrale anche ai fini della prosecuzione della vertenza Electrolux. È infatti necessario, proprio ai fini della soluzione, comprendere se nell'immediato potranno essere attivati interventi di breve periodo, di medio periodo, così da disporre di un quadro definitivo entro il quale programmare le iniziative di sostegno al settore e valutare la nuova proposta industriale dell'azienda. Per questa ragione il confronto proseguirà con gli incontri tecnici previsti per il 3 e 4 settembre, mentre il tavolo politico è stato aggiornato ai primi giorni di ottobre, successivamente al Consiglio Competitività del 24 settembre. Perché abbiamo chiesto, ma la risposta l'avremo nei prossimi giorni, che nel Consiglio Competitività previsto per il 24 settembre sia inserito il settore, quindi la nostra proposta, così come formulata con un paper insieme a Germania, Francia e Polonia, come punto all'ordine del giorno del Consiglio Competitività. In sostanza, noi intendiamo perseguire nel tavolo al Dicastero per trovare con l'azienda, con il consenso dei sindacati, come è accaduto in tante altre vertenze di crisi in questi anni, una soluzione che consenta il mantenimento in produzione, gli investimenti necessari e la tutela dell'occupazione. E nel contempo dobbiamo preparare un contesto regolatorio europeo che davvero permetta la sopravvivenza e il rilancio del settore dell'elettrodomestico in Europa, visto che i dati ci dicono che gli altri stabilimenti in Europa, a cominciare dallo stesso stabilimento di Electrolux presente in Ungheria, sono stati nel frattempo chiusi o molti sono in procinto di essere chiusi. Dobbiamo necessariamente cambiare il contesto europeo per consentire che quello che io penso sia una soluzione transitoria poi diventi definitiva per il rilancio dell'industria dell'elettrodomestico nel nostro contesto europeo e certamente per quanto ci riguarda in Italia.
18: La ringrazio, Ministro. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Peluffo. Prego.
20: Grazie, Presidente. L'audizione di oggi di particolare rilievo, lo ha detto il Ministro, credo che su questo troverà una consapevolezza in tutti i gruppi parlamentari, che la vertenza Electrolux non è una crisi aziendale ordinaria, riguarda il futuro della filiera italiana dell'elettrodomestico e del bianco. Così come il Ministro troverà tutti i gruppi, ritengo, d'accordo sul fatto che il piano che è stato presentato dall'azienda è irricevibile, è inaccettabile, è stato detto in maniera chiara dal gruppo a cui appartengo, dagli altri, lo hanno detto le parti sociali, così come che questo piano debba essere ritirato. Al momento il piano non è stato ritirato, siamo in una situazione di fatto di sospensione, continuano a susseguirsi voci rispetto a possibili trasferimenti di produzione, quindi la prima domanda, Ministro, quali sono gli atti formali assunti dal governo per impedire le azioni unilaterali dell'azienda, visto che lei ha fatto riferimento ad una richiesta rivolta all'azienda, quali sono anche gli atti formali? Seconda questione, l'azienda ha ricevuto nel corso degli anni diversi finanziamenti pubblici, in un question time in questa commissione ne abbiamo chiesto conto rispetto all'esatta dimensione, la risposta del Ministero era in riferimento ad una mappatura di tutte le risorse pubbliche ricevute nell'Electrolux, vogliamo sapere a che punto è questa mappatura e quali sono anche rispetto a ciascuna misura se sono state verificate le clausole di salvaguardia e quindi di conseguenza parallelamente allo svolgimento del tavolo se il governo è anche disponibile a sostenere una norma di clawback, cioè di recuperare incentivi pubblici in caso di dismissione. Terza questione, ha fatto riferimento nel suo intervento il Ministro alla dimensione europea, a questa iniziativa di questo non paper, qui è evidente che c'è un punto di politica industriale a livello europeo, perché c'è una questione sul versante dell'offerta, perché bisogna intervenire con politiche industriali, investimenti pubblici e la creazione di un ecosistema a sostegno dell'innovazione, perché questo comparto senza questa spinta non riesce a competere a livello globale. Il ministro ha derubricato il tema del costo dell'energia indicandolo come non particolarmente significativo, continua a essere una delle questioni sul tavolo di questa vertenza, di questo comparto e non solo. C'è nel piano anche un aspetto, e vado a concludere Presidente, che riguarda anche funzione di staff, ricerca e competenze tecniche, quindi la domanda è quale presidio intende esercitare il governo su queste funzioni particolarmente significative. E quindi quello che vorrei mettere in evidenza, Presidente, che credo che da questa audizione dovremmo uscire con un impegno che è già stato detto in altre sedi, ma credo che la sede parlamentare a questo punto di vista abbia particolare rilievo rispetto alla richiesta del ritiro formale del piano Electrolux, su cui Ministro troverà un sostegno bipartisan. La seconda questione, credo che l'impegno che si deve prendere il Ministro con questa commissione è la trasmissione al Parlamento della mappatura completa dei finanziamenti pubblici ricevuti dal gruppo delle relative clausole e la trasmissione anche del non paper e immaginare da subito un nuovo passaggio del ministro in audizione in questa commissione prima del tavolo politico convocato agli inizi di ottobre, perché siamo convinti che il governo non possa limitarsi ad accompagnare il confronto, deve usare tutti gli strumenti disponibili nazionali ed europei per vincolare Electrolux alla responsabilità industriale verso questo paese, verso i lavoratori, i territori che hanno contribuito alla storia e alla forza di questo gruppo.
18: Onorevole Appendino.
0: Sì, grazie Presidente. Ringrazio i presidenti e il Ministro che è presente, perché come lui anche noi sono settimane che presidiamo il tema. Abbiamo girato i cancelli delle fabbriche e degli stabilimenti coinvolti. C'è una grande tensione e preoccupazione, che è quello che poi ha permesso, penso anche in modo congiunto, di arrivare a un primo risultato che riconosciamo, e cioè il congelamento del piano. Credo però che come forze politiche tutte, credo come governo e paese, non è che possiamo limitarci a quella che io definisco sostanzialmente una tregua. Cioè, il congelamento del piano ovviamente non è una vittoria, è un'importante tregua che ci porta però alla domanda sostanziale, e cioè: c'è la vera volontà da parte dell'azienda di ritirare il piano e fare un nuovo piano che abbia evidentemente obiettivi diversi, e gli obiettivi sono impiegare chi è già impiegato, magari investire anche qualcosa di più, sostenere gli stabilimenti che già esistono? Lo dico perché, e arrivo alla domanda specifica, solo tre domande. La mia domanda è: ma Ministro, lei o la Presidente Meloni, qualcuno sta dialogando con la proprietà e non solo col management italiano? Perché per quello che capisco io, il management italiano è in grado di congelare il piano e magari anche mitigarlo un pochino, cioè magari ridurre un pochino i licenziamenti, rivedere qualcosina, limarlo nella sostanza, ma certamente non può ritirare e deliberare un piano nuovo. Allora la mia domanda è: qualcuno ha alzato il telefono, sta alzando il telefono ed è salito di livello per far sì che questa tregua si trasformi in un punto fermo, e cioè il ritiro reale del piano, oppure no? Seconda questione, è già stata anticipata sui soldi pubblici. Anche noi abbiamo fatto un accesso agli atti, volevamo capire effettivamente rispetto al passato se ci sono dei vincoli, e nel caso ci fossero dei vincoli evidentemente se il governo intende attuarli, ma immagino di sì. Noi non abbiamo ancora avuto le risposte, quindi non posso dare una valutazione. Spesso citiamo tutti, anche perché è uno strumento oggettivamente che è stato utilizzato in passato, viene utilizzato oggi, i contratti di sviluppo. Allora, sono stati già presentati dei contratti di sviluppo all'azienda, sì o no? Ovviamente nel caso ci sono delle clausole. E terza questione che pongo, per poi andare a chiusura, dai territori, come arriva a noi, arriverà sicuramente anche lei, Ministro, ci sono le voci del mondo delle aziende, Confindustria e quello che ruota attorno, che dice o comunque si dice, poi magari sono dicerie false, quindi se è così sarebbe bene avere una smentita, che ci siano state manifestazioni di interesse legate al settore della difesa o del dual use. Io non so se sia finto, falso, se è così ben venga, nel senso chiudiamo questo capitolo che almeno nel retrobosco sta in qualche modo si sta elevando. Ultima questione: l'azienda dice insieme, per quello che ho capito io, ma io non ho interloquito, quindi lei ha informazioni sicuramente più precise delle mie, per quanto riguarda Cerreto, che vuole tenere insieme la continuità produttiva e la soluzione esterna, che io immagino sia la reindustrializzazione. Ora io vedo un evidente come dire, contrapposizione tra due obiettivi che non si possono mantenere, un'ambiguità. Volevo capire se su questo ha qualche informazione in più dai tavoli rispetto alla volontà attuale dell'azienda. Ministro, come diceva anche il collega, questa vicenda è una vicenda nazionale che riguarda moltissime regioni, che riguarda migliaia di lavoratori, quindi credo che sia importante il più possibile far capire anche all'azienda che non è una questione di parte, è una questione politica, ma c'è l'interesse nazionale. E per questo io dico che noi continueremo ovviamente a vigilare, a fare fiato sul collo, a essere presenti vicino ai lavoratori e agli stabilimenti, con l'obiettivo, ripeto, di vedere un piano nuovo, non un restyling per rendere un piano che tutti diciamo essere irricevibile, più ricevibile. Grazie.
18: Onorevole Ferrara.
1: Grazie Presidente. La domanda si riaggancia un attimino a quello che è stato appena detto anche dall'Appendino per quanto riguarda la Investor AB, quindi se ci sono state delle interlocuzioni con la famiglia Wallenberg per capire quello che succederà nell'ambito dell'occupazione, produzioni e strategie di sviluppo qui in Italia. Per poi comunque ricollegarsi al concetto di quello che questa partnership con la Midea, che c'è stata anche per quanto riguarda altri mercati, se il governo esclude investimenti che portano ad aumentare il valore in vista di una futura cessione. Grazie.
18: Bene, sono concluse le domande. Ministro, se può replicare e dare le informazioni. Grazie.
19: Sì, certo. Allora, per quanto riguarda alcune ovviamente osservazioni sono osservazioni comuni. Per quanto riguarda i finanziamenti pubblici ricevuti, dobbiamo dire che il gruppo Electrolux, a differenza di altri gruppi, pensiamo il paragone con quello che possiamo fare a memoria con il gruppo Whirlpool, aveva effettuato negli ultimi anni significativi investimenti. Per cui gli stabilimenti sono tra quelli a più alta capacità innovativa che esistono. Il gruppo ha investito molto negli ultimi anni e gli stabilimenti sono particolarmente moderni in termini di efficientamento. Lo stesso gruppo ci aveva presentato lo scorso anno delle ipotesi di ulteriori investimenti per i quali avevano chiesto l'apporto con i contratti di sviluppo. Cosa che noi abbiamo manifestato la nostra disponibilità. Poi, a fronte del quadro europeo, che è quello che ho rappresentato, cioè di un crollo del mercato interno e di una crescita della competitività esterna, il gruppo ha sospeso gli investimenti che intendeva fare, su cui avevamo manifestato la nostra disponibilità a contribuire con i contratti di sviluppo, per realizzare un altro piano, che è quello che vi ho presentato, di riduzione di occupazione e di capacità produttiva. Quindi è chiaro a tutti che il problema di Electrolux è, direi, esclusivamente nel quadro europeo, che se non si risolve ovviamente renderà difficile qualunque rilancio. Perché non stiamo parlando di stabilimenti decotti, stiamo parlando di stabilimenti su cui hanno investito molto e intendevano investire di più per essere competitivi sull'alta gamma, che è quello che poi ovviamente è più recettivo nel mercato europeo. E noi abbiamo ovviamente detto che siamo disponibili a supportare se riprendono un piano di investimenti e di rilancio produttivo, a cui dobbiamo necessariamente associare un diverso quadro regolatorio europeo, perché altrimenti non c'è possibilità di fronteggiare la concorrenza asiatica. Tant'è vero questo che gli stabilimenti in Europa, come in Ungheria, dove evidentemente da tutti che ci possono essere le condizioni, è stato già chiuso o comunque annunciata la chiusura. Tant'è vero che questo, che altri 15 stabilimenti in Europa sono stati nel frattempo chiusi. Quindi occorre necessariamente cambiare il quadro regolatorio europeo. Poi mi si chiede se abbiamo interlocuzione con l'azienda ad altri livelli. Tutti voi sapete di chi stiamo parlando. Il gruppo Electrolux appartiene alla principale famiglia finanziaria industriale d'Europa, il gruppo Wallenberg, che tra l'altro, per esempio, per dare una dimensione, voi sapete che è un gruppo svedese e che in Svezia credo che rappresenti il 30% del PIL, piuttosto noto come un gruppo dal forte impronta sociale, piuttosto noto come un gruppo dalla

0: vita importanti investimenti nel nostro paese, che sta notevolmente accrescendo in altri settori. Nei settori a più alto contenuto tecnologico, con investimenti multimiliardari. Quindi stiamo parlando del gruppo che fa capo alla principale famiglia finanziaria e industriale d'Europa, poco conosciuta perché ha uno di un profilo per scelta generazionale, direi poco propenso alle manifestazioni esterne. E quindi ovviamente sappiamo con chi abbiamo davanti e con cui vogliamo trattare, perché vogliamo che ci presenti un piano diverso e alternativo. Loro hanno, e lo avete detto anche voi, congelato questo in attesa di trovare una soluzione nel confronto che è in campo, con la prospettiva che noi dobbiamo assicurargli che nel tempo ovviamente congruo, visto i procedimenti europei, si possa creare un quadro regolatore che li tuteli, loro e gli altri produttori di elettrodomestici in Europa, da una concorrenza sleale che muove dall'Asia, che oggi non è contenibile. E hanno avuto finanziamenti pubblici? Sì, come gli altri, faremo andare l'ammontare dei finanziamenti, credo che ci siano già i dati, e non le posso leggere questo, mi dai i dati, lo lasciamo per, vi do i dati, però con un'avvertenza che sia chiara a tutti. Cosa prevede la legge sul contrasto alla delocalizzazione che noi abbiamo ammodernato all'inizio della legislatura e che ci ha permesso di risolvere, per esempio, un caso emblematico e significativo che è il caso di Trieste,
1: Varsila.
0: Noi cambiamo le normative e cosa prevedemmo, e sull'attuale legislazione, che se un gruppo che ha ricevuto incentivi pubblici dovesse delocalizzare significa chiudere uno stabilimento per aprirlo altrove, noi possiamo chiedergli la restituzione di tutti gli incentivi che hanno ricevuto negli ultimi 10 anni. Questa è legge dello Stato. Questo ci ha permesso di risolvere il caso Varsila a Trieste, perché se andate sulle agenzie richiamate, quando Varsila rifiutò il confronto annunciando semplicemente che chiudeva e ci lasciava, e uscì un'agenzia in cui il ministro aveva chiesto agli uffici tecnici a quanto ammontassero gli incentivi ricevuti negli ultimi 10 anni dal gruppo Varsila per potergli contestare e chiedere la restituzione. Poche ore dopo giunge una chiamata dicendo che erano disponibili a tornare al tavolo. Tornarono al tavolo e ci diedero il tempo di trovare una soluzione, che fu quello in quel caso del gruppo Aponte, che ha acquisito lo stabilimento per farne un'altra attività produttiva, in quel caso in treni che avessero un'altissima impronta ecologica e fossero all'avanguardia in Europa. Quindi ci deve essere però il caso di un'azienda che chiude per trasferire la produzione altrove. Non è questa la tipologia, almeno allo stato attuale. Perché ove si verificasse una tipologia di questo tipo, per cui chiudono qui per aprire o trasferire la produzione in Svezia, come fu in quel caso, o in Ungheria, è ovvio che entriamo in un'altra tipologia, di cui la legge già prescrive. Ci dovete restituire tutti gli incentivi avuti negli ultimi 10 anni. E se vi sono, allo stato attuale, a noi non risulta, d'altra parte una questione che per il momento riguarda l'impresa, che ci siano proposte diverse, tanto più nel campo del WIULS o della difesa, non in questo contesto. Se ci fossero, verrebbero prima esaminate ovviamente dall'azienda, dovrebbero comunicarcele, ma non risulta allo stato in questo momento in richieste o comunque notizie di questo tipo, non sono state a noi comunicate. E noi cosa auspichiamo? E per cui lavoriamo, che l'azienda ci presenti un piano diverso quando svolgeremo la prossima riunione.

0: E speriamo in quella riunione di poter dirgli all'azienda, ai lavoratori, che l'Europa si è resa conto della necessità di cambiare il quadro regolatorio, la maggior parte dei paesi sono espressi in maniera favorevole, la stessa Commissione ritiene che il percorso debba essere avviato e quindi dare una prospettiva di più lungo periodo. Costo dell'energia era una delle cose che l'azienda ha portato al tavolo. Nella riunione tecnica è stato affermato che il costo dell'energia non è un fattore dirimente perché riguarderebbe in percentuale, cioè il costo dell'energia su questa tipologia di prodotto, non parliamo di altri, cioè è marginale in questa tipologia di prodotto. Ed è importante aver accertato questo sul piano tecnico, che sia inconfutabile, perché se non è questo il problema, ci sono altri problemi che dobbiamo affrontare. Ma almeno questo sappiamo, che in questo caso non è un problema. E noi abbiamo detto e ribadito in questa sede che noi siamo disponibili a realizzare misure ordinarie, per ordinarie intendiamo i contratti di sviluppo, accordi di innovazione, tutto quello che è il prontuario che mettiamo in campo, purché l'azienda ci presenti i progetti come quello che ci aveva presentato in origine, o anche straordinari, ove fossero necessari per accompagnare un piano già condiviso e sostenibile. Ed è quello che ci accingiamo a offrire quando l'azienda ci presenterà un piano diverso e alternativo rispetto a quello che è stato sino ad oggi presentato. E ovviamente in quella sede poi saremo disponibili anche a riferire in Parlamento.
1: Ringrazio il Ministro per il suo intervento e dichiaro conclusa l'audizione.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: chiesto, rispondi sincera.
1: Notiziario parlamentare.
2: Ore 14 in punto, buongiorno e bentrovati da Giovanna Serpico. Legge elettorale ancora in primo piano con l'ultima polemica, quella sulla cosiddetta norma anticespugli. Il centrodestra difende l'innalzamento del numero di firme, i movimenti non presenti in Parlamento, basta liste civetta in commenti. Per le opposizioni invece questa norma non solo è sbagliata, ma la danneggia la democrazia. Faremo muro, avverte la Dem Schlein, e il leader 5 Stelle Conte chiede l'intervento del presidente Mattarella. Avanti con coerenza e con forza della stabilità, così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla festa nazionale dei centristi dell'UDC. Questa mattina, intervistata a tutto campo sul Foglio, fa un bilancio dell'azione di governo. Il servizio è di Noemi Giunta.
3: Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo.
4: Parole di Giorgia Meloni nel video inviato alla festa dell'UDC. Il governo tiene la barra dritta e lavora per il paese, dice la premier, che tra l'altro conferma i valori che accomunano gli alleati del centrodestra. Proteggere le nostre famiglie, dice, proteggere le nostre imprese e restituire al nostro popolo la dignità che merita. Concetti che la Presidente del Consiglio tocca anche nella lunga intervista al Foglio di questa mattina. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti fin qui su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze. Su questo la sinistra non si è dimostrata credibile, sottolinea. Poi avverte, nessuna alleanza sarà possibile con chi non vuole sostenere Kiev, e il pensiero corre a Vannacci. Giorgia Meloni si rammarica poi di non aver potuto fare di più finora per ridurre il caro carburanti, ma sicuramente che il dossier resta in primo piano nell'agenda del governo.
2: È atterrato in mattinata all'aeroporto di Ciampino il volo sanitario con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Ora è ricoverato all'ospedale Gemelli, si era sentito male a Cuba il 28 agosto. Ci dice tutto Elena Baiocco.
5: Il trasferimento diretto dal velivolo all'ambulanza, un'operazione effettuata con la massima attenzione e discrezione. Alla testa fasciata, Alessandro Di Battista, prelevato dai soccorritori del 118 a Ciampino, affidato alle cure del Policlinico Gemelli di Roma. 12 ore di volo il viaggio di rientro da Cuba per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, eseguito secondo il protocollo di sicurezza, a bassa quota e con due scali tecnici alle Bahamas e in Lussemburgo. Di Battista era sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando due settimane fa ha accusato un violento mal di testa che lo ha costretto al ricovero. Il peggioramento delle condizioni ha impedito il rientro in Italia. La scorsa settimana l'intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Avana. Un'equipa del Gemelli ha affiancato i medici cubani. L'affetto e la vicinanza di migliaia di persone e del mondo politico a Di Battista, che ha avuto a suo fianco la compagna Sara, madre dei suoi due figli. Ringraziamo tutti, il commento social del presidente di Schierarsi, associazione fondata dall'ex deputato 48enne. Buon rientro, fratello mio.
2: E ex Ilva, sempre più stretti i margini di intervento dopo la conferma dello stop degli altiforni. La prossima settimana ha previsto un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Confermati 2.500 licenziamenti dei lavoratori dell'indotto. Abbiamo intervistato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL. Il servizio è di Paola Nania.
6: Ora c'è bisogno di un piano immediato di intervento che riguarda sia i lavoratori dell'ex Ilva diretti sia i lavoratori degli appalti. Un piano doveva servire e deve servire esattamente a questo, ad impedire i licenziamenti. Va fatto immediatamente un blocco dei licenziamenti.
7: Ci sono delle offerte, alcune vincolanti, altre come quella della cordata italiana no. Secondo voi qual è la strada più percorribile, quella che chiederete a Palazzo Chigi?
6: È del tutto evidente che i soggetti privati non garantiscono l'interesse pubblico del paese, né dei lavoratori né della decarbonizzazione.
7: Quindi lo Stato è la risposta per voi in questa fase?
6: Se ci fosse un privato saremmo ben contenti del fatto che, come dire, di affidarla anche ad un soggetto privato, con la partecipazione pubblica, perché basta coi privati che prendono i soldi pubblici e poi dopo ci lasciano le macerie, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza delle persone. Altrimenti avremmo 20.000 lavoratrici e lavoratori col rischio immediato di licenziamento e per altri di una cassa integrazione a zero ore.
7: Ed è per questo che parlate di bomba sociale?
6: Sta già esplodendo.
2: E voltiamo pagina. Gli auguri del Presidente della Repubblica per il Capodanno ebraico. Nell'attuale momento storico, esposto a incertezze, conflitti e al rischio che nuovi muri si frappongano permanentemente tra le persone, scrive Mattarella, è dovere di tutti concorrere a scongiurare tali derive nefaste, impedendo che i valori della giustizia, della solidarietà e della pace siano sviliti, ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Il Capo dello Stato auspica poi la costruzione di società più coese nel rispetto del pluralismo per la salvaguardia di un ordine internazionale pacifico, prospero, equo e regolato dal diritto. E ora gli esteri. In Brasile Flavio Bolsonaro, candidato di destra alle presidenziali e figlio dell'ex presidente, è indagato con accuse di riciclaggio e corruzione. La vicenda riguarda la produzione di un film dedicato proprio alla vita di Bolsonaro Senior. Il primo turno delle elezioni, che lo vedono contrapposto al presidente uscente Lula, è il 4 ottobre. Si complica ancora la situazione in Medio Oriente, dallo Yemen all'Iraq. Le milizie alleate di Teheran mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario della Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini.
1: La recrudescenza è allarmante. Nello Yemen si scontrano da una parte gli Houthi sostenuti e armati dall'Iran e dall'altra le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, a sua volta alleata degli Stati Uniti. Ieri gli Houthi hanno strappato ai lealisti il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Così i cruciali passaggi marittimi da una parte e dall'altra della penisola araba sono bloccati. Le truppe governative yemenite però non si rassegnano e stamane hanno sferrato attacchi pesanti contro gli Houthi nei dintorni della città di Moha. Sono già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita, maggiore esportatore di petrolio al mondo, bloccata a Hormuz e anche a Bab el-Mandeb, in queste ore ha dovuto chiudere temporaneamente anche l'altra vitale alternativa dell'export, l'oleodotto est-ovest, che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. In tutto ciò, l'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento. Non c'è bisogno degli Stati Uniti nel ruolo di polizia regionale, dichiara Teheran e plaude alla presa di Bab el-Mandeb, altra potenziale leva negoziale.
2: E questa era l'ultima notizia. Saluto alla parte tecnica Massimo Chiadroni e da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento. Buon proseguimento di giornata con le nostre frequenze.
8: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: Per discutere e approfondire i temi principali della prossima sessione plenaria in programma dal 14 al 17 settembre 2026, l'ufficio del Parlamento Europeo in Italia ha organizzato un incontro con una serie di parlamentari. Buon ascolto.
9: Buongiorno a tutti, ben trovati dopo la pausa estiva al briefing plenario per la sessione plenaria, appunto, che si apre lunedì 14 a Strasburgo. Pochi minuti fa abbiamo avuto la notizia che è mancata Emma Bonino. Per molte legislature ero deputata, oltre che commissario europeo per l'Italia, come commissario europeo non sei mai per un paese, ma insomma commissario europeo. E a parte questa triste notizia andiamo chiaramente avanti. Ringraziamo i deputati Paolo Borchia dei Patriotti Lega, Ruggero Razza, Fratelli d'Italia, ECR, Ignazio Marino, AVS, Verdi, e Valentina Palmisano, Movimento 5 Stelle, The Left. L'eurodeputato Brando Benifai del PD, gruppo SND, ci raggiungerà un po' più tardi per un problema. L'illustrazione di questo briefing andrà in onda anche su GR Parlamento. Andiamo ai temi principali, chiaramente su tutti il discorso sullo Stato dell'Unione del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che si terrà martedì alle ore 9 nella plenaria. Quindi un importante file sul proteggere la democrazia europea dalle ingerenze straniere verrà votato martedì, discuterà il Parlamento e voterà le misure indicate dalla Commissione Speciale su questo aspetto. E in un altro evento molto atteso è il discorso che terrà il primo ministro canadese Mark Carney giovedì alle 11:30 in plenaria. Altro tema, qui apriamo una pagina, se vogliamo, internazionale di difesa molto ampia, il voto finale sulle nuove norme per rafforzare la reattività dell'Unione Europea mercoledì, proteggere i territori e le infrastrutture dall'UE e dagli attacchi ibridi, che saranno una discussione che avverrà martedì al voto mercoledì, l'Ucraina, la necessità di maggiori finanziamenti, maggiori aiuti da parte dell'Unione Europea, un dibattito che avverrà mercoledì pomeriggio, E un tema che è entrato nell'ordine del giorno ultimamente, ossia un dibattito, un voto sulla situazione, su quello che è successo a Ceuta e su come proteggere le frontiere esterne dell'Unione Europea. Quindi anche qui un dibattito martedì sull'intensificarsi dell'ostilità in Medio Oriente. Altro tema di attualità, quello delle ondate di calore e la siccità, preparazione e risposta dall'UE, un dibattito martedì con la Commissione e il Consiglio, la presidenza irlandese del Consiglio. Un altro tema che ha riscosso molta attenzione da parte dei media è quello sui social media e le raccomandazioni del Parlamento europeo per affrontare l'impatto sui giovani. Se ne discuterà giovedì e prima ancora martedì il relatore, ricordo che è un italiano, l'onorevole Ruotolo, terrà una conferenza stampa appunto martedì alle 15 a Strasburgo. Mercato del carbonio, stabilizzazione e contrasto della rilocalizzazione delle emissioni, c'è un voto martedì su tre misure, quindi approvazione finale delle riforme del codice doganale della UE mercoledì, bilancio annuale 2027 che ricordo è l'ultimo bilancio del settennato e ci sarà mercoledì mercoledì sempre alle 1:30 un dibattito col Consiglio e la Commissione. Aggiornamento della politica comune della pesca dell'UE giovedì. Ricordo sul tema della pesca che ci sarà una delegazione alla Commissione Pesca nell'Alto Adriatico, più precisamente in Veneto, Emilia Romagna ed Ancona, fra il 21 e il 23 settembre. Infine, ultimo tema, le proposte del Parlamento per la lotta al narcotraffico. Ricordo che dopo questo briefing ci sarà il briefing nostro alle 11 a Bruxelles, il briefing del sistema dei portavoci, e ricordo che su quel che riguarda il SOTEU, il Parlamento Europeo, l'ufficio, l'unità nostra, organizza un seminario a Strasburgo alle 3:30 di martedì e noi, il nostro ufficio, insieme alla rappresentanza della Commissione Europea, organizziamo una serie di eventi più ampli con dibattiti con i capi delegazione e anche alcuni incontri con i commissari europei, se verrà fra martedì e mercoledì a Strasburgo. Non essendoci l'onorevole Benifei, prego Paolo Borchia per il gruppo dei Patrioti, la Lega. 3 minuti come al solito.
10: Eccoci, puntualissimi. Beh, intanto buongiorno, bentornati. C'è anche il timer oggi, quindi non ho scusa. Ma senz'altro sarà una plenaria molto, molto ricca, dibattiti interessanti, tanti dibattiti polarizzanti, quindi ci sarà da discutere. Chiaramente lo stato dell'Unione sarà l'elemento un po' più importante sia dal punto di vista sia dal punto sia sotto il profilo mediatico. Chiaramente i temi sono tanti e quindi io farò una sintesi molto molto stringata sul tema Stato dell'Unione. Chiaramente attendiamo dalle parole della Presidente von der Leyen di capire se si riuscirà finalmente ad avere un cambio di passo, anche perché ormai ci stiamo avvicinando alla metà di questa legislatura. È stata una legislatura difficile a causa delle congiunture internazionali, conflitti, con tutte le conseguenze del caso sui temi economici, però oggettivamente io ricordo, e non in maniera positiva purtroppo, quello che è stato l'intervento dello scorso anno. È stato un intervento nel quale abbiamo fatto fatica ad intravedere delle soluzioni concrete per quelle che sono le problematiche che maggiormente stanno affliggendo l'Unione Europea. Altro tema molto interessante sarà quello delle ingerenze straniere, però anche in questo caso io mi auguro che si riesca finalmente, e sto aspettando che accada per la prima volta, a declinare il dibattito in termini di soluzioni e non piantando delle bandierine o cercando di strumentalizzare il dibattito per fini elettorali, anche perché purtroppo dobbiamo dire, cioè abbiamo l'impressione che nel momento in cui ci sono un po' in tutta Europa dei voti in cui i cittadini, in cui gli europei esprimono delle preferenze per dei movimenti, non dico antisistema, ma dei movimenti che hanno delle posizioni contrarie a quelle di Bruxelles, poi arrivano o le minacce di applicare condizionalità sull'erogazione dei fondi o si tirano in ballo ingerenze straniere, e temo che purtroppo sempre più spesso stiamo assistendo alla mortificazione di quello che è l'espressione del volere popolare. Sul tema dibattito dei social, anche questo molto interessante ma molto complicato come tema su cui fare sintesi, perché da un lato c'è il tema della protezione dei minori, c'è la protezione degli utenti, dall'altro lato c'è la difficoltà nel fare sintesi con con quelle che sono giustamente e legittimamente le istanze sul tema della privacy. E infine il dibattito su Ceuta, credo che sia stato uno degli argomenti che hanno più dato da riflettere per quanto riguarda il periodo estivo. Anche in questo caso ci auguriamo che, pur su un tema molto polarizzante, pur su un tema che scatena le pulsioni ideologiche, si riesca a fare sintesi in maniera concreta, perché oggettivamente una gestione come abbiamo visto che è stata fatta non fa il bene di nessuno. 3 minuti sono scaduti, oh, sì. E resto a disposizione per le domande.
9: Esatto, ci saranno le domande. Ringrazio l'onorevole Borchia. Prego, Brando Benifei, SND PD. Prego, Brando.
11: Grazie. Questa plenaria, come sempre a settembre, è una plenaria molto importante, perché avremo il discorso sullo Stato dell'Unione. Quest'anno è particolarmente significativa la presenza anche del premier canadese Mark Carney. Voglio ricordare che il Canada è già l'unico paese non europeo che partecipa alla comunità europea legata alla difesa, quella che è stata di fatto costruita dopo la guerra in Ucraina, dopo l'avvio dell'aggressione russa in Ucraina, con Carney, che ha fatto un discorso molto significativo sul ruolo dell'Europa nel mondo a Yerevan in Armenia non più di qualche mese fa. Quindi è un elemento molto significativo dal punto di vista politico per il rafforzamento dei rapporti con un paese che, comunque, ricordiamocelo, fa parte del G7 e ha un ruolo strategico, per esempio, rispetto alle politiche dell'Artico. Quindi questo sarà da attenzionare. Aspettiamo con ansia ovviamente la discussione sia sul, appunto, l'intervento di von der Leyen, sia diciamo come temi della plenaria sulla questione degli attacchi ibridi, che sono ovviamente un tema molto rilevante che dobbiamo affrontare con razionalità, ma anche con molta attenzione, perché si tratta del futuro della sicurezza dei nostri cittadini. Abbiamo notizie, insomma, sapete che io seguo molto le questioni di intelligenza artificiale, di strumenti sempre più avanzati per gli attacchi cyber attraverso l'intelligenza artificiale, e dunque abbiamo bisogno di essere sicuri che ci dotiamo delle migliori, diciamo, dei migliori strumenti per contrastare questi rischi, e questo si scontra anche con difficoltà nei rapporti con gli Stati Uniti. Sapete, io presiedo la delegazione per i rapporti con gli Stati Uniti. Questo tema delle restrizioni alle tecnologie è un tema centrale. La questione che è già stata citata prima, importante, dei minori, delle proposte per la tutela dei minori online, ci aspettiamo molto su questo. E ovviamente risposte sul tema economico, sui temi relativi ai costi dell'energia. Noi rilanciamo, e chiudo, la questione degli investimenti comuni, quindi speriamo di avere risposte su questo, un nuovo Next Generation EU, e andare avanti con proposte, con una commissione un po' più coraggiosa nel riformare l'Unione Europea, perché oggi il meccanismo decisionale dell'Unione rimane un grande tema inevaso, su cui io credo servirebbe un po' più di coraggio della commissione, a partire dalle aperture che abbiamo avuto da alcuni paesi, ma su cui servirebbe appunto una spinta politica più forte anche dalla Commissione per rivedere i meccanismi decisionali, e quindi ridiscutere la questione del diritto di veto, almeno a partire dalle questioni di politica estera.
9: Grazie, onorevole Benifei. Prego, onorevole Razza, gruppo ECR Fratelli d'Italia.
12: Eccoci, buongiorno a tutti e buona ripresa. Come hanno detto anche i colleghi che mi hanno preceduto, questa è una plenaria particolarmente intensa. E io partirei proprio dal discorso sullo Stato dell'Unione che terrà la Presidente von der Leyen. Non è una occasione come le altre che l'hanno preceduta, perché c'è una attesa di risposta in termini di concretezza da parte della Commissione europea, anche alla luce del voto che c'è stato in Germania, e c'è la volontà di capire se, rispetto ai tanti annunci che in questi 2 anni circa, 2 anni e poco più, sono stati fatti da parte della Commissione, c'è qualcosa che possa essere anche portato oggi in termini di risultati. Ci aspettiamo un dibattito molto franco. Nel corso della conferenza dei presidenti, anche il presidente Procaccini, che ha partecipato, ha chiesto alcuni interventi molto chiari alla Commissione europea. Siamo in attesa, perché certamente questo è l'elemento principale che riguarda questa plenaria. Poi vado orando. C'è la questione di Ceuta di cui ha chiesto di discutere proprio il gruppo ECR. Io sono anche presidente della delegazione per i rapporti con il paese, col Maghreb, e c'è chiaramente un tema di rapporti non soltanto sul controllo dei confini, ma anche sulle relazioni che l'Europa vuole tenere con i paesi del Nord Africa, che devono avere un tema di relazioni legate all'immigrazione, ma che devono avere anche un tema di divisione di responsabilità e di progetti comuni. C'è la presentazione del bilancio 2027, si è detto l'ultimo di questo settennato, ci aspettiamo che ci siano conseguenti stanziamenti rispetto alle novità legislative che si sono approvate. Se si è giudicato un importante ruolo, per esempio, avere modificato la regolamentazione in materia di immigrazione, e se oggi si parla di una maggiore tutela dei confini, ci aspettiamo anche nel bilancio del 2027 di vedere alcune correzioni di rotta in questo senso, così come sugli altri temi connessi legati alla competitività delle aziende e al sostegno economico alla crisi energetica. Non so se lo avete detto, perché probabilmente mi ero distratto io nel collegamento tardivo. Giovedì avremo anche in mattinata un dibattito importante sullo stato delle professioni sanitarie in Europa, di cui io sono relatore insieme al collega Furlas del Partito Popolare. È un dibattito molto atteso, anche perché parte da una condizione di crisi enorme di oltre 1 milione di professionisti sanitari che mancano. Io mi aspetto e spero che il Parlamento vorrà dire delle cose molto chiare come riferimento sia alla Commissione che agli Stati. Non parlo di incendi, non parlo di altre questioni legate alla crisi che abbiamo visto in estate, perché su questo la Commissione ha fallito miseramente. Si era accennato a un'acquisizione di Canadair negli anni scorsi, questo acquisto della flotta Canadair viene rinviato di anno in anno. Io chiesi alla Commissione se si voleva perseguire la strada di un partenariato industriale europeo per realizzare degli aerei che fossero utili per gli incendi boschivi, fare ricorso all'intelligenza artificiale, elettroencefalogramma piatto. Ma ci sarà un bel dibattito.
9: La ringrazio, la Razza, anche per aver precisato questo importante dossier di giovedì sul personale medico. Prego, onorevole Marino.
13: Buongiorno a tutti. Io inizio da alcuni punti del discorso di Ursula von der Leyen che si terrà mercoledì. Ancora una volta l'Europa si dimostra totalmente irrilevante in una situazione che avviene nel continente europeo, quella della invasione da parte della Russia dei territori dell'Ucraina. Ancora una volta Ursula von der Leyen è assente dal tavolo delle trattative che si svolge tra Stati Uniti e Russia, e penso che questo sia veramente molto, molto grave. Ho sentito dalle parole, leggendo tra le righe di chi mi ha preceduto, che c'è un forte scontento della conduzione da parte di Ursula von der Leyen. Forse bisognerebbe sostituirla, e la paura è che nel tentare di sostituirla venga qualcuno di peggiore di Ursula von der Leyen. Vorrei parlare anche del cambiamento climatico. Abbiamo visto 45.000 morti in Europa durante i mesi estivi, incendi, il mare che di 4 gradi superiore alla temperatura della normalità. Insomma, cosa fa il Parlamento europeo? Benissimo, un gesto di rispetto, fa un minuto di silenzio. Ecco, io penso che se noi lo diciamo ai cittadini dei nostri paesi e gli diciamo che noi per il problema del cambiamento climatico facciamo un minuto di silenzio per le vite che si sono perse, verremmo presi giustamente a calci nel sedere. Poi importante invece la presenza del primo ministro del Canada, perché è importante avere un alleato in tema di equilibri internazionali. Sul voto della difesa vorrei dire che ancora una volta non si parla di esercito comune, si vuole spendere i soldi ma si vogliono distribuire soldi a tutti gli stati membri, ognuno spenda per sé, e non c'è assolutamente alcuna possibilità di rappresentare una deterrenza rispetto alla Russia se questo si vuole fare, se non si uniti. E oltretutto, ancora una volta, neanche una parola sulla diplomazia, ma questo lo sappiamo, perché Ursula von der Leyen è incapace di poter di convocare ella stessa un tavolo per gli incontri diplomatici per risolvere i problemi del nostro continente. Sul Medio Oriente sarà presente la commissaria Callas e, se va bene, un giorno si riaprirà Hormuz con pedaggi all'Iran, che era già aperto prima dell'inizio della guerra. Un'altra parola rapidissima sui giovani e i social media. Con l'onorevole Razza, con l'onorevole Palmisano, in Commissione Sanità abbiamo portato a termine uno studio sui 27 stati membri e sulla salute mentale dei giovani, ponendo un accento e un'attenzione molto precisa sull'uso dei social media, e adesso porteremo avanti una proposta parlamentare alla Commissione su come aiutare i nostri giovani. Ricordo che nelle nostre teenager di sesso femminile il suicidio in questo momento è la prima causa di morte.
9: Grazie, onorevole Marino. Prego, chiudiamo la prima tornata con Valentina Palmisano dei 5 Stelle dell'EFT.
14: Grazie, grazie, un saluto a tutti. Anche io, insomma, inizio dall'argomento, come dire, più importante, sul quale comunque c'è grande attenzione mediatica e politica, che è quello relativo al discorso sullo Stato dell'Unione che la Presidente von der Leyen terrà appunto mercoledì. Come è stato detto, siamo giunti a quasi metà legislatura e per quanto ci riguarda questa commissione va interamente bocciata. Innanzitutto perché si è focalizzata principalmente sul riarmo e sulla difesa e non ha fatto nulla sui salari, sul rilancio dell'economia o per difendere i posti di lavoro nei settori in crisi economica, come ad esempio quello relativo all'automotive. Tutte le risorse, le energie di questa Europa sono impegnate nel trovare soldi per riarmarsi, ne abbiamo preso atto finora. Gli esempi ovviamente sono tantissimi, il prossimo bilancio pluriennale vedrà appunto le risorse per la difesa quintuplicate, per non parlare della possibilità che Ursula von der Leyen ha voluto, ovvero di utilizzare anche i fondi di coesione per progetti militari. Io sono in commissione Regi, in commissione sviluppo regionale, e lo vedo insomma quotidianamente quello che stanno facendo. E questa politica appunto guerra fondaia che accantona le vere priorità dei cittadini, abbiamo visto che effetti ha portato, sta gonfiando le vele dell'estrema destra anche in Germania, e io mi auguro, proprio perché la Germania appunto è il territorio di provenienza della von der Leyen, mi auguro che la Presidente faccia autocritica mercoledì durante il suo intervento, anche se francamente nutro poche speranze. Un altro tema di cui mi permetto di dire qualche parola in più è quello relativo appunto al dibattito che ci sarà sulle ondate di calore, gli incendi e la siccità, proprio perché l'Italia è oggi uno dei paesi europei più esposti ai rischi del cambiamento climatico, ondate di calore sempre più intense, l'abbiamo visto tutti quest'estate, siccità prolungate, alluvioni, incendi boschivi che distruggono interi territori. E di fronte a tutto questo una parte politica, lo devo dire, sta lavorando tuttora per indebolire, per rinviare, per cancellare tutti quei provvedimenti che invece sono nati proprio per contrastare la crisi climatica e per rendere le nostre città più resilienti. Questa per noi è una strategia miope, fallimentare, e invece sarebbe indispensabile aumentare, ad esempio nel prossimo bilancio pluriennale, i fondi destinati alla strategia europea di adattamento, così come appunto è indispensabile sostenere le città e le comunità locali nell'affrontare gli impatti sempre più gravi del clima. Mi fermo qui.
9: Precisissima, onorevole Palmisano, abbiamo una domanda da parte di Alfonso Bianchi, Europa Today. Prego, Alfonso.
15: Sì, buongiorno, Alfonso Bianchi, Europa Today. Una domanda su uno dei temi in discussione, che è un tema ormai costante da anni nell'Unione Europea, quello del sostegno all'Ucraina. Se ne è discusso varie volte, il tema però ritorna perché la guerra continua e la conclusione non si vede. Zelensky chiede più armi, chiede più sostegno per la guerra, sta riaprendo adesso a Bruxelles la discussione sugli asset congelati, quindi usarli per poi chiedere dei prestiti da dare all'Ucraina in modo almeno da togliere una parte dei soldi che sono stati stanziati dal nostro bilancio, che saranno stanziati dal nostro bilancio. Il Belgio già si era opposto a questa misura, la Germania a quanto pare invece la vuole rilanciare. Un vostro punto di vista su questo? Bisogna continuare ad armare l'Ucraina e questa questione dei prestiti potrebbe essere un modo per quantomeno risparmiare dei soldi dei, diciamo, contribuenti europei per questo scopo. Grazie mille.
9: Grazie Alfonso, prego onorevole Benifei, 1 minuto e mezzo.
11: Sì, dobbiamo con il lavoro della diplomazia difficile disarmare la guerra e quindi la guerra di Putin, perché come sappiamo se la Russia si ferma la guerra finisce, se l'Ucraina non si difende viene distrutta con, come sappiamo, civili che anche in queste ore, in questi giorni vengono uccisi. Io contesto il doppio standard dell'Europa che si gira dall'altra parte su Gaza e non incide rispetto a un genocidio che è ancora in atto, che continua, considerando anche quanto sta accadendo in Cisgiordania, ma non è che risolvo il doppio standard abbandonando un paese invaso, dove vengono uccise donne e bambini ormai quotidianamente anche nella capitale. E quindi noi dobbiamo continuare a sostenere questo paese, è nel nostro interesse, e per farlo dobbiamo essere sicuri che l'Europa sia in grado di svolgere, ne ha parlato prima anche il collega Marino, e condivido, un ruolo di negoziazione politica che non sta svolgendo, che non ha svolto in passato ed è un errore, ed è una miopia grave dei nostri governi che avrebbero potuto presentare proposte anche per la pace prima di dover inseguire Donald Trump. Io penso che ci siano grandi responsabilità su questo, ma certo io penso che si debbano esplorare tutte le modalità per finanziare i costi per la difesa, i sistemi antimissile, per evitare che vengano rasi al suolo palazzi dove abitano persone, immaginiamo se accadesse nelle nostre città. Dobbiamo farlo e quindi anche esplorare nuove modalità di uso degli asset congelati di miliardari russi che fanno la bella vita sul sangue degli ucraini, magari anche nei nostri paesi europei in qualche caso, andare a usare fino in fondo ciò che è stato congelato, che come sappiamo non è tutto quello che è a disposizione. Penso sia giusto e quindi sia giusto riaprire questa discussione. Alcuni paesi hanno rilanciato questa idea. Penso che l'Italia, che un po' codardamente non lo ha fatto, dovrebbe farlo. Grazie.
9: Benifei, prego, onorevole Borchia.
16: Ma stiamo parlando di come gestire il proseguimento di un conflitto che è diventato un conflitto ormai di logoramento, ovviamente ad iniziare da chi è coinvolto in questo conflitto, però direi logoramento anche da parte dell'Unione per il ruolo che evidentemente sta facendo fatica a giocare. Stavo ascoltando le parole del collega Benifei. Se noi ci ricordiamo il conflitto tra Russia e Ucraina e invece il conflitto israelo-palestinese hanno avuto una differenza sostanziale di approccio, nel senso che inizialmente c'era forte compattezza per quanto riguarda la situazione russo-ucraina, invece per quanto riguarda l'altro conflitto c'erano dei punti di vista sostanzialmente molto differenti, però nonostante ci fosse questa posizione di sostegno granitica, onestamente abbiamo visto poco a livello di soluzioni fino adesso. Sul tema degli asset congelati, mi sembra che le problematiche legate alla base giuridica fossero, non siano stati ancora superati, se ne parla da tantissimo, ma grossi passi in avanti non ce ne sono, anche se dubito che possa essere un elemento che poi da solo possa risolvere tutto quanto. In generale, il tema è che l'approccio tenuto fino adesso, l'approccio che privilegia le armi alla diplomazia, vi ha portato a pochi risultati. Scusate la banalità, però da questo punto di vista io non vedo grosse alternative. La diplomazia costa di meno rispetto all'intervento bellico, dal punto di vista del bilancio dell'Unione, molto, molto realisticamente penso che miracoli non se ne potranno fare, però dobbiamo anche fare un bagno di realtà e renderci conto che effettivamente il ruolo dell'Unione, giocato fino adesso a livello diplomatico, è troppo poco.
9: Grazie, onorevole Borchia. Prego, onorevole Razza, CR Fratelli d'Italia.
12: Io sarò telegrafico, quindi forse anche meno del minuto e mezzo. Va sostenuta l'Ucraina, anche perché l'alternativa al sostegno dell'Ucraina è l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la conquista da parte della Russia di un territorio che non le appartiene perché è di uno Stato sovrano. Sul possibile utilizzo di asset congelati, le preoccupazioni che molti Stati portarono al tavolo del Consiglio erano legate alla legittimità dell'intervento e quindi da questo punto di vista, prima di esprimersi in astratto, bisognerebbe capire ciò che in concreto è praticabile, perché parliamo comunque di asset che appartengono a soggetti privati e prima o poi il conflitto si completerà e quindi ci sono delle conseguenze anche dal punto di vista del quadro giuridico di riferimento che devono essere tenute in esame. Però c'è una cosa che finora non si è fatto: vedere quanto è aumentato l'acquisto di gas in Russia da parte di stati dell'Unione Europea. Perché oltre a sostenere l'Ucraina e a inviare le risorse necessarie per la sua difesa, è necessario che da parte degli stati europei non ci sia il finanziamento indiretto della Russia che si traduce in ulteriori bombardamenti sull'Ucraina. Siccome la Commissione è stata solerte nel caso della Biennale di Venezia, mi auguro che ci sia analoga solerzia, perché anche questo è il rispetto dello Stato di diritto. Se si è detto che non si deve finanziare la Russia, ci sono degli interventi che la Commissione deve compiere per accertare come si è incrementato in alcuni stati europei l'acquisto del gas russo, quanto indirettamente abbia sostenuto la Russia e quindi la guerra in Ucraina, e se non sia il caso, per esempio, di adottare le condizionalità verso quei paesi che abbiano condotto dei comportamenti probabilmente lesivi delle regole dell'Unione.
9: La ringrazio, onorevole Razza. Prego, onorevole Marino.
13: Leggiamo le parole pronunciate dall'onorevole Benifei, dall'onorevole Borchia, dall'onorevole Razza, mi sembra che tutti siamo d'accordo e sarebbe davvero interessante dimostrare questo nostro disappunto forte nei confronti della Commissione e di Ursula von der Leyen nel ruolo irrilevante che l'Europa come Unione sta giocando nella guerra, nel conflitto gravissimo tra Russia e Ucraina. L'onorevole Razza ha fatto accenno a un punto particolare che va sottolineato soprattutto per la domanda che ci ha fatto il giornalista di Roma Today, la questione dei fondi congelati. Il Belgio ha detto di no perché non voleva rimanere col cerino in mano rispetto a degli attacchi giuridici di giurisprudenza internazionale che poi dichiarassero quello il congelamento non legittimo, e quindi anche questo è un punto, ma secondo me il punto principale ancora una volta è non continuare a buttare benzina sul fuoco con nuovi armamenti, con nuove morti, con nuovi disastri, ma di chiamare un tavolo per la diplomazia, e Ursula von der Leyen ha il titolo per poterlo fare, ma purtroppo non lo fa.
9: Onorevole Marino, prego. Valentina Parmisano, 5 Stelle.
14: Sì, anche io sono d'accordo con quanto detto in ultimo dal collega Marino. Per quanto riguarda la questione asset russi congelati, rischia di diventare un argomento inutile perché appunto non c'è stata la disponibilità, l'apertura del Belgio, ci sono delle problematiche giuridiche importanti, quindi come dire, focalizzarsi su questo tema rischia di deviare l'attenzione sul tema principale, che è appunto quello relativo anche alla postura, no, dell'Unione Europea, che ha dimostrato da 4 anni a questa parte che si è concentrata fondamentalmente sul supporto esclusivamente militare all'Ucraina, che ovviamente andava bene all'inizio per difendersi dall'attacco russo, però a questo sostegno militare doveva essere accompagnato anche un sostegno, un aiuto dal punto di vista diplomatico per cercare fattivamente un canale di pace. Da questo punto di vista l'Unione Europea è stata assolutamente silente, l'atteggiamento non è stato conciliante e strategico per addivenire a una possibilità, a uno spiraglio di pace. Lo abbiamo visto da ultimo dalle parole di oggi della Callas, che ha criticato l'ottimismo degli inviati di pace americani, quasi a voler ridicolizzare chi invece sta cercando insomma di come dire portare un barlume, no, di possibilità di pace in quel paese. Quindi secondo noi investire soltanto nell'invio degli armamenti porta solo ed esclusivamente a un'escalation militare ai danni dell'Ucraina, ai danni della popolazione ucraina, che ovviamente tutti noi abbiamo a cuore.
9: Ringrazio l'onorevole Parmisano, vedo che non ci sono altre domande, a meno di altre domande, se voi deputati avete qualche altro tema da aggiungere o avete qualche iniziativa vostra, il vostro partito, la vostra delegazione, il vostro gruppo da sottolineare, bene, se non c'è nulla, diteci se avete qualcosa, se no noi vedo l'onorevole Borchia raccogliere le carte, quindi siamo
11: arrivederci, grazie.
9: Se allora è tutto ok, ringrazio tutti, ringrazio i deputati presenti, ci vedremo a Strasburgo. Dico
17: a Strasburgo.
9: Sì, a Strasburgo, esatto. Giornalisti ci sarò io per l'Euroroma e per l'Euro Italia a Strasburgo. E vi ricordo il seminario che sarà fra martedì e mercoledì, organizzato con la rappresentanza della Commissione sul Soteu. Per qualsiasi domanda chiedete a me e ringrazio voi, sia i deputati che i giornalisti. Alla prossima, che sarà il 3 ottobre, credo.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
2: La Commissione Affari Sociali del Senato ha svolto l'audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL, UGL sul miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali. Buon ascolto.
18: Buongiorno agli intervenuti in audizione. La presente riunione dell'Ufficio di Presidenza è dedicata allo svolgimento di audizioni nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo numero 433, schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2024-2831 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali. Sono presenti per la CGIL Rosella Marinucci, mercato del lavoro e politiche attive. Buongiorno, benvenuta. Per la CISL Mattia Pirulli, segretario confederale, e Livia Ricciardi, Dipartimento Mercato del Lavoro. Buongiorno e benvenuti. Per la UIL Vera Buonomo, segretaria confederale, e Irene Pata, funzionaria. Buongiorno e benvenute. Per la UGL Gianluca Mancini, segretario nazionale UGL Rider, e Manolo Todaro, vice segretario nazionale UGL Rider. Benvenuti entrambi, buongiorno. A questo punto io darei la parola da presentazione, quindi darei la parola a Rosella Marinucci. Prego.
19: Bene, grazie mille per questa audizione. Buongiorno senatori e senatrici. Ovviamente per i tempi dati ci limiteremo a delle esposizioni, diciamo, per titoli delle osservazioni rispetto allo schema di decreto legislativo che oggi siamo chiamati a commentare, e ci riserviamo poi in una memoria successiva, nel deposito della memoria, di poter argomentare in maniera adeguata quello che potremo semplicemente indicare. Ma noi desideriamo evidenziare in premessa come CGIL un, diciamo, rinnovato rammarico circa il metodo e le tempistiche adottate per la definizione di questo provvedimento, perché abbiamo ricevuto una prima convocazione di riunione informale solo a valle dell'esame preliminare e dell'approvazione dello schema di decreto da parte del Consiglio dei Ministri, quindi insomma avremmo, come in altre occasioni, preferito poter avere modalità di confronto diverse. Siamo di fronte a una assenza di confronto preventivo, nonostante la portata di questa riforma, nonostante i 2 anni trascorsi dall'approvazione della direttiva a livello europeo e nonostante le numerose richieste di confronto avanzate dalle organizzazioni sindacali su questo. Abbiamo dovuto inizialmente analizzare testi provvisori, anche discordanti, insomma è una scelta di metodo che si riflette inevitabilmente sul nel merito delle norme e contraddice e nega alla radice l'articolo 29 della direttiva stessa, che impone il coinvolgimento delle forze economiche e sociali nella preparazione dell'attuazione del dispositivo. Entrando nel merito e andando, ripeto, per titoli, mi scuserete la estrema sintesi, rileviamo inizialmente rispetto all'ambito di applicazione una contraddizione, un vero e proprio cortocircuito, si potrebbe dire, tra l'ambito di applicazione annunciato e la concretezza delle tutele effettive. Infatti l'articolo 2,2 dichiara che il decreto si applica a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, includendo esplicitamente autonomi, subordinati, co-coeditor organizzati. Ma negli articoli successivi lo schema restringe le tutele chiave, proprio le tutele chiave, ai soli lavoratori subordinati. Questo avviene in modo emblematico all'articolo 11 in materia di salute e sicurezza, al 13 per i diritti di informazione e consultazione sindacale sull'uso dei sistemi algoritmici. E a nostro avviso questo approccio tradisce lo spirito della direttiva, che non ha l'obiettivo semplice di smascherare le false autonomie, ma intende proprio regolare l'organizzazione algoritmica del lavoro in quanto tale. Quindi escludere lavoratori autonomi ed eterorganizzati da alcune delle tutele fondamentali significa, a nostro avviso, esporre il decreto a un significativo contenzioso giudiziario e costituzionale. Inoltre all'articolo 3 proprio la definizione di piattaforma dovrebbe essere ancorata, come nel testo originale, all'organizzazione complessiva del lavoro e non ridursi all'organizzazione della sola prestazione lavorativa. Probabilmente nella fase di riscrittura ci sarà modo di recuperare alcune inesattezze proprio nelle traduzioni rispetto al documento originario. La scelta poi di escludere i lavoratori autonomi e i collaboratori eterorganizzati dall'articolo 11 in tema di salute e sicurezza è davvero, a nostro avviso, irragionevole. Ricordiamo che il nostro ordinamento già impone al committente nell'81-2015 l'applicazione delle norme di sicurezza per tutti i lavoratori autonomi addetti alla consegna di beni in ambito urbano. Oggi limitare questa tutela rappresenterebbe davvero un arretramento normativo poco comprensibile. Voglio solo citare, per ricordarlo a tutti noi, la Convenzione OIL 193, proprio del 2026, uno storico primo standard internazionale sul lavoro tramite piattaforme, che si basa su quattro pilastri su cui questo schema di decreto legislativo dovrebbe assolutamente rifarsi: il primato dei fatti sul contratto, la garanzia di diritti fondamentali indipendenti dallo status contrattuale per tutelare anche i veri autonomi, l'obbligo di trasparenza algoritmica sul ranking e sanzioni e il diritto universale alla contrattazione collettiva. È chiaro che il lavoro di piattaforma non si può più restringere a una contrapposizione tra autonomo e dipendente, ma richiede delle tutele minime universali. Non possiamo inoltre accettare che la prevenzione e la sorveglianza sanitaria nel lavoro autonomo tramite piattaforma siano lasciate a carico del lavoratore e della lavoratrice stessa. E chiediamo formalmente che la tutela di salute e sicurezza siano estese a tutti i lavoratori delle piattaforme, che i rischi derivanti dalla gestione algoritmica, incluse le violenze e le molestie digitali, siano inseriti nel DVR, nel documento di valutazione dei rischi. Sempre per titoli, sul tema della presunzione di subordinazione, lo schema non coglie, a nostro avviso, la finalità di facilitazione all'accesso alla qualificazione corretta prevista dalla direttiva. Soprattutto all'articolo 5,2 c'è una definizione di direttive specifiche connesse alla soggezione del lavoratore, che a nostro avviso costituisce un ostacolo molto rilevante rispetto alla possibile tutela. Se c'è un assoggettamento a direttive specifiche, come viene indicato, sulle modalità e sui tempi di lavoro, passiamo già a un altro tema, al campo della presunzione legale relativa, ma a quello della riqualificazione diretta. Quindi c'è una confusione davvero di contenuti. Questa formulazione rischia di indebolire e neutralizzare la portata della direttiva, quindi noi chiediamo espressamente l'eliminazione di quella locuzione. Oltre a esprimere una netta contrarietà al ricorso alle commissioni di certificazione 276-2003 per accertare la natura del rapporto di lavoro. Questo meccanismo depotenzia il ruolo ispettivo e la vigilanza pubblica e la possibilità di tutela reale delle persone. Inoltre nasce da questo schema di decreto legislativo un doppio regime sulla presunzione di subordinazione. Abbiamo norme e tempistiche diverse tra i rider, il 62-2026 e la generalità dei lavori digitali, che crea una sovrapposizione caotica e un'incertezza applicativa. Serve una presunzione unica e coerente. Sul tema degli intermediari, solo un passaggio. C'è un riferimento espresso ad uniche due forme, la somministrazione e gli appalti, mentre occorre stabilire di chi sia la responsabilità, dagli obblighi di informazione sulla supervisione umana, sul riesame, la protezione dei dati e la tutela della salute, non solo in queste forme, dove ci sono molte altre possibili ipotesi di dissociazione tra datore di lavoro contrattuale e chi esercita il potere algoritmo, fenomeno che si può verificare in reti di impresa, in franchising, nell'utilizzo di software di terzi. Quindi anche qui chiediamo ci sia necessità di rivedere quella limitazione che a nostro avviso esclude alcune cose. Sotto il profilo della rappresentanza, l'articolo 13,1 contiene una disposizione a nostro avviso davvero non condivisibile e molto grave. Si prevede che in assenza di rappresentanti sindacali e aziendali le piattaforme debbano informare direttamente i singoli lavoratori. Questo svilisce il ruolo dei corpi sociali, è del tutto estraneo al nostro ordinamento democratico delle relazioni industriali, dove le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale non sono mai assenti e operano tramite le loro articolazioni territoriali. Inoltre chiediamo che venga superato l'uso dell'espressione generica rappresentanti dei lavoratori e che si faccia un esplicito riferimento alle forme di rappresentanza previste nel nostro ordinamento, RSA, RSU, RLS. Denunciamo inoltre la totale assenza di promozione della contrattazione collettiva, in netta violazione di quanto richiesto proprio dall'articolo 25 della direttiva. Inoltre il passaggio dallo spazio fisico allo spazio virtuale, mi riferisco all'articolo 16, ai canali di comunicazione, non può in alcun modo comprimere diritti collettivi di queste lavoratrici e lavoratori, dovendo invece garantire per esempio lo svolgimento di assemblee sindacali anche in forme telematiche ed elezioni dei propri rappresentanti. Ultimo passaggio, so che sto terminando il tempo, la condivisione e l'interoperabilità dei dati attraverso la piattaforma SISL, strumento ricorrente in numerosi interventi normativi, non deve e non può ridursi a un mero strumento di semplificazione burocratica e riduzione degli adempimenti a esclusivo beneficio

0: Declinata come un vero e proprio diritto all'informazione e alla trasparenza sindacale. È uno strumento importante, ma l'utilizzo ne determina le intenzioni e quindi chiediamo che anche su questo si possa intervenire. Ovviamente tutte argomentazioni molto più dettagliate e motivate saranno nella memoria che ci premureremo di depositare al termine dell'audizione odierna. Grazie.
1: Grazie, dottoressa Marinucci. Per la CISL, Mattia Pirulli.
2: Bene, buongiorno senatrici e senatori, grazie di questa possibilità di audizione. Anche noi molto brevemente, perché poi alcuni temi ricorrono nelle osservazioni che faremo come organizzazioni sindacali, provo un po' brevemente a ripercorrere alcuni elementi del recepimento della direttiva. Sicuramente ci sono elementi importanti all'interno del recepimento e quindi riteniamo ci siano elementi positivi nella norma. Riscontriamo però ci concentreremo in questa fase più sui temi delle assenze all'interno del recepimento della direttiva rispetto alla direttiva originaria. In particolare, come primo punto, noi segnaliamo che manca un esplicito riferimento al ruolo della contrattazione collettiva, l'abbiamo esplicitato più volte. In particolare, la direttiva all'articolo 25 chiede agli Stati membri di promuovere il ruolo delle parti sociali e incoraggiare l'esercizio del diritto alla contrattazione collettiva nel lavoro mediante piattaforma. Questo elemento noi non lo riscontriamo nel testo e credo che sia una prima criticità su cui bisogna assolutamente intervenire, perché altrimenti rischiamo di depotenziare il ruolo delle parti sociali. Un secondo aspetto, si parla di consultazione. Noi sul tema dei diritti di informazione riteniamo che vada particolarmente rafforzato, prevedendo una consultazione preventiva e sostanziale delle rappresentanze prima dell'introduzione dei sistemi automatizzati. Qua ci sono incoerenze nel testo, addirittura perché riscontriamo delle differenze fra l'articolo 8 e l'articolo 13 che danno due definizioni differenti di informativa ai lavoratori e alle rappresentanze dei lavoratori. Terzo tema, noi chiediamo di uniformare la definizione dei rappresentanti dei lavoratori. Questo credo che sia una particolare anomalia e a nostro avviso non corretta nella sua definizione. Perché la rappresentanza sia nel lavoro subordinato sia in quello autonomo va affidata ad organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anche in coerenza con quanto già è stato previsto dal DL62. E alle relative rappresentanze aziendali e territoriali, per evitare che si aprano spazi a soggetti privi di reale autonomia, rappresentanza e capacità negoziale. Nel testo questo, credo che sia particolarmente evidente, e riteniamo che sia necessario intervenire immediatamente sul testo per correggere e allineare anche rispetto ai testi già, emanati da questo governo. Per quanto riguarda la duplice definizione che diceva anche la collega della CGIL, è problematica l'introduzione di due definizioni distinte per chi svolga un lavoro mediante piattaforma digitale indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro e per chi svolga un lavoro mediante piattaforma digitale con rapporto di lavoro subordinato, che porta a una relativa diversificazione dei diritti. Poiché l'articolo 2 specifica correttamente che il decreto si applica a tutte le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma, così come prescrive proprio la direttiva, chiediamo di lasciare la sola definizione persone che svolgono un lavoro mediante piattaforma digitale. Questa è un'altra incoerenza che c'è nel testo. Mi soffermo invece su un ultimo aspetto per non portare via troppo tempo, sul tema della salute e sicurezza. Bene che vengano previsti anche i lavoratori autonomi, attenzione però su un aspetto. Noi chiediamo che all'interno del DVR non siano considerati solo gli infortuni sul lavoro, ma anche una caratteristica tipica del lavoro su piattaforma digitale, soprattutto le malattie professionali, che sono escluse all'interno del DVR. Pertanto chiediamo di poterle inserire e che si tenga conto almeno dei fattori trasversali come l'età, il genere.

0: genere è la fragilità. Queste sono un po' le osservazioni che noi facciamo a questo testo. Auspichiamo che questo passaggio anche di confronto possa migliorarlo, perché riteniamo che ci siano alcuni vulnus particolarmente pericolosi e che rischiano un po' di snaturare il recepimento della direttiva europea, che ha il compito di aumentare i diritti, per i lavoratori all'interno delle piattaforme digitali. Grazie.
1: Grazie, dottor Pirulli. Per la UIL, Vera Buonomo.
2: Buonomo, sì.
1: Buonomo.
2: Buonomo.
1: Con la U.
2: Con la U.
1: Molto bene.
2: Buongiorno a tutti e tutti, grazie per questa possibilità di confronto, per porre alla vostra attenzione le nostre sollecitazioni. Noi come UIL riteniamo che sia necessario recepire nel breve periodo questa direttiva, perché il lavoro mediante piattaforma digitale rappresenta non solo una fetta importante del mercato del lavoro presente, ma rappresenta sempre di più il futuro. E soprattutto richiede un quadro di regole e di tutele adeguato alle profonde trasformazioni che in questo momento il mercato del lavoro sta subendo, oltre purtroppo in questo paese a rappresentare un settore che è difficilmente tutelabile, perché ci sono dei settori molto difficili da individuare e purtroppo noi ci siamo resi protagonisti nel corso di questi ultimi anni anche di episodi incresciosi rispetto ai lavoratori su piattaforma che hanno fotografato una chiara e evidente presenza di la nuova frontiera del caporalato che è quello digitale. E quindi è necessario investire e quindi è necessario comunque attenzionare la situazione. La nostra valutazione dello schema del decreto parte però da una discrasia di fondo che è stata anche richiamata dai miei colleghi. Il provvedimento è orientato, quello che noi discutiamo, a dare attenzione alle singole prescrizioni della direttiva, però non coglie pienamente quello che è l'importanza e quella che è l'occasione che ci viene offerta dal recepimento di questa direttiva. Per avere una disciplina, per organizzare meglio quello che riguarda i lavoratori su piattaforma. In un paese in cui purtroppo in questi ultimi periodi alcune aziende sono state attenzionate per settori specifici dalla magistratura e soprattutto immagini, ad esempio, dei rider hanno fatto il giro del mondo rispetto al modo in cui vengono trattati e un modo in cui non vengono tutelati. E questo è una cosa da attenzionare. La direttiva, inoltre, come già è stato ricordato, attribuisce un ruolo preciso alle parti sociali e alla contrattazione collettiva. L'articolo 25 e l'articolo 29, che sono stati già menzionati, parlano di promuovere il ruolo delle parti sociali, di incoraggiare la contrattazione collettiva, a sostenerla. E l'articolo 29 richiede il loro effettivo coinvolgimento nell'attuazione della direttiva. Come UIL noi rappresentiamo il fatto che siamo stati coinvolti soltanto successivamente alle decisioni prese già rispetto a questo atto di governo, tant'è che non abbiamo partecipato all'incontro al Ministero del Lavoro proprio perché la questione di metodo si ripercuote inevitabilmente nel merito del provvedimento, nel quale per me e per noi manca totalmente il riconoscimento effettivo del ruolo della contrattazione collettiva realmente rappresentativa. E questo è il vulnus. Noi pensiamo che proprio alla luce della scelta che è stata compiuta qualche mese fa rispetto al DL 62, in cui veniva fatto riferimento, quindi convertito nella legge 112, in cui è stato scelto chiaramente di valorizzare il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, assumendolo come riferimento per il salario giusto e per il contrasto al dumping contrattuale, noi riteniamo che questa assenza di coinvolgimento inficia completamente il contenuto di quella parte del famoso decreto 1 maggio. Nel testo che oggi è all'esame, questa impostazione non ha trovato seguito, rischia di essere significativamente ridimensionata quella importante posizione, inficiando l'impianto del decreto. La contrattazione collettiva compare in alcune disposizioni, non viene assunta come uno degli strumenti attraverso cui governare complessivamente il lavoro mediante piattaforma. Per questo riteniamo che sia necessario riconoscere espressamente ai contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentativi sul piano nazionale un ruolo un ruolo importante e specifico nella regolazione delle condizioni di lavoro mediante piattaforma, demandando a questi contratti in particolare la disciplina dei trattamenti economici e normativi, dell'organizzazione del lavoro, dei tempi di disponibilità e degli aspetti connessi all'utilizzo dei sistemi algoritmici. È necessario quindi garantire che l'innovazione e il futuro di cui parlavo prima corrisponda ad un sistema adeguato di diritti e tutele che invece noi non riusciamo. L'esperienza dei rider che veniva richiamata prima è, voglio dire, una fotografia evidente di quello che succede. Da questo punto di vista io voglio sottolineare che noi abbiamo un contratto, che è quello collettivo nazionale della logistica, trasporto, merci e spedizioni, che è sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente maggiormente rappresentative e che quindi contiene una disciplina specifica per i rider. Per noi non è ammissibile che possano essere presi in considerazione e che si possa aprire la porta a dei contratti che invece utilizzano lo strumento del cottimo, e quindi per noi quello è caporalato. Nuova frontiera, ripeto, ma è caporalato. Abbiamo consegnato il documento nel quale abbiamo affrontato nello specifico quelle che sono le questioni che per noi devono essere maggiormente attenzionate. Una prima riguarda l'ambito di applicazione, che è già stato ricordato, precisando, bisogna precisare quali tutele si applicano indipendentemente dalla qualificazione del rapporto di lavoro. Un secondo aspetto riguarda il ricorso agli intermediari. È importante che l'estensione delle tutele sia anche ai lavoratori che sono legati da un intermediario, però l'intermediario non deve essere uno schermo, si deve individuare bene qual è la responsabilità, soprattutto quando è la piattaforma realmente a gestire quel rapporto di lavoro, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte a dei soggetti che sono mascherati dagli intermediari. C'è poi chiaramente il tema della qualificazione del rapporto di lavoro. È positivo il richiamo alla presunzione della subordinazione, che già era stata per realtà introdotta proprio nel DL 62, però è importante che gli elementi utilizzati per individuare il potere di direzione e controllo abbiano un carattere semplificativo e non siano tassativi. Un altro punto è quello della gestione algoritmica. Anche noi siamo d'accordo che l'informazione e la consultazione debbano avvenire assolutamente prima dell'introduzione o della modifica dei sistemi automatizzati, cioè quando è ancora possibile decidere sulle scelte che devono coinvolgere effettivamente le organizzazioni sindacali. Anche qui il riferimento ai nostri strumenti, ai nostri rappresentanti, l'RSU, l'RSA, l'RLS è fondamentale e quindi non deve essere generico, perché noi facciamo della rappresentanza e della rappresentatività un elemento di fondamentale identificazione, quindi identitario, per cui deve essere richiamato. Altra questione riguarda la salute e la sicurezza, è stato detto. Bisogna garantire strumenti di protezione a tutti i lavoratori che lavorano mediante piattaforma, senza fare riferimento esclusivamente al tipo di rapporto. Altre due questioni, e poi concludo, che riguarda invece una questione di sostegno anche del reddito. Nei periodi in cui l'attività viene sospesa, ridotta significativamente, perché per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore, come gli eventi climatici estremi, lo abbiamo visto, ricordiamo tutte le immagini del RAI durante l'alluvione dell'Emilia Romagna, voglio dire, che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, non sicuramente come un paese civile, per la riduzione degli ordini, per situazioni determinate dalla stessa organizzazione della piattaforma, è necessario individuare strumenti in grado di evitare che questo rischio ricada esclusivamente sul lavoratore. Una seconda riguarda il tempo di disponibilità del lavoro, quello che viene definito autonomo, che è genuinamente autonomo, su cui molto spesso ci sono dei dubbi, cioè il periodo nel quale il lavoratore rimane connesso alla piattaforma e disponibile a ricevere un incarico senza che vi sia ancora una prestazione effettiva. È un tempo quello comunque condizionato all'organizzazione del lavoro, non può rimanere completamente a carico del lavoratore ed è rimane privo di riconoscimento, per cui dobbiamo intervenire anche su questo. Chiaramente chiediamo che queste osservazioni trovino un riscontro concreto nel testo definitivo, sperando che venga recuperato questa mancanza che c'è stata nella prima fase di confronto e che quindi per noi ha rappresentato poi le negatività che sono presenti all'interno del testo stesso. Grazie.
1: Resta buon uomo. Per l'UGL Gianluca Mancini.
3: Buongiorno a tutti, senatori e senatrici. Allora, io mi occupo in particolar modo dei rider, quindi ci sono state dei richiami da parte dei sindacati che hanno parlato prima di noi, insomma. Io ritengo che questo schema di decreto parte scritta dalla circolare del Ministero del Lavoro del 2025, la circolare numero 9 del 18 aprile, dove viene fatta una classificazione delle tutele del lavoro in piattaforma, in particolar modo dei rider. Quindi si cominciano a definire i confini per i quali la prestazione è autonoma rispetto a essere subordinata, quindi il controllo da parte delle piattaforme, il potere di direzione e i poteri sanzionatori. Ovviamente anche noi condividiamo il concetto che manca in questa bozza, che è il richiamo alla contrattazione collettiva, perché diventa fondamentale questo tipo di discorso. E diciamo che a differenza degli altri noi siamo un po' più spostati verso l'autonomia rispetto al concetto della subordinazione nel lavoro in piattaforma, quindi siamo molto più favorevoli a un discorso di autonomia genuina, quindi che abbia delle caratteristiche reali di autonomia, senza tralasciare il discorso dei diritti e delle tutele. Quindi crediamo che debbano essere inseriti nel mondo del lavoro in piattaforma diritti molto vicini a quelli della subordinazione, quindi sia per la sicurezza sul lavoro, sia per i dispositivi appunto per la sicurezza, e sicuramente dei diritti e delle tutele che si avvicinino molto di più a quelli dell'eterorganizzazione e della subordinazione. Perché questo è possibile farlo. È ovvio che regolamentare un lavoro che ha avuto uno sviluppo dal 2018 ad oggi esponenziale e che è cambiato molte volte non è la cosa più semplice del mondo. Quindi ovviamente secondo me è molto più semplice riuscire ad ottenere dei risultati con la contrattazione piuttosto che col legislatore, perché quello che viene stabilito oggi magari tra qui a 2 o 3 anni non ha più senso, o quantomeno perde una parte del suo valore. Quindi ovviamente è chiaro che ci sono delle distorsioni su quello che abbiamo visto nel corso degli ultimi anni per quello che riguarda i rider. Ci sono delle problematiche legate ai concetti e le impostazioni che le piattaforme multinazionali hanno, quindi è ovvio che riuscire a umanizzare qualcosa che è regolamentata dall'algoritmo è una cosa complicata, però sicuramente apprezziamo il discorso dell'introduzione dell'intervento umano. Questo serve a evitare casi come il collega di Firenze che è deceduto mentre lavorava e la piattaforma gli ha chiuso l'account. Quindi è chiaro che poi ci sono dei paradossi, perché se tutto quanto è regolamentato da un algoritmo ovviamente c'è qualcosa che non va, e quindi sotto quel punto di vista condividiamo l'impostazione che c'è stata. Secondo noi bisogna fare, proprio per il concetto che abbiamo noi di questo tipo di lavoro spostato verso l'autonomia, un po' più di chiarezza su quello che riguarda l'organizzazione del lavoro, perché definito così significa tutto e niente, e ovviamente va specificato, proprio perché questo è un motivo, o meglio è il motivo della presunzione di riqualificazione, e quindi secondo noi bisogna entrare nello specifico per definire nel dettaglio quello che significa organizzare il lavoro. E anche noi avremmo piacere di lasciare al termine dell'audizione un memorandum sulle specifiche dei singoli articoli, e niente, vi ringrazio.
1: Allora, grazie Mancini, dottor Mancini. Questo atto non è previsto un percorso emendativo, è previsto un parere, peraltro la collega Mancini che è presente, è relatore di questo provvedimento, è previsto un parere nel quale parere ovviamente indicare i passaggi del testo di recepimento che noi riteniamo necessario modificare, migliorare o meglio definire, cosa che evidentemente faremo. A questo punto do lo spazio per le domande, che siano effettivamente domande e non interventi. Gli interventi li facciamo in aula, quando andremo in aula. Il primo a iscriversi è stato il collega Mazzella. Prego, collega Mazzella.
4: Grazie Presidente, grazie a tutti gli auditi. Condivido molto di tutte le vostre osservazioni. Ovviamente il Presidente ha detto si tratti di un parere, e come sempre succede, diciamo, quando noi abbiamo decreti legislativi abbiamo poco spazio per inserire nei decreti legislativi il mondo, diciamo, delle osservazioni che poi i sindacati, insomma tutte le forze, diciamo, che rappresentano questo mondo possono portare. Vabbè, detto questo, non ho sentito però all'interno delle vostre osservazioni un concetto che in qualche modo si sposa anche con la contrattazione collettiva, che è quello del salario minimo. Perché oggi, se noi dobbiamo parlare di algoritmi, se dobbiamo parlare di tutela della salute, e va benissimo anche la tutela delle malattie professionali, che deve essere, anzi quello mi auguro che venga inserita, perché penso che è legittimo, insomma, veramente un'osservazione ottima. Però noi dobbiamo parlare, ecco, anche di questo, perché è chiaro che se io spingo tantissimo una persona che va su una bicicletta perché deve raggiungere alla fine della giornata i 100 euro, beh, insomma, quello si mette a correre come un pazzo in qualsiasi condizione di tempo, spazio, e se invece io parto almeno da una soglia, ma questo vale per tutti i lavoratori, diciamo, è la nostra battaglia storica, diciamo, insomma, del fronte progressista, insomma, che ha cercato in qualche modo di far valere. Poi adesso c'è, diciamo, l'idea di questo governo del salario cosiddetto giusto, però in realtà questo salario giusto chi lo stabilisce? Mentre, diciamo, una contrattazione collettiva che con più coraggio avesse, diciamo, nominato il salario minimo, anche in questo parere avrebbe dato forza, diciamo, a tutto il fronte progressista che si batte su questo tema, che credo che debba essere ancora più forte per i rider, perché appunto loro fanno un lavoro dove il tempo è guadagno, quindi comprimere in un tempo di lavoro il guadagno significa poi guadagnare di più o di meno, e quindi partire da un pavimento, perché per noi il salario minimo è un pavimento, non è un tetto, come qualcuno ha detto, è un pavimento da cui partire, che adesso è anche, secondo me, superato i 9 euro, dovremmo partire almeno da 10 euro, voglio dire, insomma, e significherebbe dare ai rider, cioè proprio a questo tipo di lavoratori, una tutela proprio concreta. Ecco, perché non avete inserito, diciamo, anche, o pensate magari, ecco, dopo questa mia apertura, questa mia riflessione, di rivedere, diciamo, il parere, corroborando all'interno della contrattazione collettiva, facendo riferimento anche al salario minimo, che è comunque una proposta nostra. Cosa pensa? La domanda ho fatto.
5: Io
4: la devo rispiegare. Allora, qual è? Perché la domanda è? No, allora, perché, diciamo, avete parlato solo di contrattazione collettiva e non anche di salario minimo? Perché
1: questa è la domanda.
4: No, però non ho detto questo. No, ci tengo a precisare che non ho detto questo che ha detto la collega Mancini, e cioè che non si sposa la contrattazione con il salario minimo. Va bene, grazie.
1: Maggiore attenzione alla contrattazione collettiva e non magari a un'ipotesi di salario minimo orario, immagino. Orario. Bene.
6: Una parte delle considerazioni che ho sentito dagli auditi, che ovviamente ringrazio per i contributi che ci hanno portato, si muovono dentro l'idea che quando si applica questa direttiva ovviamente ci rivolgiamo a un mondo di piattaforme digitali che non è esclusivamente quello dei rider. E credo che questo sia, come dire, un tema da avere presente, perché ovviamente dentro questo mondo c'è una parte che è poco ancorata attualmente alla contrattazione collettiva, quindi il richiamo alla contrattazione collettiva come strumento è esattamente un modo per provare ad immaginarsi questa prospettiva. Nelle cose che sono state dette, però, ovviamente incide la presenza delle piattaforme che organizzano il lavoro dei rider, perché quello che è diventato più evidente, ed essendo diventato più evidente, ne rende anche più evidente le difficoltà. Allora, una domanda che io vorrei proporvi è se si condivide che oggi il lavoro, per come è noto, delle piattaforme che organizzano i rider, ma anche dalle piattaforme che organizzano i contenuti delle biblioteche necessarie alla costruzione dei processi di automazione, siano dei lavori a cottimo. Avendo questa caratteristica, è la presenza del lavoro cottimo, secondo voi, sì o no, un elemento che porta con sé la presunzione di subordinazione? Perché io faccio fatica ad immaginare che in un lavoro che è costruito su prestazione a cottimo ci sia l'autonomia, cioè in che cosa si manifesterebbe l'autonomia. La seconda domanda è, ho visto un'attenzione di tutti gli auditi sul tema salute e sicurezza, che ovviamente condivido. Come si concilia dentro un sistema a cui si riconosce la molteplicità delle possibilità contrattuali il fatto che però la tutela della sicurezza sia una tutela di responsabilità pubblica, quindi avendo quella caratteristica non delegabile alla volontà del singolo lavoratore o all'obbligo del singolo lavoratore, cosa che determinerebbe anche sul piano ispettivo delle evidenti contraddizioni. Siccome in altri settori tuttora non esiste l'automatica estensione della copertura INAIL, io mi domando se quello che è stato sollevato significhi, come si è stato a un certo punto fatto rispetto all'alternanza scuola-lavoro, al sistema scolastico e così via, una domanda di certezza di copertura INAIL indipendentemente da la norma contrattuale nel lavoro sulle piattaforme. Spero, Presidente, che abbia colto le domande.
5: Sì. Grazie Presidente, grazie per il contributo che avete portato e attendo i documenti scritti, perché è un provvedimento che è molto tecnico, quindi io vorrei fare davvero una domanda tecnica. Uno, perché la collega della Will parlava di un concetto, mi sembra, di discontinuità, giusto? Diceva lei, per questi tempi di disconnessione, quindi tra chiamo disconnessione, cioè, ha detto qualcosa? Cioè lei parlava di tempi morti, definiamoli così, di tempi di disconnessione, nel senso di disconnessione al lavoro, non perché anche fisici, quindi come se c'era una previsione di come volevate gestire questi tempi, cioè se avete qualche idea, perché questo concetto mi manca. Ancora sempre perché è stato detto questa necessità di un confronto e quindi di una informativa prima che vengano introdotti. Il problema, ritengo, quindi qua serve una soluzione, che con un sistema che è in evoluzione, se non quotidiana, poco va, nel senso che sappiamo che ci sono release quasi quotidiane, mutamenti comunque veramente notevoli, come possiamo, per non bloccare comunque il sistema, definire quando questo confronto è necessario o quando invece determinate procedure, determinati processi possono far sì che ci possa essere questa implementazione, perché quello che si lamenta spesso è l'irrigidimento poi di questo confronto, perché blocca un sistema di crescita. Quindi per trovare la sintesi fra la necessità di informativa e invece la possibilità poi di adeguare i sistemi. Ecco. Bene, grazie.
1: Farei velocissimamente, perché dobbiamo andare in aula, la parola, come l'abbiamo data all'inizio, per un giro di flash di risposta. Mi raccomando. Prego, Marinucci, CGL.
7: Sì. Beh, flash di risposta sui temi che sono stati posti è un po' complicato, ci impegniamo a recuperare magari nella memoria la grazie, possibilità di grazie. Argomentare meglio.
1: Grazie.
7: Ma diciamo, per rimanere su tutti i temi, io porrei l'attenzione sul fatto che qui stiamo parlando non di vicinanza o distanza dal lavoro autonomo, dal lavoro subordinato, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di strumenti che regolano la vita e la prestazione di persone che effettuano dei lavori. Quindi nella norma, nel diciamo, le nozioni di direzione e di controllo nell'ambito lavoristico hanno un significato chiaro, preciso, non interpretabile. Quindi sarà l'osservazione e l'analisi, da qui il confronto preventivo, continuo e necessario, proprio perché sono sistemi in evoluzione che cambiano, che potrà aiutare nell'inquadramento esatto di tutte le questioni. Cioè in ambito lavoristico direzione e controllo hanno un significato chiaro, non interpretabile, non di vicinanza, e quindi anche la questione subordinazione e retribuzione. I temi che avete posto sono davvero molto importanti, ci vorrebbe molto più tempo. Le piattaforme si stanno diffondendo in ambiti molto diversi dall'esclusivo perimetro dei rider, questo è verissimo. Quindi definire qualcosa che tenga dentro tutte le differenti possibilità di effettuare prestazioni lavorative molto diverse tra di loro per tantissimi aspetti è la complicazione principale. Ma è evidente che le forme sono inquadrabili, identificabili, che ogni lavoro ha delle presunzioni, delle prestazioni, delle caratteristiche che ci portano a capire dove c'è la necessità di una riqualificazione, dove invece si parla di un principio di presunzione di subordinazione, e dove la piattaforma deve, dove la norma deve fornire strumenti chiari per tutelare le persone che restano al centro della discussione. Quindi è evidente che il lavoro a Cottimo è quanto di più subordinato ci possa esistere nel panorama. Sulla tutta la questione salario minimo, diciamo salute e sicurezza, non posso che uscirmene, perdonatemi davvero la semplificazione, con la questione di mettere al centro diritti e tutele minime per le persone, a prescindere dalle costruzioni contrattuali e basate sulla prestazione. E questo non è semplificabile, cioè non è semplificabile la norma in questo senso, deve avere il carattere più ampio possibile. È chiaro a tutti che le nostre organizzazioni sono impegnate in una discussione rispetto a salario giusto, retribuzioni, valore contrattuale, quindi non posso assolutamente neanche aprire l'argomento in questa, e ci siamo attenuti agli argomenti della piattaforma e ci fermiamo qui. Quindi ecco, posso impegnarmi nella memoria a riprendere una serie di sollecitazioni che sono state date, soltanto sulla questione dell'informativa e del controllo. Non può essere lo strumento a determinare le condizioni, ma lo strumento si deve piegare, si deve prestare e deve considerare le variabili delle persone che effettuano prestazioni lavorative. Quindi il confronto prima, durante e dopo, e il monitoraggio e la capacità di adeguare strumenti a quelli che sono i diritti delle persone viene prima di ogni come dire, lei l'ha definito un irrigidimento. Non si tratta di irrigidimento, se guardiamo le persone e dalle persone partiamo per capire le prestazioni lavorative, diritti e tutele, non si rigidisce nulla, ma si piegano gli strumenti alle necessità e ai diritti minimi che alle persone vanno garantite.
0: Sì, molto, sì, molto brevemente, solo alcune osservazioni. Senatore Mazzella, noi ribadiamo quello che abbiamo sempre detto, per noi non troverà un riferimento al salario minimo, perché per noi il riferimento è alla contrattazione collettiva nazionale, l'abbiamo detto come primo punto nevralgico, che oggi un limite di questo recepimento è che non esplicita il ruolo strategico della contrattazione collettiva nazionale. Faremo le battaglie per questo, non per altro. Sulla questione invece della presunzione di subordinazione, il tema della salute e della sicurezza, noi crediamo che questa direttiva possa avere una grande opportunità dal punto di vista delle tutele, cioè ampliare quelle tutele minime, quelle tutele fondamentali a tutti i lavoratori indipendentemente dalla forma lavorativa. Noi non possiamo immaginare, come dire, che non, all'interno delle piattaforme ci sia un'unica forma contrattuale di lavoro, ma siamo convinti che bisogna ampliare le tutele a tutte quelle forme contrattuali che esistono all'interno delle piattaforme digitali. Che si collega proprio al punto precedente, per questo noi rivendichiamo un ruolo strategico della contrattazione che oggi, ahimè, manca in questa direttiva. È lì che dobbiamo concentrare le attenzioni, anche perché, e chiudo, sul tema del confronto e dell'informativa. Noi non vogliamo irrigidire nulla, però coerentemente anche con quanto questo governo ha fatto recependo la legge 76 del 2025 sulla partecipazione, io dico attenzione, commissioni paritetiche sì, commissioni paritetiche che non irrigidiscono, ma creano una barriera per lavoratori e impresa rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale che rende lo strumento ancora più coerente con quanto in questi anni questo governo ha fatto e rende più coerente il sistema rispetto a una centralità della persona e non ad una subalternità della persona rispetto all'intelligenza artificiale o rispetto alle piattaforme che rende un po' disumano il sistema. Sono stati fatti degli esempi, noi riteniamo che sia coerente in tutte le domande la necessità di andare a rafforzare il tema della contrattazione, il tema del coinvolgimento dei lavoratori nelle loro rappresentanze, perché ribadiamo quella non coerenza del testo quando si parla di rappresentanze generiche, mentre invece noi dobbiamo parlare di rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative. Grazie.
2: Sì, io parto dall'ultima sollecitazione rispetto alla questione dell'irrigidimento. La mia sollecitazione iniziale è stata proprio questa, non è una questione di irrigidimento, quando si rende necessario, come previsto poi anche dalla direttiva, l'abbiamo detto, l'articolo 25 e l'articolo 29, il coinvolgimento delle parti sociali, il riferimento, il sostegno alla contrattazione, non è un irrigidimento, le nostre sollecitazioni non sono finalizzate a bloccare un sistema, perché la nostra volontà è proprio quella di poter rendere sempre più esigibili i diritti e le tutele per i lavoratori e le lavoratrici tutte e tutti, e quindi bisognerebbe fare un confronto prima di arrivare ad una discussione in aula, un confronto che, come ho detto, non c'è stato, che ci sarebbe dovuto essere, che probabilmente avrebbe in quell'occasione fatto quelle giuste modifiche se fossero state accolte, che di fatto, almeno mi pare, non siano non sconvolgono completamente l'impianto di questo atto, ma sono semplicemente delle sollecitazioni che provengono da organizzazioni sindacali rappresentative che conoscono il mondo del lavoro e, come è stato detto, fanno riferimento al diritto alla tutela. Riguarda la questione del tempo a disposizione che può riguardare sia gli autonomi che i lavoratori subordinati, noi proponiamo una sorta di fondo di solidarietà che possa di fatto sostenere questi periodi di vuoto che comunque ci sono e che rappresentano un problema per il reddito di questi lavoratori, un problema che chiaramente riguarda molti lavoratori, ma anche in particolare questo. Altra questione riguarda la sollecitazione sul salario minimo. Anche in questo caso io voglio soltanto ricordare che noi facciamo sempre riferimento alla contrattazione collettiva nazionale del lavoro, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Noi, come UIL, non siamo contrari a prescindere da un concetto di un salario minimo. Noi pensiamo semplicemente che il minimo salariale, i minimi tabellari, debbano essere semplicemente richiamati e ripresi da quelli che sono i contenuti dei contratti collettivi nazionali del lavoro. Per noi la centralità non è una legge che istituisce qual è il salario minimo. Lei ha fatto riferimento, ha fatto una battuta rispetto alla cifra, no? Ha detto 9, ma potremmo parlare di 10, ma perché non 17? Voglio dire, quindi, per quanto ci riguarda, sono le parti, sono i sindacati che insieme alle associazioni datoriali in tempo di contrattazione, durante, nei luoghi della contrattazione, stabiliscono qual è il salario minimo da cui partire. Per noi questa è una questione dirimente, la centralità della contrattazione. E per per questo che mi dispiace che all'interno di quest'atto non ci sia un riferimento chiaro alla nostra contrattazione, che per noi non è una contrattazione, che non è una contrattazione pirata, lo voglio ricordare, che non è una contrattazione come quella che viene sottoscritta da organizzazioni che non sono rappresentative e nelle quali c'è anche il richiamo che veniva fatto per esempio al Cottimo. Ci sono molte situazioni riconosciute dalla magistratura, come ho detto prima, e non solo, che fanno riferimento al Cottimo e per noi il Cottimo non può esistere, noi siamo orientati alla subordinazione.
1: Mancini che dovrà recuperare per
3: sì,
1: il verbale.
3: Ok, eccoci. Bene. E dicevo, per il discorso della contrattazione collettiva sono assolutamente d'accordo che ha una centralità fondamentale per la struttura dei rapporti tra aziende e parti sociali. È chiaro che deve essere rafforzato il concetto all'interno di questo decreto. E rispondo al discorso del salario minimo. No, noi non siamo assolutamente d'accordo sul salario minimo, proprio perché il valore fondamentale diventa il discorso della contrattazione. Ci sono stati, rispetto a queste domande, dei riferimenti al mondo dei rider, no? Quindi io le posso dire che per esempio oggi è aperto un tavolo di trattativa per il nuovo contratto dove partecipano più sindacati e si sta ragionando su delle cifre che sono il 40% in più rispetto alla proposta del vostro salario minimo. Quindi secondo me non è quella la strada. La strada non è che il legislatore impone una cifra, perché non di più? Voglio dire, credo che debba essere figlio delle relazioni industriali che devono portare inevitabilmente a dei miglioramenti. Rispondo alla domanda della senatrice Camusso, assolutamente d'accordo sul discorso del Cottimo, sembra paradossale, noi stiamo prendendo come riferimento nel nuovo contratto un principio che è stato fatto nel contratto di Asso Grocery, firmato da CGL Cisle UIL, che è la tariffa oraria. Stiamo ragionando per degli incentivi che vadano a coprire i tempi morti dei lavoratori, quindi i momenti in cui sono fermi per strada, e questo, ripeto, attraverso la contrattazione collettiva. Quindi è inevitabile che ci debbano essere dei cambiamenti strutturali rispetto a quello che era il passato, proprio perché il passato è iniziato nel 2020, quando non si aveva conoscenza di quello che si andava a normare, o quantomeno ce n'era poca, visto che l'attività era cominciata un anno prima. Oggi si parla di intelligenza artificiale, che nessuno sa concretamente che cos'è, che cambiamenti può portare, se miglioramenti o peggioramenti al mondo del lavoro. Quindi voglio dire, è chiaro che a distanza di 6 anni si ha una maturità e una consapevolezza diversa rispetto a quello che è stato fatto prima, assolutamente.
1: Bene, grazie.
8: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Discussione dalla sede redigente del disegno di legge dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime di Marcinelle a Manoppello, in provincia di Pescara. Buon ascolto.
10: Prima di passare al prossimo punto all'ordine del giorno, sul quale però voglio subito dire che mi fa piacere attirare la vostra attenzione perché riguarda Marcinelle, un luogo che induce alla riflessione, a ricordare le vittime, i minatori che molti anni fa persero drammaticamente la vita, molti italiani, ma non solo italiani, e che ogni anno ricordiamo con grande dolore e grande affetto. Ricordo mio caro amico scomparso, l'onorevole Mirko Tremaglia, che non mancava, era particolarmente attento, poi fece la legge, come ricorderete, per il voto degli italiani all'estero, che io ero ragazzo già allora, regolarmente ogni anno ci ricordava l'importanza della memoria di questo drammatico episodio. Se vogliamo tributare un applauso di ricordo, credo che giusto. E a proposito di ricordi, a proposito di commemorazione di ricordi, lo scorso 31 luglio ci hanno lasciato due persone che ciascuno nel proprio campo hanno fatto qualcosa di veramente significativo. Don Antonio Mazzi, lo ricordate, morto a 96 anni, è stato un prete coraggioso, un prete che è anche capace di comunicare anche nelle reti televisive, ma soprattutto di fare per i più deboli, per i giovani, per i tossicodipendenti, per i più gravi, per coloro che avevano bisogno qualcosa di più. Lui diceva che le case non si costruiscono coi mattoni, si costruiscono con gli amici, diceva lui, e credo che sia stato il suo modo di interpretare la sua missione, perché una missione è stata quella di aiutare i più deboli sempre col sorriso, così come noi oggi vogliamo ricordarlo. Accomuno a lui un'altra figura che lascia un ricordo indelebile in tutt'altro campo, ma anche lui ha dato gioia, ha dato amore agli italiani, agli amanti dello sport. Parlo di Franco Baresi. Oggi c'è il funerale a Milano di Franco Baresi, mi spiace non poter essere presente, e credo anche ad alcuni di voi, ma lo ricordiamo come è stato un campione mai fuori dalle, mai sopra le righe, un campione della nazionale più che del suo club, anche del suo club naturalmente, ha vinto di tutto ed si è sempre imposto più con l'esempio che con le parole, più con gli sguardi che con le azioni. Era non solo un grande campione, lo chiamarono in onore di Beckenbauer Kaiser, perché assomigliava ed era alla stessa altezza di Franz Beckenbauer, che come lui reinventò il ruolo di libero nel calcio. Chi capisce di calcio sa a cosa mi riferisco, ma la sua memoria ci accompagna ed è di grande passione per tutti coloro che sanno che il calcio può unire e che le figure che possono unire nel calcio sono figure grandi come lo è stato Franco Baresi. Per tutti e due li voglio accomunare, vi chiedo qualche attimo di silenzio, grazie. Grazie mille. Come vi dicevo, l'ordine del giorno reca la discussione della sede redigente del disegno di legge dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime di Marcinelle a Manoppello in provincia di Pescara. Il relatore senatore Marcheschi ha chiesto l'autorizzazione a svolgere relazione orale, ne ha facoltà. Grazie anche alla vicepresidente.
11: Grazie signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, rappresentante del Governo, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge 1877 a firma del senatore Sigismondi, volto a conferire riconoscimento di monumento nazionale ai due siti di altissimo valore simbolico situati nel comune di Manoppello: la piazza di Caduti di Marcinelle e la cappella delle vittime di Marcinelle. La settima commissione permanente ne ha terminato l'esame in sede redigente lo scorso 10 giugno, registrando una convergenza unanime sul provvedimento. L'iniziativa legislativa intende onorare la memoria dei 262 minatori, di cui 136 italiani e 22 residenti a Manoppello, che persero la vita l'8 agosto del 1956 nel disastro di Bois du Cazier in Belgio. Il provvedimento individua due spazi distinti che costituiscono il fulcro della memoria collettiva della comunità abruzzese e nazionale. Il primo è la piazza Caduti di Marcinelle, che, come si legge nella relazione illustrativa, ospita lapidi, commemorative, un monumento fontana, opera dello scultore Pietro Cascella. La piazza è arricchita da un carrello di carbone, simbolo del legame storico e lavorativo fra le miniere locali della Maiella e quelle belghe. Il secondo, la Cappella della Memoria, eretta nel 1957 presso il cimitero comunale, accoglie le spoglie di ben 22 minatori manopellesi. Il sito rappresenta il tributo di sangue versato dall'emigrazione italiana e il dolore di un intero territorio. Quanto alla rilevanza storica e sociale, la tragedia di Marcinelle, come noto, è assunta al simbolo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo, tanto da essere celebrata annualmente l'8 agosto come giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, ai sensi del DPCM 1 dicembre 2001. Il riconoscimento proposto dal disegno di legge in esame giunge in prossimità del 70° anniversario del disastro, con l'obiettivo di consolidare il legame fra Manopello e i comuni coinvolti, così come del dare nuovo impulso al cammino della memoria, oltre che alle relazioni internazionali nate dal gemellaggio con Charleroi. L'articolo 1 dispone formalmente la dichiarazione di un monumento nazionale per i siti citati, con la precisazione risultante dall'unico emendamento approvato nel corso della discussione che essa non costituisce verifica o dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali del paesaggio. L'articolo 2 invece introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e affidando la gestione alle risorse umane e strutturali disponibili a legislazione vigente. In considerazione della condivisibile finalità del provvedimento e dell'iter in commissione, auspico che si possa giungere anche in aula a una convergenza unanime sullo stesso. Grazie.
12: Grazie senatore Marcheschi. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo subito alla votazione dei singoli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva all'unanimità. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla settima commissione permanente. Do la parola al senatore Borghi.
13: Grazie. Signora Presidente, il gruppo di Italia Viva Casa Riformista voterà con convinzione questa iniziativa legislativa di ricordo di un momento particolarmente doloroso quanto importante della storia del nostro Paese, e lo farà ricordandosi e richiamando all'attenzione dei colleghi l'insegnamento storico di uno dei padri delle Annales, che ci ricordava come possono esistere molti modi di guardare la storia. La storia è stata ricordata fino ad un certo punto come la storia dei grandi uomini, come la storia dei cosiddetti grandi uomini, dei condottieri, degli imperatori, dei re che muovevano guerra, conquistavano i popoli, e nella narrativa si trasformava questa vicenda in una vicenda quasi epica. E poi sono arrivati gli storici degli Annales a ricordarci che in realtà la storia è la storia degli uomini e delle donne del popolo, degli uomini e delle donne che tutti i giorni, silenziosamente, costantemente, con sacrificio, danno corpo, vita, sostanza ad una esperienza. Ed è attraverso questa storia degli uomini e delle donne che rifuggono ad una storiografia oleografica fatta di racconti, di presunti miti e di presunti eroi, che noi possiamo riscrivere il tratto anche di una identità nazionale, perché sicuramente Marcinelle rappresenta un pezzo di questa riscrittura, che è stato un momento estremamente doloroso, estremamente difficile, del tutto peculiare, nel quale, signora Presidente, gli emigranti eravamo noi. Quelli che se ne andavano a cercare fortuna erano i nostri padri, i nostri nonni, i nostri antenati, che fuggivano da un paese povero, da un paese che aveva per vanità immaginato di poter costruire un impero, un paese che era stato sconfitto e che per questo motivo affidava ai suoi concittadini lo stigma di essere quelli chiamati ad andare altrove per fare il lavoro che altri non volevano fare. Scavare nelle viscere di una montagna, di un territorio, estrarre quel carbone che era così importante e significativo per concorrere alla potenza delle nazioni dell'epoca e che proprio in quei mesi andava conoscendo una nuova riscrittura geopolitica. Marcinelle, da questo punto di vista, ci racconta anche come era in corso una riscrittura del controllo e del dominio di quella materia prima, perché ci si era resi conto che l'utilizzo di quella materia prima portava alla guerra tra le nazioni e portava alla distruzione della dignità della persona. E quindi bisognava abbandonare una logica intimamente sfruttatrice che portava al conculcamento dei diritti fondamentali delle persone. Ecco, quando noi vogliamo ricordare Marcinelle, se vogliamo uscire da una dimensione retorica e da una dimensione, come dire, fin troppo da cartolina, dobbiamo ricordarci di tutti questi aspetti. Non fu l'unico dramma della immigrazione italiana. Pensiamo anche a quello che accadde a Matmark poco più di 50 anni fa. E anche in quel caso quegli emigranti arrivavano tutti da quelle parti d'Italia che maggiormente soffrivano la contraddizione, la complessità e la sperequazione di uno sviluppo che nel nostro paese aveva favorito alcuni e aveva colpito altri. E quindi da questo punto di vista noi dobbiamo avere la consapevolezza che il ricordo di quelle vittime, il ricordo di quei caduti, deve anche essere il monito per costruire le condizioni affinché nessuno si senta più in bisogno di dover abbandonare il proprio paese, la propria contrada, la propria terra per trovare attraverso il lavoro la propria legittimazione, il proprio diritto e la propria dignità. E il secondo aspetto, signora Presidente, me lo concederà, io credo che debba anche portarci ad un approccio di una considerazione più umana, più solidale, più attenta alla dignità umana, che vale per tutti. Vale per tutti quelli che perdono la vita nei contesti nei quali cercano fortuna o nei quali vanno a trovare un futuro diverso. E dirlo nella settimana di Ceuta, lontano da ogni speculazione e da ogni interpretazione faziosa, io credo sia un elemento da dover sottolineare, anche perché, e concludo su questo aspetto, signora Presidente, l'Italia, ahimè, è tornata ad essere terra di emigrazione. 50 anni fa se ne andavano i cafoni, se ne andavano i poveri, se ne andavano quelli che dovevano lavorare con le braccia per andare in quei paesi in cui li accoglievano i cartelli: qui non entrano gli immigrati italiani. Oggi se ne vanno i nostri figli, i nostri ragazzi, non coloro che lavorano col braccio, ma coloro che lavorano con la mente. Allora uniamo questo elemento di riflessione e di impegno se vogliamo essere all'altezza di un ricordo e se vogliamo evitare che le nostre parole siano soltanto dei cembali che suonano ipocriti, perché il ricordo di Marcinelle è al tempo stesso un dovere per chi rappresenta il paese, ma è anche un'esigenza di creare le condizioni perché situazioni di quel genere non si generino mai più.
12: Grazie senatore Borghi, do la parola alla senatrice Biancofiore.
14: Grazie Presidente. Spiace che anche su un momento di condivisione come questo, come quello che dovrebbe essere questo progetto di legge che va oggi in approvazione, finalmente oso dire, si trovino motivi di far polemica, si trova motivo ovviamente di dividersi, anche perché vedete, i nostri morti di Marcinelli, i nostri 136 morti di Marcinelli, altri centinaio erano di altre nazionalità, non erano in realtà per cercare fortuna, erano là purtroppo perché il nostro paese, uscito sconfitto sì dalla guerra, li aveva mandati là, e li aveva mandati là a causa di un protocollo firmato con il Belgio, con i paesi vincenti, che paragonava appunto i nostri lavoratori, i nostri compaesani, perché di molti erano compaesani, sostanzialmente li paragonava o li metteva sullo stesso piano del carbone, cioè venivano venduti in cambio del carbone. Noi non avevamo, uscivamo perdenti dalla guerra, non avevamo soldi ovviamente per poter pagare, per poter finanziare poi quello che è stato il grande boom economico italiano di cui tutti siamo ovviamente al corrente, e quindi sostanzialmente fu fatto un protocollo nel 1946 dall'Italia Democratica, voglio sottolinearlo, che diceva sostanzialmente che ogni 1000 uomini si avevano 250 tonnellate di carbone, questo per poter finanziare ovviamente l'energia utile ovviamente a poter far ripartire la nostra vita quotidiana, la vita delle nostre famiglie. E quindi quei nostri morti hanno pagato, sono stati praticamente trucidati di fatto da un sistema che li ha scambiati in termini ovviamente di utilizzazione ai fini energetici. Erano stati allettati, questo sì, con un protocollo rosa che veniva fisso nel comune, nel proprio comune, senza che nemmeno si sapesse, perché sappiamo bene

0: futuro della propria famiglia. Invece 22 famiglie di Manopello sono rimaste, come dire, mutilate totalmente della loro storia, del loro futuro, del loro amore familiare, ed è per quello che questo monumento viene fatto appunto a Manopello, ed era doveroso ovviamente per l'Italia e per la legge italiana, per il paese, per l'istituzione, per il nostro paese democratico, ridare la memoria anche attraverso la legge, perché oggi forse c'è qualcuno che ancora può ricordare con la memoria, anche qualche familiare, quell'evento drammatico di Marcinelle, ma quando la memoria non ci sarà più, ci saranno le leggi, per fortuna, a ricordarlo, e ci sarà la legge di questo governo e di questo Parlamento a ricordare un fatto tragico della storia. Solo su una cosa sono d'accordo con il collega che mi ha preceduto, ovvero che noi non abbiamo nulla da insegnare sull'immigrazione, perché noi siamo stati un paese di immigrazione, ma siamo stati sempre degli immigrati assolutamente rispettosi delle leggi, dei costumi, siamo stati sottoposti a qualunque tipo di scempio. Ha ricordato bene che in Belgio c'erano i cartelli fuori dai ristoranti, e a me viene la pelle d'oca solo a pensarlo, con sopra scritto fuori gli italiani e fuori i cani, anche in Svizzera, se lo vogliamo dire tutto, anche in Germania. E questo ci dovrebbe far pensare, ma nonostante questo noi non siamo stati ribelli. Citare Ceuta in queste ore fa venire ancora di più la pelle d'oca, perché vedete, abbiamo visto tutti le telecamere inquadrare questi migliaia di giovanotti vestiti con i cappellini di Gucci e le scarpe di Dolce & Gabbana, che poi facevano il segno del mandare a quel paese, per non dire altro, ai noi italiani, alle telecamere degli italiani, alle telecamere degli europei, poi rientrando nei loro paesi. Bene, questo non è il rispetto. Questa gente qua non rispetta gli usi, i costumi, le tradizioni che invece i nostri immigrati rispettavano, al netto ovviamente della loro ignoranza. Erano padri, madri, figli, bambini, perché abbiamo mandato anche i bambini a scavare nelle miniere. Bene, che ovviamente andavano là solo a lavorare, a guadagnarsi un pezzo di pane, un tozzo di pane, a cercare sì di migliorare la propria vita familiare, come molti fanno anche dell'immigrazione attuale, ma regolare ovviamente, ma molti altri vengono qua, lo sappiamo, soltanto per delinquere, cosa che non facevano invece i nostri italiani. Quindi anche per rispetto a loro, alla loro memoria, fare questi paragoni con Ceuta, con un'immigrazione irregolare che affligge tutta l'Europa e tutto il mondo, lo trovo veramente dissacrante proprio della memoria di questi nostri morti. Per tutte queste ragioni io invece non posso che essere d'accordo insieme al mio gruppo che questo monumento venga ovviamente intestato alla memoria, finalmente si riconosca appunto come memoria condivisa, un monumento che appunto va a sottolineare quanto la nostra immigrazione, quanto sono costati i nostri morti, i morti di Marcinelle all'Italia, ma quanto la nostra immigrazione ha fatto nel mondo, costruendo paesi interi, ma un'immigrazione seria, un'immigrazione buona, un'immigrazione fatta da persone civili e laboriose che hanno rimesso la loro vita per il nostro paese, per un paese che li ha mandati a morire, ben sapendo di mandarli a morire. Grazie.
1: Grazie senatrice Biancofiore, do la parola al senatore Magni.
2: Grazie presidente, anch'io vorrei esprimere a nome del mio gruppo il voto favorevole alla dichiarazione del monumento nazionale a Piazza dei Caduti di Marcinelle e la cappella delle vittime a Manopello. Perché credo che sia necessario sempre ricordare la tragedia di Marcinelle, nel quale morirono 262 lavoratori e di cui 136 italiani. Però ricordare quei minatori, ricordare quelle persone che furono costrette a lasciare il proprio paese, la propria terra, per cercare una situazione, un futuro migliore, perché questo è il dato, e ne hanno pagato un prezzo elevatissimo, l'hanno pagato in Europa, l'hanno pagato negli Stati Uniti, l'hanno pagato in Sud America, perché il nostro paese è un paese di emigranti che ha girato ovviamente tutto il mondo. E quindi il problema è, oggi però ci interroga questo fatto, ci interroga il perché ancora oggi molte persone sono costrette a emigrare dal proprio paese. Sono costrette a emigrare perché ci sono le guerre, e quindi credo che dovremmo fare una politica di pace, e che la guerra molto spesso porta povertà, morte, e nello stesso tempo porta anche emigrazione, perché le persone scappano. La guerra e non solo la guerra, ad esempio il fatto dello

0: sfruttamento. Sappiamo tutti che alcuni paesi dell'Africa, ad esempio, sono guerre, come si usa dire, dimenticate. Vorrei sottolineare una per tutte ciò che sta avvenendo nel Sudan, quindi in cui tutti noi, metto pure io, cioè non voglio accusare altri, ci dimentichiamo molto spesso e ci ricordiamo qualche volta, però quello che sta succedendo, e quindi le persone certamente fuggono dalla miseria, dalla povertà, dalla guerra, e quindi questo è il dato. Forse bisogna ricordarsi il come noi li accettiamo, e questo è purtroppo molto paragonabile a quello che avveniva molti anni fa, quindi in sostanza con un respingimento, una remigrazione. Questo è il dato, cioè pure è passato quasi un secolo e noi continuiamo ad avere un'idea come nel passato, e quindi questa è l'altra faccia della medaglia. Quindi interrogarci il come e il cosa, come fare, per fare in modo, credo che tutte le persone preferiscono abitare, vivere, crescere nel paese in cui sono e sono nati, ma se vanno via è perché, come diceva qualcuno, non trovano soddisfazione rispetto alla situazione e ai bisogni che ogni persona ha. Quindi questo vorrei sottolineare. Quindi un monumento non è un fatto puramente storico, è un fatto di far riconoscere continuamente e quindi avere la capacità di affrontare drammi che certamente ci interrogano tutti. E infine vorrei sottolineare che questa drammatica situazione, diciamo, delle morti di Marcinelle ci pone il problema delle morti sul lavoro tutti i giorni. Cioè, io ovviamente sono d'accordo con chi dice, cioè, che non possiamo chiamarli fatalità, perché ogni giorno succede una tragedia, ogni giorno abbiamo 3 morti sul lavoro, quindi in sostanza anche su questo ci interrogano tutti sul fatto che probabilmente, certamente servono più diciamo controlli, più interventi, ma serve la prevenzione, e nello stesso tempo serve anche il fatto di affrontare in modo più determinato le condizioni di lavoro dei lavoratori e lavoratrici. Nel 2026 noi abbiamo ancora molti lavoratori schiavizzati, gestiti da caporali, e quindi sostanzialmente che sono costretti a accettare regole che sono inumane, e quindi è per questo che forse dobbiamo metterci dentro anche, oltre ai diritti e via dicendo, una questione dell'umanità, perché davvero è inaccettabile quello che si vede e si può toccare con mano, che nel 2026 esista ancora questo tratta, diciamo, delle persone. Per questa ragione credo che la memoria serve, però deve essere vista e sempre attualizzata in modo dinamico, per fare in modo che certe tragedie non avvengano più e vengano debellate dal nostro paese, ma in generale nel mondo.
1: Grazie senatore Magni, do la parola al senatore Occhiuto.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghi, sottosegretario. Molti anni fa, Presidente, quando ero sindaco e presidente della mia provincia, mi invitarono e andai negli Stati Uniti a incontrare la comunità dei nostri emigrati. Pensavo di trovare semplicemente degli italiani, dei corregionali che vivevano all'estero, e in realtà ebbi la sensazione di restare a casa. Entravo nei loro circoli, nelle loro case, e ritrovavo la Calabria della mia infanzia. Ricordo una signora che aveva preparato i cugiurie, si chiamano così, Cosenza, sono delle ciambelle di patate e farina, come li faceva mia madre. Ricordo il profumo del sugo della domenica, le fotografie dei paesi d'origine, chi parlava il dialetto con orgoglio. Ricordo un affetto per l'Italia che sembrava anche più intenso, forse proprio perché vissuto da lontano. Quel giorno ho capito una cosa che non ho più dimenticato. Le carte geografiche disegnano i confini, ma sono le storie delle persone, il loro lavoro e la loro memoria a disegnare una nazione. Una nazione continua a vivere ovunque, qualcuno ne custodisca la lingua, la cultura, le tradizioni. Per questo la memoria di Marcinelle appartiene all'Italia. Non è soltanto il nome di una tragedia, è una ferita della nostra storia nazionale, il luogo simbolico in cui il lavoro, l'emigrazione, il sacrificio e la dignità degli italiani all'estero si incontrano. E la piazza e la cappella di Monopello, che oggi dichiariamo monumento nazionale, sono il luogo nel quale quella memoria continua a vivere. Non è un paradosso, è la storia del nostro paese. Per oltre un secolo milioni di italiani hanno cercato lavoro lontano da casa, hanno attraversato oceani, frontiere e lingue sconosciute, hanno contribuito alla crescita di altri paesi, spesso svolgendo i lavori più duri, più faticosi, meno riconosciuti, ma non hanno mai smesso di sentirsi italiani. Hanno portato con sé una valigia, la speranza e un pezzo della propria terra. E oggi, dichiarando monumento nazionale questo luogo della memoria, il Parlamento riconosce che una parte della nostra identità nazionale è stata costruita oltre i confini. La memoria non cambia il passato, cambia noi, ci rende più consapevoli, più giusti, forse più capaci di capire il presente. E allora viene naturale chiedersi: che cosa rende davvero un luogo un monumento? Non credo sia soltanto la pietra o la bellezza o l'antichità. I monumenti non servono a ricordare il passato o ciò che sappiamo già. Continuano a farci domande, ci chiedono chi siamo e quali valori vogliamo consegnare a chi verrà dopo di noi. Per questo considero importante la scelta che compiamo oggi. Questa legge dice che la storia di una nazione non è fatta soltanto dalle decisioni dei governi o dalle gesta dei grandi personaggi, è fatta anche dalla vita di persone comuni che con il loro lavoro hanno costruito silenziosamente il paese. È una scelta che dice molto anche della nostra idea di democrazia, perché una democrazia vera non ricorda soltanto i potenti, i politici, gli imprenditori, gli artisti, gli scienziati, riconosce anche chi ha lavorato, chi ha sofferto, chi ha sacrificato la propria vita per dare un futuro migliore ai figli. E qui entra in gioco una parola fondamentale: il lavoro. La nostra Costituzione dice che la Repubblica, la nostra, è fondata sul lavoro, e non credo che i costituenti pensassero soltanto all'economia. Il lavoro, lo sappiamo, è molto più di uno stipendio, è il modo in cui con cui una persona cerca il proprio posto nel mondo, è il modo con cui una persona costruisce la famiglia, educa i figli, conquista la propria autonomia, difende la propria dignità. Per questo perdere il lavoro non significa soltanto perdere un reddito, significa spesso perdere una parte della propria identità. Il lavoro non costruisce soltanto il benessere di una società, costruisce la persona. E forse anche per questo che gli emigrati non cercavano soltanto un salario, cercavano un posto nella società, cercavano soprattutto rispetto. È qui che la memoria diventa anche una lezione per il presente. La memoria serve a renderci più equilibrati nei giudizi. Dovrebbe essere così, perché chi dimentica la propria storia rischia di semplificare anche quella degli altri. Quegli uomini si sono spostati non perché amassero lasciare la propria terra, ma perché speravano di costruire un futuro migliore. È accaduto agli italiani, accade ancora oggi a tante persone. Questo naturalmente non mette in discussione il diritto dovere di uno Stato a governare l'immigrazione e a pretendere il rispetto delle proprie leggi. Ma i nostri emigrati chiedevano una sola opportunità, quella di essere giudicati per il loro lavoro, per la loro onestà, per il loro contributo alla comunità che li accoglieva. E credo che questo principio conservi ancora oggi tutto il suo valore. Marcinelle ci ricorda una tragedia, ma ci ricorda anche una nazione che vive soprattutto grazie alle fatiche dei suoi uomini, dei loro sacrifici, della loro capacità di portare con sé, anche dall'altra parte del mondo, un pezzo della propria terra. Forse è proprio questo il senso di un monumento nazionale. D'altra parte, monumento viene da monere, cioè da ammonire, non conservare il passato sotto una teca, ma mantenerlo viva nella coscienza di una comunità. Perché la memoria, quando è autentica, non è mai immobile, non è una fotografia ingiallita, è una voce che continua a parlare. E se la memoria di Marcinelle continuerà a vivere nelle nostre coscienze e nelle nuove generazioni, allora quel monumento avrà davvero un senso. Per molto tempo ho pensato che una patria fosse soprattutto un luogo. Con il tempo ho capito che è prima di tutto una memoria condivisa, una memoria che unisce chi è rimasto, chi è partito, e anche chi arriva, chi è arrivato. Chi vive in Italia, chi continua ad amare l'Italia da lontano, chi ha costruito il paese con la parola, con la politica, con la cultura, ma anche chi lo ha costruito, lo sta costruendo, anche oggi in Italia, con le proprie mani, con il sudore o con il sacrificio quotidiano. Per questo il voto di Forza Italia sarà convintamente a favore. Grazie.
1: Grazie, senatore Occhiuto. Do la parola alla senatrice Di Girolamo.
3: Grazie Presidente. Nell'anticipare il voto favorevole del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, un provvedimento che dichiara la valenza nazionale di un complesso monumentale che è quello sito nel comune di Manoppello e che riguarda sostanzialmente due luoghi fisici, ovvero la Piazza dei Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle. Ecco, il voto è favorevole del mio gruppo perché questo è un provvedimento che vuole riportare uno spaccato della storia italiana e in particolare uno spaccato della storia dell'emigrazione italiana negli altri paesi europei. E per comprendere pienamente il significato di questo provvedimento, Presidente, dobbiamo tornare agli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. L'Italia viveva il suo momento davvero duro, infrastrutture danneggiate, non c'era lavoro, ma c'era tanta forza e voglia di tanta forza per riprendersi. Così diciamo molte persone, soprattutto nell'area del Mezzogiorno, dei paesi delle aree interne, tendevano a partire, a abbandonare i propri cari per cercare fortuna altrove. Al contempo in Belgio il Belgio aveva un urgente bisogno di manodopera proprio per riavviare quelle loro miniere di carbone necessarie per la ripresa industriale. E così nel giugno del 1946 venne sottoscritto il protocollo italo-belga che purtroppo è passato poi alla storia come anche sotto la descrizione drammatica di uomini in cambio di carbone. Sì, Presidente, perché quel protocollo prevedeva una facilitazione da parte dell'Italia nell'invio di braccianti, di braccia dedicate al lavoro, in cambio di 2,5 tonnellate di carbone. Quindi un uomo davvero valeva, ad ogni uomo era dato un valore economico pari a 2,5 tonnellate di carbone. Questo fu quel trattato e l'Italia quindi impegnandosi con il Belgio diede luogo a questo trattato, un trattato tra stati che però ovviamente nascondeva dietro questo trattato si nascondevano persone, uomini che pieni di speranza prendevano la propria valigia di cartone alla ricerca di un futuro più dignitoso per i propri figli. E ad attenderli purtroppo in Belgio non c'erano condizioni dignitose, purtroppo c'era un lavoro durissimo svolto a centinaia di metri di profondità in condizioni pericolose e con tutele del tutto insufficienti. Queste persone dovettero affrontare, come è stato già ricordato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, anche la diffidenza, l'isolamento, le discriminazioni purtroppo conosciamo e sono attualissime anche oggi del resto. Nell'agosto del 1956 nella miniera del Bois du Crasier a Marcinelle appunto un incidente provocò un incendio e la diffusione di fumo e gas tossici all'interno della galleria di quella miniera e furono 262 le vittime, lavoratori impegnati in quella miniera, di cui 136 erano uomini italiani. Di questi 36, Presidente, mi permetta, 60 erano abruzzesi, la mia terra di origine, in particolare 23 proprio provenienti dal comune di Manoppello, in provincia di Pescara. La tragedia di Marcinelle non fu soltanto una sciagura mineraria, mise drammaticamente in luce le condizioni in cui lavoravano migliaia di emigranti italiani e mostrò le conseguenze che possono derivare quando la produzione e il profitto vengono anteposti alla sicurezza e alla dignità della persona. Per questo riconoscimento, diciamo, oggi assume un valore ancora più importante perché, Presidente, siamo per festeggiare il 70° anno in memoria di quella tragedia e la dichiarazione a monumento nazionale della Piazza dei Caduti di Marcinelle e la Cappella delle Vittime di Marcinelle significa ricordare che l'emergenza dell'emigrazione italiana non fu sempre una storia di opportunità e di successo, ma fu anche una storia di necessità, appunto, di sfruttamento e troppo spesso di vite spezzate. E il voto favorevole del Movimento 5 Stelle vuole riaffermare un principio che è sempre attuale. Nessun lavoratore deve essere costretto a scegliere tra il proprio sostentamento e la propria sicurezza. Grazie Presidente.
4: Grazie Senatrice Di Girolamo. Ora ha chiesto di intervenire il Senatore Dreosto, ne ha facoltà.
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori. Di solito quando si parla della tragedia di Marcinelle si pensa subito a Manopello, e giustamente, perché lì il dolore ha lasciato certamente il segno più profondo. Ma questa lista di nomi passa anche da altre parti d'Italia che raramente vengono citate. Il Friuli, il Veneto, il Trentino, addirittura 22 furono le vittime della Puglia. Minatori che non avevano le loro radici solamente in Abruzzo, ma che parlavano altri dialetti, che avevano lasciato altre terre, ma che sono morti nello stesso pozzo, lo stesso giorno, per lo stesso motivo. Segno che questa tragedia non è una tragedia locale, non è una tragedia meridionale, ma neanche settentrionale, è una tragedia di tutto il paese, è una tragedia dell'Italia. Questi uomini non erano partiti alla cieca, erano italiani che volevano lavorare e non fuggiaschi senza una meta. Prima di salire su quei treni venivano visitati, selezionati, sapevano dove andavano, sapevano che lavoro avrebbero fatto, partivano legalmente e con le carte in regola. E non dimentichiamo che quella tragedia nacque da un errore di manovra, da un impianto che non resse, da controlli di sicurezza che allora semplicemente non esistevano nella forma in cui oggi fortunatamente li conosciamo. Ricordare Marcinelle significa allora anche questo, ricordare perché in Italia come in Europa abbiamo costruito nei decenni norme sulla sicurezza sul lavoro sempre più stringenti, perché nessun lavoratore italiano o straniero debba mai più pagare con la vita il prezzo di un sistema che non li protegge. E lo dico con chiarezza, quando penso che oggi c'è qualcuno che vuole far entrare in Italia e in Europa persone senza sapere chi siano, senza sapere cosa faranno, penso allora a quei minatori. Penso a quanto lavoro serio, a quanta selezione c'era dietro quella nostra migrazione, altro che porte aperte senza controlli. Ed è per questo, colleghi, che quando oggi vedo cittadinanze regalate con un tratto di penna, sentenze di certi magistrati che si sostituiscono al Parlamento, una sinistra immigrazionista che parla di immigrati come manodopera da destinare alle cooperative amiche a raccogliere pomodori, io non posso pensare a quel monumento, a quegli italiani che sono morti a Marcinelle, ma anche a quelli che sono andati a Charleroi o in altre miniere sparse in Belgio, in Francia, in Germania. Quella era l'immigrazione della voglia di lavorare, quella è la nostra vera migrazione. Per questo, colleghi, dichiarare monumento nazionale la piazza dei caduti di Marcinelle e la cappella anche della memoria non è un atto evidentemente formale. E dire che quella storia appartiene a tutti noi, a tutta l'Italia, a Manopello, ma anche al Friuli, alle altre regioni italiane e allo Stato che la riconosce come tale. Per questo motivo anticipo il voto favorevole con convinzione del nostro gruppo a questo provvedimento.
4: Grazie Senatore Dreosto. Ha chiesto di intervenire la Senatrice Lamarca, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Cari colleghi, care colleghe, oggi quest'Aula è chiamata a votare un provvedimento che ha un valore profondo, profondo per la memoria e la storia della nostra immigrazione. Il riconoscimento come monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle e della cappella delle vittime a Manopello, in provincia di Pescara. Il riconoscimento nazionale di questi due luoghi, simbolo della tragedia che l'8 agosto del 1956 segnò per sempre una delle pagine più buie e più dolorose della nostra diaspora, rappresenta un significativo passo avanti nel percorso della valorizzazione della storia della nostra migrazione. Ogni 8 agosto dal 2001 si commemora la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, istituita proprio per ricordare le vittime del disastro di Marcinelle e tutti gli italiani che hanno perso la vita sul luogo di lavoro all'estero. La mattina dell'8 agosto, di esattamente 70 anni fa, nella miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio, un incendio provocò la morte di 262 lavoratori, di cui 136 italiani, metà dei quali provenienti dalla regione Abruzzo. Tra loro vi furono tra 22 e 23 concittadini di Mannoppello, una delle comunità abruzzesi più gravemente colpite da questa dolorosa vicenda. Quella di Marcinelle rappresenta la prima e più grande tragedia che abbia colpito la migrazione italiana in Europa. Eppure, essendo la terza per numero di vittime per le tragedie che hanno coinvolto gli emigrati italiani all'estero dopo Monongah e Dawson negli Stati Uniti, è quella che più di ogni altra è rimasta impressa nell'immaginario collettivo come simbolo del sacrificio di un'intera generazione che ha lasciato il proprio paese nella speranza di costruire una vita migliore per sé e per la propria famiglia. Uomini, donne, spesso giovanissimi, che hanno conosciuto il dolore della partenza, la distanza dagli affetti, la fatica dell'integrazione, spesso affrontando, come è stato sottolineato, lavori durissimi, in condizioni difficili e prive di adeguate tutele. Persone che, nonostante le tante difficoltà, hanno contribuito con il proprio impegno e sacrificio alla crescita dei paesi che li hanno accolti, senza mai interrompere il legame con la propria terra di origine. Da senatrice eletta all'estero, nella ripartizione Nord e Centro America, sento in modo profondo e con tutto il mio essere la necessità di far conoscere questo capitolo doloroso della nostra storia, troppo spesso ignorato e trascurato dagli italiani in patria. Lo sento come un dovere per rendere onore a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che hanno sacrificato la propria vita e che hanno reso il nostro paese amato e rispettato nel mondo. L'Italia non può permettersi di dimenticare Marcinelle e tutte le tragedie che hanno segnato il percorso dell'emigrazione italiana. Discutere questo disegno di legge a pochi giorni dal 70° anniversario della tragedia di Marcinelle assume anche una forte valenza attuale, perché Marcinelle non rappresenta soltanto una pagina dolorosa della storia dell'immigrazione italiana, ma anche un monito che continua a parlarci del presente di fronte alle troppe vite che ancora oggi vengono spezzate sul lavoro. La giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo deve essere allora un richiamo alla responsabilità, affinché ogni lavoratore e lavoratrice in Italia come all'estero abbia il diritto di svolgere la propria attività in condizioni di sicurezza, dignità e piena tutela. Riconoscere come patrimonio nazionale due luoghi pubblici del comune di Mannoppello ha certamente un importante valore simbolico, ma da solo non sufficiente a tramandare e tutelare la memoria di ciò che è stato. È necessario, a mio avviso, accompagnare misure come questa ad un impegno più ampio e duraturo, volto a trasformare il ricordo in consapevolezza e responsabilità collettiva, coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni, facendo sì che possano conoscere una pagina della storia dell'emigrazione italiana, come accennato poc'anzi, non sufficientemente conosciuta nel nostro Paese. Mi auguro dunque che questo provvedimento dia impulso a nuove iniziative che coinvolgano le istituzioni, le associazioni e soprattutto le scuole, affinché la storia dell'emigrazione italiana diventi parte integrante della formazione delle nuove generazioni. Come cittadini italiani abbiamo una grande responsabilità, consegnare questa memoria alle successive generazioni affinché i nostri figli e nipoti conoscano il cammino compiuto da chi li ha preceduti e che apprezzino il valore dei sacrifici che hanno reso possibile raggiungere il tenore di vita di cui oggi tutti godiamo. Perché ricordare Marcinelle e il sacrificio del lavoro italiano nel mondo non significa solo rendere omaggio a tutti i lavoratori emigrati, al contributo che hanno dato alla crescita del nostro paese, ma anche e soprattutto dimostrare alle nostre comunità all'estero che l'Italia non dimentica la propria storia e non dimentica il coraggio di chi ha contribuito a portarne alto il nome nel mondo. Per sapere dove andare come paese e come cittadini responsabili tutti dobbiamo ricordare da dove veniamo e chi siamo stati. Per queste ragioni, a nome del mio gruppo, esprimo il voto favorevole a questo provvedimento. Grazie.
4: Grazie, senatrice Lamarca. Ora ha chiesto di intervenire il senatore Sigismondi. E ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo. Questo disegno di legge, di cui sono il primo firmatario, ha il compito di ricordare la pagina più dolorosa dell'immigrazione italiana. Ci racconta di una ferita mai rimarginata che appartiene all'Italia, che appartiene al mio Abruzzo, che appartiene all'Europa intera. Tra qualche giorno ricorrerà il 70° anniversario della tragedia dell'8 agosto 1956, quando a oltre 1000 metri di profondità, nella miniera di carbone del Bois du Cazier a Marcinelle, un incendio trasformò, come è stato già ricordato, quel luogo di lavoro in una trappola senza scampo per 262 lavoratori, 136 erano italiani, circa la metà erano abruzzesi, 22 provenivano da Manoppello, in provincia di Pescara, che da quel giorno è ricordata come la città martire. Dietro ciascuna di quelle vite spezzate ci sono storie, sono infranti e famiglie dilaniate dal dolore. Ci sono giovani mogli rimaste sole e figli che non hanno mai potuto crescere con l'affetto e la guida dei loro padri. Questo disegno di legge parla di uomini che lasciavano l'Italia insieme alle loro giovani mogli e ai loro piccoli figli. Erano pronti a separarsi dai propri paesi, dagli affetti più cari e dalle proprie radici, portando con sé valigie spesso di cartone, contenenti pochi abiti e pochi oggetti personali, ma colme di speranze. La speranza di un lavoro, di un futuro migliore, di poter offrire ai propri figli una vita più dignitosa e opportunità che loro non avevano mai avuto. Per quegli uomini, quell'8 agosto doveva essere un giorno come tanti altri. La sveglia all'alba per arrivare puntuali sul posto di lavoro, un dolce saluto alla propria moglie, una carezza ai propri figli e poi la discesa nella miniera. Al termine di una lunga e faticosa giornata di lavoro avrebbero fatto ritorno a casa per riabbracciare la donna amata e stringere tra le braccia i propri bambini. Ma così non fu. Una scintilla, poi l'inferno delle fiamme, il fumo e la mancanza di ossigeno. In pochi istanti 262 uomini provenienti da 12 diverse nazionalità furono strappati alla vita. Per loro quel ritorno a casa non ci fu mai. Ho conosciuto la tragedia di Marcinelle attraverso i libri di scuola, dalla televisione, ma è stato solo partecipando anno dopo anno alle commemorazioni di Manoppello e ascoltando le testimonianze dei familiari delle vittime che ho compreso davvero la portata di quella immane tragedia. Penso alla signora Lucia, rimasta vedova a soli 21 anni, dopo aver perso il marito Santino, ed è stata costretta a crescere da sola un figlio di appena 10 mesi. Oggi ha 91 anni, racconta e rivive quel dolore con una commozione e un'intensità capace ancora di far venire i brividi. Penso anche a Nunzio Mancini, l'ultimo minatore scampato alla tragedia, che ci ha lasciati nello scorso mese di giugno, custode fino all'ultimo di una memoria preziosa che non possiamo permetterci di disperdere. Marcinel non è soltanto il simbolo della storia della nostra emigrazione, ricca di straordinari successi, ma anche di lacrime e dolore. È il simbolo della dignità e del coraggio di tanti nostri connazionali che hanno lasciato la propria terra per garantire un futuro migliore alle proprie famiglie e contribuire con il proprio lavoro al progresso dell'Italia e dei paesi che li hanno accolti. Marcinel è perciò un elemento fondamentale della nostra identità nazionale. Non a caso, proprio in ricordo di quella tragedia nel 2001, per iniziativa del ministro Mirko Tremaglia, è stata istituita la giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, celebrato ogni anno proprio l'8 di agosto. Ma oltre al dovere della memoria, Marcinel ci consegna un altro impegno, ancora oggi drammaticamente attuale: garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. È quindi particolarmente significativa l'iniziativa della Commissione europea, su proposta avanzata dal ministro Calderone a nome del governo italiano, di istituire proprio l'8 agosto la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela della dignità dei lavoratori. Oggi il Senato della Repubblica, con questo disegno di legge, aggiunge un nuovo importante tassello a quel dovere della memoria che abbiamo verso le vittime, verso le loro famiglie, ma anche verso le generazioni future. Questo disegno di legge nasce dalla richiesta dei familiari delle vittime, dalle associazioni, dall'amministrazione comunale e dall'intera comunità di Manoppello, affinché venga riconosciuto il valore nazionale di due luoghi che custodiscono la memoria della tragedia di Marcinel: la piazza Caduti di Marcinel e la cappella delle vittime di Marcinel. La piazza è il cuore delle commemorazioni istituzionali. Ospita le lapide dedicate ai caduti, il monumento Fontana realizzato nel 2000 dall'artista abruzzese Pietro Cascella, e un carrello del carbone, simbolo del legame tra le miniere della Maiella e quella del Belgio, unite da una storia di lavoro, sacrificio, ma anche di dolore. La cappella delle vittime, realizzata dal Comune nei primi mesi del 1957, dopo il rientro delle salme, custodisce nel cimitero di Manoppello le spoglie dei 22 minatori che da quel paese erano partiti inseguendo un futuro migliore. È dunque un passo importante quello che stiamo compiendo, e desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente della Settima Commissione, senatore Roberto Marti, al relatore, senatore Paolo Marcheschi, e a tutti i componenti della Commissione Cultura del Senato per il lavoro svolto. Ringrazio il Presidente del Senato, La Russa, e la Conferenza dei Capigruppo per aver calendarizzato questo primo passaggio parlamentare proprio prima dell'8 agosto, nell'anno in cui, come già ricordato, ricorre il 70° anniversario della tragedia. Ringrazio inoltre i colleghi Guido Liris e il collega Roberto Menia, confirmatari del disegno di legge, e l'onorevole Guerino Testa, che alla Camera dei Deputati ha presentato un analogo disegno di legge. Infine ringrazio ciascuno di voi che con il proprio voto consentirà al Senato della Repubblica di compiere un gesto di alto valore simbolico e istituzionale. Sappiamo bene che questa legge non potrà riavvolgere il nastro della storia, non potrà cancellare il dolore della signora Lucia, di suo figlio e delle tante famiglie rimaste senza un marito, senza un padre, senza un fratello. Non potrà restituire le vite spezzate di quei lavoratori. Potrà però sottrarre quei luoghi dall'usura del tempo, consegnandoli per sempre alla memoria della nazione, e potrà esprimere in forma solenne la riconoscenza dello Stato. Dichiarare monumento nazionale la piazza Caduti di Marcinel e la cappella delle vittime di Marcinel a Manoppello significa affermare che quel sacrificio appartiene alla storia dell'Italia. Significa dire con rispetto e commozione: l'Italia non dimenticherà i suoi figli, l'Italia ne costruisce la memoria e tramanda alle generazioni future il valore del loro sacrificio. Per queste ragioni, con profondo orgoglio, annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie.
4: Grazie, senatore. Sigismondi. Allora pongo in votazione il disegno di legge numero 1877 per alzata di mano. Chi è favorevole? Giù le mani. Direi che non c'è da chiedere chi è contrario e chi si astiene, quindi ho il piacere di dire che il Senato all'unanimità approva il disegno di legge dichiarazione di monumento nazionale della piazza Caduti di Marcinelle, della cappella delle vittime di Marcinelle a Manopello. Allora, colleghi, come già sappiamo, abbiamo concluso per oggi pomeriggio i lavori e ora ci sono alcuni interventi di fine seduta. E ha chiesto di intervenire per il primo intervento il senatore Bergesio, ne ha facoltà. Chiedo a chi intende lasciare l'aula di farlo, diciamo così, sommessamente, se fosse possibile. Senatore Bergesio, solo qualche istante in modo che la possiamo ascoltare. Prego.
8: Grazie Presidente. Io intervengo per richiamare l'attenzione del Governo e di quest'Aula su quella che non può più essere considerata un'emergenza occasionale, ma è una vera e propria questione nazionale, la siccità e la crisi idrica. Le immagini di questi giorni parlano da sole: campi bruciati dal sole, fiumi in secca, invasi insufficienti. A pagare il prezzo più alto sono ancora una volta i nostri agricoltori, che ogni giorno garantiscono cibo di qualità, presidiano il territorio e custodiscono l'ambiente. Oggi soffrono coltivazioni come il riso, il grano duro, il mais, la soia, la viticoltura, gli allevamenti e tante altre produzioni che poi sono il simbolo del nostro Made in Italy. Non è in gioco semplicemente il raccolto di questa stagione, ma la competitività della nostra agricoltura, la sicurezza alimentare del nostro paese. La gravità della situazione è confermata anche da quanto avvenuto oggi in Regione Piemonte, dove la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza di rilievo regionale per la crisi idrica e gli incendi boschivi. È un segnale che non riguarda solo un territorio, ma riguarda l'intero paese. La siccità non è più un fenomeno eccezionale, è una sfida strutturale che richiede risposte tempestive e strumenti adeguati. Ben venga quindi la possibilità per le regioni di intervenire con maggiore rapidità, come ha fatto il Piemonte, ma è altrettanto necessario che il Governo e il Parlamento continuino a fare le loro parti, sostenendo gli investimenti delle infrastrutture idriche e garantendo agli agricoltori stessi strumenti efficaci per affrontare queste emergenze. Come maggioranza riconosciamo al Governo che l'intervento, l'anticipo PAC, ha avuto modo di dare liquidità alle aziende proprio nei giorni scorsi per 1.670 milioni di euro, è stato fondamentale, così come il Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico, 1 miliardo di euro per progetti messi in campo a bando dal Ministero delle Infrastrutture per aumentare la capacità di invaso e potenziare le infrastrutture idriche, le condotte per un uso plurimo dell'acqua potabile e irriguo. Sono stati fondamentali, ma oggi noi dobbiamo fare un passo ulteriore. Dobbiamo avere il coraggio di dire che il sistema attuale non funziona come dovrebbe. Non si può chiedere a un agricoltore di affrontare da solo i danni provocati dalla siccità e poi lo costringiamo ad aspettare mesi, se non anni, perché attraverso i consorzi come i Condifesa arrivino gli indennizzi assicurativi. Questo non è più sostenibile. Serve un sistema assicurativo moderno, semplice, diretto, veloce, efficace ed efficiente, ma servono soprattutto delle certezze per chi oggi lavora la terra con serietà e dedizione. Consentitemi da quest'Aula di ringraziare per il lavoro svolto i consorzi di irrigazione e bonifica che gestiscono l'acqua nel nostro paese, i presidenti, i direttivi, i segretari, perché il loro lavoro è fondamentale. Noi abbiamo presentato un emendamento nel Coltiva Italia nel quale chiediamo una proroga per l'entrata in vigore del deflusso ecologico, che diventa fondamentale anche e soprattutto per garantire l'irrigazione dei territori agricoli nel nostro paese. Noi rivolgiamo quindi un appello al governo finché faccia della sicurezza idrica una priorità nazionale. Difendere l'acqua significa difendere l'agricoltura significa difendere l'Italia e tutti gli italiani. Grazie Presidente.
4: Grazie Senatore Bergesio. Ora ha chiesto di intervenire la senatrice Bevilacqua, ne ha facoltà.
9: Grazie Presidente. Intervengo per ricordare Mattia. Mattia è un bambino che ci ha lasciato nella notte tra sabato e domenica dopo 9 anni in stato vegetativo. E Mattia è stato ridotto in stato vegetativo dal consumo di formaggio al latte crudo. Mattia Maestri sta lasciando un fardello pesantissimo sulle nostre spalle, Presidente, perché vede, in 9 anni, nonostante la battaglia dignitosa ma estremamente forte dei suoi genitori che hanno trasformato il dolore più grande che possono vivere dei genitori nella forza e nella determinazione per ottenere che lo Stato italiano non si volti dall'altra parte in casi di questo tipo, ecco, avrebbero voluto poter salutare il loro bambino, questi genitori, con una notizia che mette in sicurezza i bambini di tutti gli altri, ma non solo i bambini, i soggetti fragili in generale, perché vede, i prodotti al latte crudo, i formaggi al latte crudo sono delle eccellenze sicuramente del nostro, della nostra produzione, ma c'è il bene superiore che è quello della vita umana. E allora basterebbe una semplice etichetta all'interno della quale venga specificato che questo tipo di prodotti, nonostante il loro altissimo valore nutrizionale, possono esporre a rischi bambini, soggetti immunodepressi, anziani e donne in gravidanza. Ho presentato un disegno di legge, ma ne sono stati depositati altri sia al Senato che alla Camera, disegni di legge che, pur avendo incontrato da parte di tutte le forze politiche una condivisione, non sono però arrivati a meta. Quel disegno di legge, quei disegni di legge ancora non sono trattati e non vedono l'approvazione da parte dell'Aula ed è un grave danno che noi facciamo sia alla memoria e al ricordo di bambini come Mattia, ma abbiamo ricordato anche Lia nei giorni scorsi col collega Basso, ma soprattutto perché come istituzioni non possiamo continuare a lasciare che per una semplice etichetta che deve essere compilata in un certo modo bambini e fragili rischino la propria vita. Non possiamo permettere che ci siano in futuro altri Mattia, altri Elia. E lo Stato questa volta deve, in questa legislatura, dare una risposta a questi genitori. Non possiamo più accettare che bambini fragili, immunodepressi e donne in gravidanza corrano dei rischi di questo tipo. Grazie.
4: Grazie. Senatrice Bevilacqua, ha chiesto di intervenire la senatrice Musolino.
10: La ringrazio Presidente, oggi prendo la parola per un fatto tragico accaduto nella mia città, a Messina. Lo scorso 30 luglio, giovedì, poco prima delle 16 alle 15.48, si è verificato il crollo di un'intera palazzina in località Pistunina, nella zona sud di Messina. Un crollo rovinoso, una situazione catastrofica. Un evento che è indescrivibile a raccontarlo a parole. Le immagini che ci vengono trasmesse in queste ore nelle emittenti locali, ma anche in quelle nazionali, ci raccontano di uno scenario che sembra uno scenario di guerra, come se ci fosse stato un bombardamento. Una palazzina è crollata su se stessa, travolgendo con sé le persone che c'erano dentro. Ad oggi sappiamo già che ci sono stati 4 morti e altri 2 sono dispersi. E fra questi morti c'è una giovanissima ragazza, si chiama Alessandra Frazzica, che era commessa nel centro commerciale che si trovava al primo piano, una giovanissima vittima del lavoro. Ancora una volta una giovanissima perde la vita sul posto di lavoro, insieme purtroppo alla famiglia Leone, che era la proprietaria dell'immobile, e agli altri 2 dispersi, che ci auguriamo di poter trovare vivi, ma purtroppo le ore passano e le speranze si affievoliscono. Ovviamente sarà la magistratura a fare gli accertamenti, ad accertare le cause, le responsabilità e tutto quello che poi farà il suo corso per quanto riguarda i procedimenti. Ma in queste ore Messina registra un lutto gravissimo. Messina è la città del terremoto del 1908, è una città abituata allo sconquasso, a che la terra si rivolti e le macerie inghiottano le vite. E questo in parte sembra un piccolo terremoto. E in queste ore di grande dolore il nostro pensiero va ai soccorritori, al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Michele Burgio, che ha dato prova di grandissima competenza, professionalità, passione, ai Vigili del Fuoco con oltre 70 unità che si trovano da giovedì con temperature elevatissime a far fronte non soltanto a uno scenario di crollo, ma anche con un incendio covante che consuma ossigeno e produce fumo. Ma questo non ha impedito ai soccorritori di continuare la loro opera preziosissima. Alle unità cinofile, alle unità USAR, alle unità NBCR, a tutta la protezione civile, comunale e regionale, alle aziende ospedaliere che hanno allestito immediatamente un ospedale nelle immediate vicinanze per prestare il primo soccorso non soltanto alle vittime e ai superstiti, ma anche ai parenti che aspettano di ricevere notizie. Sono momenti drammatici e in questi momenti la città si stringe in un unico grande abbraccio alle vittime e in un commosso ringraziamento a tutti i soccorritori. Grazie.
4: Grazie, senatrice Musolino. Ha chiesto di intervenire il senatore Croatti.
11: Sì, la ringrazio, Presidente, di questo ulteriore intervento del gruppo politico del Movimento 5 Stelle. La strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 è il fatto più grave terroristico della storia della Repubblica. Un colpo inferto non solo a Bologna, ma all'intero paese. Nel cuore di un luogo rappresentato per eccellenza l'incontro, la partenza, il ritorno a casa, quello della stazione ferroviaria. Non un obiettivo militare, non un simbolo di potere, ma la vita ordinaria di migliaia di viaggiatori. Fu proprio questo il disegno più feroce e vigliacco per portare la paura dentro i gesti più semplici della vita civile. È importante e fondamentale continuare a raccontare questa pagina drammatica del nostro paese contro l'indifferenza, contro l'odio e contro ogni forma di violenza che voglia colpire la libertà e la sicurezza dei cittadini. Ricordare infatti non è un esercizio rivolto al passato, è un atto che riguarda il presente e il futuro. Significa custodire i nomi e le storie delle vittime, restituire loro dignità che la violenza ha voluto negare. Significa anche continuare a chiedere verità e giustizia laddove i percorsi giudiziari sono stati lunghi, difficili e in alcuni casi non hanno ancora dato risposte complete alle famiglie. Questa ricorrenza sia l'occasione altresì per ribadire ai negazionisti, alcuni anche in questo governo, che nessuno può permettersi di riscrivere la storia di un decennio di stragi e di sangue e tentare di mascherare responsabili e colpevoli. Sono state ben 17 le sentenze, tutte quelle emesse ad aver stabilito che la matrice era fascista. In queste ore la Presidente Meloni ha parlato di pagina buia e ha ignorato le molte sentenze. Vogliamo riportare qui in quest'Aula la risposta dei familiari delle vittime su queste parole. Per la strage di Bologna non c'è una luce, c'è una luce straordinaria data dalla sentenza dei processi che è stata capace di illuminare e la pagina buia a cui si riferisce la Presidente del Consiglio e mostrare la luce neofascista. Il fascismo, quando ha perso il potere legale, non sparisce, si è trasformato in stragismo. La strategia della tensione degli anni 70 e 80 non fu un incidente della storia italiana, fu un metodo: usare il terrore per bloccare il cambiamento democratico, per instillare paura, per proteggere equilibri di potere che la democrazia metteva in discussione. E lo voglio dire in quest'Aula con forza: chi oggi indossa simboli, saluti, linguaggi di quella tradizione politica non può dirsi estraneo a questa storia per il solo fatto di non aver messo quella bomba. L'eredità politica include l'eredità della violenza che quella cultura ha prodotto, giustificato e coperto. Concludo risvolgendo un pensiero particolare ai familiari delle vittime che da decenni portano avanti con dignità e determinazione la battaglia della memoria della verità. Grazie. Grazie, grazie davvero per aver insegnato ad intere generazioni che la giustizia si costruisce con la pazienza, con la determinazione di chi non si arrende mai.
4: Grazie senatore Croatti. Ora ha chiesto di intervenire sullo stesso argomento la senatrice Pellegrino, ne ha facoltà, prego.
12: Sì, grazie Presidente, e innanzitutto voglio iniziare con l'esprimere anch'io profonda vicinanza ai familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna, perché pensiamo a chi quel 2 agosto ha perso un padre, una madre, un figlio, una sorella, un fratello, gli amici e in alcuni casi anche una intera famiglia. Penso a chi porta ancora oggi, dopo decenni, il peso di un'assenza che nessun processo e nessuna sentenza potranno mai colmare. Penso a un vile attentato che ha puntato dritto al cuore della nostra Repubblica, segnando un punto cruciale della storia, soprattutto della storia di quegli anni esecrabili, dove la vita sembrava non avere valore, dove si arrivava a uccidere forse per scelta ideologica e forse per scelta di altri. Di fronte a una tragedia di questa portata dovremmo tutti abbassare la voce. Dovremmo chinare il capo, uniti nel dolore e nella memoria. Dovremmo anzi, a mio avviso, lasciar parlare il silenzio, perché ci sono momenti in cui il rispetto vale più di qualsiasi parola. E invece poi, sul pacco di piazza di Medaglie d'Oro, si sceglie altro. Si sceglie di introdurre temi come il referendum, il presidenzialismo, le vicende di Fakir, quelle di Ceuta, fino ad arrivare ad evocare Gabriele D'Annunzio e il futurismo come i presunti mandanti filosofici dell'attentato. Siamo ad un tragico sofismo che solo menti raffinatissime di politicanti avrebbero potuto partorire. Noi preferiamo invece ritornare alla bassa voce e a un pensiero più unitario, meno divisivo, perché per noi la memoria è un bene comune, è il cemento che tiene unito il popolo, e quando la memoria viene piegata alle esigenze della polemica quotidiana perde la sua funzione, perché la Repubblica è più forte quando sa ricordare senza dividere. E vi è di più. Vogliamo rimarcare, come anche ha fatto Elly Schlein ieri, ma come ha ribadito il collega Croatti poco fa, l'appello ad un preciso impegno. Continuare a ricercare tutta la verità, senza reticenze, senza zone d'ombra, senza pregiudizi, senza nascondere sotto la sabbia quello che non ci piace, ma che a tutt'oggi non trova risposta. Bisogna conservare nel pugno quella rabbia che la vista dell'orologio fermo alle 10:25 ci trasmette e trasformarla in coraggio, nel coraggio di credere che la verità deve essere il primo dono da consegnare integro a tutti coloro che subirono quel dolore. Perché solo così potremmo dire di aver reso onore a chi ha patito quel dolore e chi da allora convive ogni giorno con quel dolore, che le sentenze non hanno cancellato e non cancelleranno.
4: Grazie senatrice Pellegrino. Sullo stesso argomento ha chiesto di intervenire il senatore Verini.
13: Sì, grazie Presidente. Vedete, Bologna il 2 agosto è una ferita ancora aperta nella memoria del Paese. In quella città innanzitutto, in tutti noi, anche in chi come noi ha perso lì amici molto, molto stretti. Ieri Bologna ancora una volta ha dato una prova della sua straordinaria civiltà, e dico subito che avere visto nello stesso corteo la sorella e la nipote, la famiglia del ragazzo che è stato trovato lì morto dopo quella colluttazione Fakir, quella ragazza che ha pronunciato delle parole di straordinaria civiltà, senza nessuna ombra di odio, soltanto chiedendo verità e giustizia, e vedere nello stesso corteo il sottosegretario Molteni, che essendo sottosegretario all'interno aveva rappresentanza del governo ma anche delle forze di polizia, quel Molteni che ieri intervenendo ha non ha avuto ovviamente nessunissima reticenza nel ricordare la matrice neofascista di quella strage. Beh, vedere insieme queste due cose ha confermato, secondo me, la straordinaria civiltà di quella città, Bologna. Tutte le città hanno memoria, dolori, ferite nel nostro paese. Bologna è quella che forse le ha attraversate e vissute più di tutti. Filo nero, sì, c'è un filo nero, ma non solo per la verità giudiziaria che è acclarata. Peteano, la strage di Brescia, San Benedetto Val di Sambro, l'Italicus, Piazza Fontana e il 2 agosto 1980 Bologna. Riconoscere, come hanno riconosciuto

0: neofascista che ha attentato alla democrazia italiana, che voleva condizionare con la complicità di servizi deviati, con la complicità di pezzi dello Stato, voleva deviare il corso della vita democratica di questo paese. Io credo che sia questo il contributo a una memoria, se non condivisa, quantomeno tutta intera. Negare questo, essere reticenti su questo, vuol dire non essere all'altezza delle responsabilità del paese. Anch'io sono rimasto deluso, è una parola impropria, però mi ha colpito vedere che ieri la Presidente del Consiglio non ha fatto nessun riferimento, ma non per chissà, ma perché avrebbe guadagnato anch'ella incredibilità nel dire quella strage è neofascista, e lo stesso Presidente La Russa con il freno a mano tirato, ma perché? Ma che imbarazzi ci sono nel riconoscere la matrice nera? Sarebbe come se quelli che erano una volta a sinistra misconoscessero la drammatica situazione che crearono i terroristi delle Brigate Rosse in nome di ideali aberranti. Ma quale sarebbe l'imbarazzo? Ma perché la destra italiana non fa ancora questo salto che si chiama in un solo modo, Costituzione della Repubblica Italiana, che è nata dopo la sconfitta del nazismo e del fascismo. È verità storica. E allora, chiudo, Presidente, ieri con il discorso del sindaco, con quello che c'è stato, con un paese che ha ricordato nel modo giusto quella strage, ma guardando al futuro, non solo al passato, ancora una volta, e dobbiamo ricordarlo, per fortuna, anche per fortuna di La Russa, del presidente La Russa, anche per fortuna della Meloni, anche per la fortuna della destra italiana, c'è una persona che ricorda e onora il paese, la sua memoria, e quindi indica una strada. Si chiama Sergio Mattarella e sta al Quirinale.
1: Grazie senatore Verini, abbiamo concluso gli interventi di fine seduta. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B e reso conto la seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà domani, martedì 4 agosto, alle ore 9:30. Con la discussione dei disegni di legge, il primo, disposizioni in materia di protezione civile, il secondo, conversione in legge del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, ove approvato alla Camera dei Deputati. E dunque la seduta è tolta.
2: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Ore 17.
1: Notiziario parlamentare.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Giovanna Serpico. Sono le 17 in punto e con questa edizione si chiude il palinsesto di oggi di GR Parlamento. Apriamo subito il nostro notiziario parlando di Emma Bonino. Domani e lunedì la camera ardente per la leader radicale, scomparsa ieri a 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della promoteca del Campidoglio a Roma. Legge elettorale, l'ultima polemica quella sulla cosiddetta norma anticespugli. Il centrodestra difende l'innalzamento del numero di firme, basta liste civetta. I commenti per le opposizioni invece: questa norma non solo è sbagliata ma danneggia la democrazia. Faremo muro, avverte la Dem Schlein. Il leader 5 Stelle Conte chiede l'intervento del presidente Mattarella. E avanti con coerenza e con forza della stabilità, così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla festa nazionale dei centristi dell'UDC questa mattina, intervista a tutto campo sul Foglio con un bilancio dell'azione di governo. Il servizio è di Noemi Giunta.
3: Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo.
4: Parole di Giorgia Meloni nel video inviato alla festa dell'UDC. Il governo tiene la barra dritta e lavora per il paese, dice la premier, che tra l'altro conferma i valori che accomunano gli alleati del centrodestra: proteggere le nostre famiglie, dice, proteggere le nostre imprese e restituire al nostro popolo la dignità che merita, concetti che la Presidente del Consiglio tocca anche nella lunga intervista al Foglio di questa mattina. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti fin qui su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze. Su questo la sinistra non si è dimostrata credibile, sottolinea. Poi avverte: nessuna alleanza sarà possibile con chi non vuole sostenere Kiev, e il pensiero corre a Vannacci. Giorgia Meloni si rammarica poi di non aver potuto fare di più finora per ridurre il caro carburanti, ma si cura che il dossier resta in primo piano nell'agenda del governo.
2: E sempre in mattinata è atterrato all'aeroporto di Ciampino il volo sanitario con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Ora è ricoverato all'ospedale Gemelli, si era sentito male a Cuba il 28 agosto. Elena Baiocco.
5: Il trasferimento diretto dal velivolo all'ambulanza, un'operazione effettuata con la massima attenzione e discrezione. Alla testa fasciata, Alessandro Di Battista, prelevato dai soccorritori del 118 a Ciampino, affidato alle cure del Policlinico Gemelli di Roma. 12 ore di volo, il viaggio di rientro da Cuba per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, eseguito secondo il protocollo di sicurezza, a bassa quota e con due scali tecnici alle Bahamas e in Lussemburgo. Di Battista era sull'isola per un reportage per Il Fatto Quotidiano quando due settimane fa ha accusato un violento mal di testa che lo ha costretto al ricovero. Il peggioramento delle condizioni ha impedito il rientro in Italia. La scorsa settimana l'intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Avana. Un'equipa del Gemelli ha affiancato i medici cubani. L'affetto e la vicinanza di migliaia di persone e del mondo politico a Di Battista, che ha avuto a suo fianco la compagna Sara, madre dei suoi due figli. Ringraziamo tutti, il commento social del presidente di Schierarsi, associazione fondata dall'ex deputato 48enne. Buon rientro, fratello mio.
2: Ex Ilva, sempre più stretti i margini di intervento dopo la conferma dello stop degli altiforni. La prossima settimana previsto un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Confermati i 2.500 licenziamenti dei lavoratori dell'indotto. Abbiamo intervistato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGL. Paola Nania.
6: Ora c'è bisogno di un piano immediato di intervento che riguarda sia i lavoratori dell'ex Ilva diretti sia i lavoratori degli appalti. Un piano doveva servire e deve servire esattamente a questo, ad impedire i licenziamenti. Va fatto immediatamente un blocco dei licenziamenti.
7: Ci sono delle offerte, alcune vincolanti, altre come quella della cordata italiana no. Secondo voi qual è la strada più percorribile, quella che chiederete a Palazzo Chigi?
6: È del tutto evidente che i soggetti privati non garantiscono l'interesse pubblico del paese, né dei lavoratori né della decarbonizzazione.
7: Quindi lo Stato è la risposta per voi in questa fase?
6: Se ci fosse un privato saremmo ben contenti del fatto che, come dire, di affidarla anche ad un soggetto privato, con la partecipazione pubblica, perché basta coi privati che prendono i soldi pubblici e poi dopo ci lasciano le macerie, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza delle persone. Altrimenti avremmo 20.000 lavoratrici e lavoratori col rischio immediato di licenziamento e per altri di una cassa integrazione a zero ore.
7: Ed è per questo che parlate di bomba sociale?
6: Sta già esplodendo.
2: Voltiamo pagina. Gli auguri del Presidente della Repubblica per il Capodanno ebraico. Nell'attuale momento storico, esposto a incertezze, conflitti, al rischio che nuovi muri si frappongano permanentemente tra le persone, scrive Mattarella, è dovere di tutti concorrere a scongiurare tali derive nefaste, impedendo che i valori della giustizia e della solidarietà, ma come anche quelli della pace, siano sviliti, ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Il Capo dello Stato auspica poi la costruzione di società più coese nel rispetto del pluralismo per la salvaguardia di un ordine internazionale pacifico, prospero, equo e regolato dal diritto. E siamo alla cronaca. Ascoltata in procura a Roma come persona informata sui fatti, Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola. Al centro del confronto con gli investigatori, i rapporti con il faccendiere reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, e con la famiglia del giornalista Rai, oltre agli affari collegati alla gestione del ristorante Cefalù, avviati anche accertamenti finanziari sui beni di Lavitola. Chiudiamo con gli esteri. Si complica ancora la situazione in Medio Oriente. Dallo Yemen all'Iraq, le milizie alleate di Teheran mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario della Repubblica Islamica. Cecilia Rinaldini.
8: La recrudescenza è allarmante. Nello Yemen si scontrano da una parte gli Houthi sostenuti e armati dall'Iran e dall'altra le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, a sua volta alleata degli Stati Uniti. Ieri gli Houthi hanno strappato ai lealisti il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Così i cruciali passaggi marittimi da una parte e dall'altra della penisola araba sono bloccati. Le truppe governative yemenite però non si rassegnano e stamane hanno sferrato attacchi pesanti contro gli Houthi nei dintorni della città di Moha. Sono già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita, maggiore esportatore di petrolio al mondo, bloccata a Hormuz e anche a Bab el-Mandeb, in queste ore ha dovuto chiudere temporaneamente anche l'altra vitale alternativa dell'export, l'oleodotto est-ovest, che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. In tutto ciò l'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento. Non c'è bisogno degli Stati Uniti nel ruolo di polizia regionale, dichiara Teheran e plaude alla presa di Bab el-Mandeb, altra potenziale leva negoziale.
2: Era l'ultima notizia. Ringrazio Massimo Chiadroni in regia e da Giovanna Serpico e dalla redazione di GR Parlamento. Buon proseguimento di giornata. A domani.
1: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
9: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

Linguano, capisci o no, sbiadiscono, svaniscono. Sono in onda quindi seguimi di nuovo. Scopri che un po' suoni come me quando torno. Tutti andranno a fare un po' lo stesso sogno. Suona già la sveglia.

Le giornate passate a giocare in un mondo inventato, le ginocchia sbucciate, il pallone bucato da un vicino incazzato. E potrei raccontarti dei miei inverni a Guardia Piemontese, mentre la gente si faceva le canne, io frequentavo le

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare solo per me.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

una tipica espressione dell'apocalipta, del leggio-driglio, del canto all'italiano.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, più e sotto sotto tu sei

tutto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a Cade il Bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vizzano un po'. E non

0: l'anima, meglio quando vestivamo tarocchi.
1: Sì, sì, sì.
0: Questi amici non lo sono mica, sono solo numeri in rubrica. Cerco una via di uscita, e che Dio mi benedica.
2: Rigiriamo tutte le boutique, ricompriamo un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi,

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì,

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tua.

amore tossico. Per me sei stata il mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

dentro gli anni di un uomo e sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

risorto. È successo così all'improvviso, lo scorso sabato mattina. Il mio cuore ha cessato di battere mentre giocavo la schedina. Sono atterrato sul pavimento, come da un platano cadono le foglie. Non ho nemmeno avuto il tempo di dare un ultimo bacio a mia moglie. L'ambulanza è arrivata in ritardo, quando non c'era più niente da fare, solo chiamare le pompe funebri e organizzare

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare. Ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido. Pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio. Girare il mondo con mia moglie. Lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

capi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più

quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, le

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

stato un passaggio che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio frate sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per questo ora siamo vuoti, per questo ora siamo.

peggio di ieri. Stanotte siamo da soli e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inizio.

baby. E sono in sbatti per i problemi. E sta ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito.

0: era un addio,
1: un addio
0: a quei portici più bassi e quel sapore di amnesia.